Dallas jadas es l'idora la vardabe da d'un storm. Dallas jadas es l'idora la vardabe da d'un storm. Quella fat pels t'müchs la fora, ant codar l'ura in tuorn, ant codar l'ura in tuorn. La vardas fa mal paiada, letta esta jair chamun. La vardas fa mal paiada, letta esta jair chamun. T'gnair in daia quella spada, e odair respet cumun. E odair respet cumun. Fincia l'aiver in sa ciocca, curcia il sves da sai no sav.

0: La vardai cuma daivla ci da miss in grond per mal. La vardai cuma daivla ci da miss in grond per mal. Alla gliaut clere di gnaivla, l'amvriarta fa star mal. L'amvriarta fa star mal.
1: Proverbis. Va la navot a cesa, va la navot a colm.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, od sconclucer, stal alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

Anche de pli musica instrumentala, che teilvus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Men da betta da vart ils advocats, da men rauch. Schün advocat es croda eint, in büll es nähen tescha quaint, allur es quai un accident. Però schel cun schaschin es sazia no dond vain ora viv per grazia, allur es quai una disgrazia.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas is las novitats cun quels temas. Ina votaziun cantunala, duas federalas e cumbats electorals sin nivel comunal. Oz veni vujà en Svizzera. E su entre ulterior incident interrumpa OpenAI ses trenaments cun models d'intelligenza artificiale. Al microfone Yvonne Simon. En il centun grejun vegnoz vujà davart il dret de votar cun sede jons. Plinavant legen pleres vishnankes novas suprastanzas comunales en certes vishnankes date in combat electoral per il post al presidi. Ultra de quai decide il suveran Svizzer davart duas iniziativas federales.
2: El Cantun Grischun vai per la demanda se giuvnes e giuvens duenna stia votà schon cun sedis ons sin palancau cantonal a comunal. Sper quale facente cantonale vengen sin palancau comunal differentes facentes all'urna. Denter quelles e ne pliras elecziuns de combat, denter auter en la Tumliasca ni e a Zernetz. Sin palancau federal specien duas iniziatives del Pievel, l'iniziativa de neutralitat e l'iniziativa de nutriment. L'emprema vuol francà pli ferm la neutralitat svizzera e la Constitution federale. La seconda, l'iniziativa de nutriment, pretende denter auter che sil main si attonte per cende les victualis consumades vengan producides in Svizzera. A volke autras e proteger pli fec il ambient, la biodiversitat a laua de Beiber. Martina Gaudenz, redaktion Quera.
1: Suentre in ulterior incident interrumpe il sviluppader d'intelligenza artificiale OpenAI il trenament de ses pli ferms models de KI. In tala domagnada srovigni risposters din chatbot extern e quel malgrà che il nadu evenzesets bec avair access all'internet. La software aia però città e nizza già in a loca, scrive OpenAI. Il trenament de quest model d'intelligenza artificiale doi pier continuar cura chin sai a seguir davair serà la loca. Tra il sport, palapè, la Svizzera ha guadagnà la prima partita della Nations League contro la Macedonia del Nord al team de Murat Yakin guadagnà malgrà numerose assenze con 3-0. Venevant vai per la Svizzera James Emne cura che la nazionale affronta Ordeifers in la Scozia. E tra il hockey e la National League al HCD batti ier sera Losanna qualcun 4-2. Il leader della tabella, il ZSC Lions, han guadagnà il derby Turicais contro Kloten qualcun 3-2. Ajoa a pers su entre prolungazione con 4-5 contro il Rapperswil-Jona Lakers. Fribourg a pers er su entre prolungazione contro il SCL Tigers e Lugano a pers a chias il derby Tessinais contro Ambi Piotta con 3-5.
0: La meteo.
1: Oggi veni puspe sulle liv per il plena e neanche in nivel. Con temperature maximali da 18 fin 26 gradi veni oggi extraordinar. Mein ciao.
0: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
3: Cus cubrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Annika Dermon.

0: Damau a la saira.
1: Tras la fin demna con RTL.
2: Las novitats der RTL.
3: Jele sent las novitats con quals temas. In a votaziun centunala duas federales e combats electorals sin vel comunal. Oz veni vujà in Svizra. E so entren ulterior incident interrompe OpenAI ses trenaments con models d'intelligenza artificiale. Al microfone Yvonne Simon, BNG. En il centun grejun vegnons vujada vart il dret de votar cun sede jons. Plinavante legen pliras vishnankas nove suprastanzas comunales, en certes vishnankas dat in combat electoral per il post al presidi. Ultra da quai decide il suveran svizzer de vart duas iniziatives federales.
4: El cantun grijun vai per la demanda se giuvnes e giuvens duen astia votà schon cun sedis ons sin palancau cantunal a comunal. Sper quale facente cantunale vengen sin palancau comunal differentes facentes all'urna. Denter quelles e ne pliras elecziuns de combat, denter auter en la tumliasca ni e a zernetz. Sin palancau federal specien duas iniziatives del pievel, l'iniziativa de neutralità e l'iniziativa de nutriment. L'emprema vuol francà pli ferm la neutralità svizzera e la Costituzione federale. La seconda, l'iniziativa de nutriment, pretende denter auter che se il mens a 80% delle victuali consumate vengono producite in Svizzera. A volke otras e proteger pli fech il ambient la biodiversitat a laua de Beiber. Martina Gaudenz, redaktion Quera.
3: Il servent juridic de la EMSCEMI a admonil consigliere nazional de la PS Fabian Molina provide dumondas che la facen il Parlament, que rapporta la Sonntagszeitung. I va per facentes dal concern cun la Russia. Molina aia declarà nel Parlament che una società affiliata della EMSCEMI EFTEC producesce in Russia e fornesce la presumptiva main rauba a firmes d'armament sanzionadas. Molina dice qua es referint sin recerches della Republik. Letza naia però bec scritt qua esco fac, ma bain musa chi dettia be indizis per facentes, accentuesce la EMSCEMI en la breve Molina. In quella smanaccia il concern era cun implant de disfamazion. Molina resta tra qua che la dic. Suenter in ulterior incident interrompe il sviluppader de intelligenza artificiale OpenAI il trenament de ses pli ferms models de IA. In tal ha dumagnada survenir respostas din chatbot extern e qua malgrà che il nadueva in seset spec avair access all'internet. La software aia però chatà e nizegia in a loca, scrive OpenAI. Il trenament de quest model d'intelligenza artificiale doai per continuar cura che sai a seguir davair serà la loca. Il concern d'iPhones Apple è veni sentenziato in drecire nel Stati Uniti ad una sentenza da miliardi di dollari. La ragione Apple ha violato patents di un'altra impresa, il patents per tutto in una tecnologia che lascia vibrare il telefonins. A quella conclusione veni in drecire da giuraders in la California. Tenor la sentenza due Apple pagare 5,7 miliardi di dollari all'impresa che si specializzata in motori di vibrazioni. Apple refuse le rinfacce ed annuncia a dir alla prossima istanza. Per il sport, palapè, la Svizzera guadagna la prima partita della Nations League contro la Macedonia del Nord al team di Murat Yakin guadagna, malgrado numerose assenze con 3-0. Wie der Wand war per la Svizzera Giamma Semna, cura che la nazionale affronta Ordeifer sin la Scozia. Per il hockey en la National League, il HCD batti ier sera Lausanne, quai con 4-2. Il leader della tabella, il ZSC Lions, han guadagnà il derby Turicais contro Kloten, quai con 3-2. Ajoa ha pers suenter prolungazione con 4-5 contro il Rapperswil Iona Lakers. Fribourg ha pers er suenter prolungazione contro il ZSL Tigers. E Lugano ha pers a casa il derby Tesinais contro Ampi Piotta con 3-5.
0: La meteo.
3: Oggi vengono in puspe sulle nive per il pli nainyank in nivel. Con temperature maximali da 10 fin 26 gradi vengono oggi extraordinari ben ciaut. Da maun e martì fai bene avanti, Belaura.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: La bonura der RTR. Con sempre verz hits e scubridas musica non stop

musica per Linne Scadin. Per dai. Per mai. RTR. Per vos.

La musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

0: las novitats ter RTR.
1: Il ella sonch las novitats cun quals temas. In a votaziun centunala, duas federales e cun banza electoral sin nivel comunal, oz veni vujà en Svizra. E suenter in ulterior incident interrumpe OpenAI ses trenements cun models d'intelligenza artificiale. Al microfone Yvonne Simon, Bengi. En il centun grejun vegnons vujà davart il 30 de votar cun sede jons. Plin avant legen pliras vishnankas, novas suprastanzas comunales. En certes vishnankas date in combat electoral per il post al presidi. Ultra de quai decide il souverän Svizzer davart duas iniziativas federales.
2: El cantun grejun vai per la demanda se giufnes e giuvens duenas cia votà schon cun sede jons sin palancau cantonal a comunal. Sper quale faccenta cantonale vengan sin palancau comunal differentes faccentes all'urna. Denter quellas e ne pliras elecziuns de combat, denter auter en la Tumliasca ni e a Zernetz. Sin palancau federal specien duas iniziatives del Pievel, l'iniziativa de neutralitat e l'iniziativa de nutriment. L'emprema vuol francà pli ferm la neutralitat svizzera e la Constitution federala. La seconda, l'iniziativa de nutriment, pretende denter auter che se il mainz a 80% delle victuales consumadas vengan producides in Svizzera. A volke autras e proteger pli fec il ambient, la biodiversitat a laua de Beiber. Martina Gaudenz, redaktion Quera.
1: Il servent juridic de la Emscami, Aad Moni, il consigliere nazional de la PS Fabian Molina, prevede domandas che la facin il Parlament, qua rapporta la Sonntagszeitung, i va per facentes dal concern con la Russia. Molina ha declarato nel Parlament che una società affiliata della Emscami, EFTEC, producesce in Svizzera e in Russia e fornesce la presumptivamente rauba a firme d'armament sanzionate. Molina ha detto che si riferisce in ricerche della Repubblica. Lezzana ha però scritto che si fa, ma ben musa che detti abbia indizi per facentes. Accentuisce la Emscami in la breve Molina. In quella smanaccia il concern era con implant di diffamazione. Molina restia per qualche laia dici. Suenter in ulterior incident interrompe il sviluppader de intelligenza artificiale OpenAI il trenament de ses pli ferms models de IA. In tala dumana de survenir respostas din chatbot extern e quai malgra che il na dueva en sesets becia vair access all'internet. La software aia però cetà e inizia in a lucca, scrive OpenAI. Il trenament de quest model d'intelligenza artificiale duai per continuare cura che sai a seguir davair serà la lucca. Il concern di iPhones Apple è veni sentenziati in andrecire in gli Stati Uniti ad una sentenza di miliardi di dollari. La ragione Apple ha violato patents di un'altra enterprise, il patents per tutti in una tecnologia che lascia vibrare il telefonins. A quella conclusione vengono drecire da giuraders in la California. Tenor la sentenza, doi Apple pagar 5,7 miliardi di dollari all'interpresa che si specializzata in motors da vibrazioni. Apple refusa le rinfacce ed annuncia dir alla prossima instanza.
0: La meteo.
1: Oggi vengono puspei sulle lif per il pleno e anche in nivel al ciel. Con temperature maximali da 10 fin 26 gradi vengono er oggi extraordinari. Ma in ciao, da maun immer di fai vien avant, Belaura.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
4: In Engiadina Bassa, da ja Movimento sün Chanzla, da vo esser stata passa de Jans ravarenda per Ardez ftane guarda, bandunara Marian Strup la region. Ils contrasts vevla quintala cinquaisma passada, per ce che la sveva decis avantons precis per l'Engiadina Bassa.
5: Da vo nou vans a Mexico leveir in in lö in gio c'è son un painestra a Dinamo. E lei è venuta a restare in questa esperienza dell'interculturalità, da d'esser in Zitsch Estra, ed imprender in eine nuove lingua.
4: Ossa parta Marianne Strub, la bassa, per cumanzar un nov capitel Spranza a Sissach il Centum Basilea Champonia, la esotsia cerna e la squadra della Plaif. Depü da sia partenza, e ci c'è quella significa, per la Corporazione Evangelica Ardez Ftan Guarda, giusta scoprossum, e la vita creta da dots. Il cordial benvenu as fa Isabel Jäger, bun di insembel. La cinquaisma passada veni ils contrasts visita a Marianne Strub.
5: La grazia del Signor Gesù Cristo, l'amor de Dio e la comunione del Spirito Santo saien con nus tuts.
4: Ma che tipo è Marianne Strub, la reverenda della Corporazione Evangelica Ardez Ftan Guarda?
6: Una giovane viva donna, con blera esperienza di vita, vis fin già blera. Un cor fic l'om, anzi fic qua per la comunanza.
5: Buondì.
6: Fa ciura dorma, fa la fic bancia a te. Ha in ciuni giù ci si svaienti, dervo il cor.
4: Ugea ti l'ha descritta la vicepresidente della Plaif, Daniela Dobler, all'ora di una messa, questa cinquaisma, il contrasts. Ossa parta Marianne Strub, la teologa zürigaisa, ci dera arrivata avant passa dei gens dal Mexico ad Ardez, con sesom e loro fant e la comunanza in Engiadina Bassa.
5: È già più bello questo plet, stare in compagnia e proprio erbadaer, ci sei in compagnia, ci piglia parte in la vita dell'altro e badaer, ci non è un coliazzo tanto per.
4: Una parte centrale della coliazione, la lingua.
5: Questo greve dire, è un ufficio vicente lingue ed è, non potete creare dire questo o quello è il più bello. E romanzo è stato un ufficio gran privilegio, c'è da imprendere romanzo, c'è da dire quel romanzo, c'è da dire il mio lavoro. È un ufficio bello, una fitch bella lingua per esprimere.
4: Intanto, alla reverenda da Tardez Ftane Guarda decis da drivire un nuovo capitolo da vita e far mudada. Sotto il svoz incrociato del bureau da prevenda, a mala quinta qui Stefna, quante le esperienze in Engiadina ti la hai annoda.
5: Ma fitch ferm, also un'iada è quella, war mein Stadt mir prüme Platze der Reverende, einen Preis fitch bler, wie man steht. Elure im Postüt man no da zils in Schunters, kulle Liot, kun in fitch bleres, differente Situations, belles alle greiveles, e der greives et tristes, e quai fat bler kum mai. E ma mi Preis er bler, ma mo sa bler, elure da eine zur Armagier. Altre arbeid die mij een grote impressie heeft, dat je daar in een nieuwe lingua. Natuurlijk meent je in een nieuwe lingua eer in een cultuur, in een mood de pensar, de kraaier, de schrijver, de far poëzie, de chantar. En qua me moet een fietje pleer. En lor me eer proprio naar la contrada, las montagnes, quais, ad un fietje present, e qua me dat fietje pleer. En moet een fietje pleer.
4: E ti la plage bene in Engiadina?
5: E mi plage fitch bene. È un fitch fitch in stato qui, è un niente qui. È un grazie a fitch, c'è una nir qui, far qui esperienze insieme con mia famiglia. Io ero mai viel crescer su qui, in questo comune, qui, qui è stato fitch bel per me, per nostra famiglia.
4: E totuna, donna Marianne Zala, decise di lasciarla in Engiadina?
5: Hai. Ich habe eine Badaci, das war sehr ein guter Moment, die Fahrerinnen mit Aden. Und dir, in Glurater, im Prender, ein Konjascher, er in einem neuen Löhne, in einem neuen Kontext, und quai sind quai mal leger. Quai c'è viel, natürlich, manchmal kommt mai, sind viel bleres, belles Experiences, belles, per parte der Greives und Tristes, in Schunters, in Schuars, con bleres Personen, sind viel differente Situations. Quai ma naturalmente mo sa fitch bler dat fitch bler er per mie crete crei ene cuier in preis bler a riguard
7: la creta, la spiritualità, insieme con le persone, insieme con la comunanza, però eher vis-à-vis le montagne e con la natura e con quei ci disintorno.
4: Se le menzionò Donna Marianne la creta e le stata davanti a Mexico, c'è il loro specifico della creta qua da te, secondo Hans?
7: Ma per me a quei Blair da ci fare con una certa integrazione entro il mincedì. Also non è idees presente, idees qua, idee un'importanza, ma idees erusce ficcerai già. E noi le altre ci desbe, o ci smuasse massa Blair, o ci desmasse speciali des altre fici integra il vita, la cultura e qua ci altre veramente fici bi. Ed è creare in ciò ci svezze Blair della spiritualità, per esempio, qua è per me c'è un altro speciale, nuovo, per esempio, sul vers, sulle chiese, sul Blair's chiese, e sul Blair's vers, ci dice un altro della spiritualità e ed er il simbol naturalmente del graffiti per esempio e ver qua usce sulle chiese ma faccio ad una da cem ma fa qua i grandi impressioni e qua c'è adesso proprio al speciale
4: se no guardagni na vomo na iada e la manzona la comunanza qua in Engedina Bassa quand leif es a stat a integrar qui a ficher pient in questa comunanza.
7: Usche leif nu dere. Nein, dere be. Dere proprio un'avventura, dere alci inconscient per mai das integrar in una nuova cultura, in una nuova regione linguistica, in mes arcen paiais, da voco l'experienza in Mexico, leise clair, la sune estra, la sune in duane di un altro paese, di un altro continente, di una fiche altra cultura. Però qui proprio ad un essere consciente, è su un paesestre qui, e qua non è in sé niente, è creare idee non scegliere di integrare, però proprio loro a sentire del tutto integrato, è creare qua loro, diciamo, è un altro passo, e è un figlio grato che non è più, e venire parte da questa comunanza qui, da queste comunanze, e lavorare in tre comuni, ci sono fitch diverse, qua c'è fitch bel, hai in un comune politico più grande fusionare. Tutta questa situazione è per me stata fitch interessante, fitch also schon eher una sfida, però als ci hanno già fitch e bever quanto differente ci sei in una regione usce. E qua c'è il figlio bello e il figlio prezioso. E dopo di essere parte di questa comunanza, qua è stato il figlio di un figlio fermo e poi lavorare in una squadra qui, con esempio con il consistori, con un figlio flot, consistori c'è una sostenuta mai figlio fermo, con differenti presidenti c'è un figlio ingaggiato. E con altre persone qui le raspade impiegate e questa è proprio una buona esperienza di collaborare, di essere una squadra che ben c'è in sé l'unica avrenda ma gli stessi non ne mai sentito in sé su letto.
4: E a parlare della quintar senza romanzo, questi punti, quando fossero state possibili da fare?
7: Più facile il bridge, qua naturalmente non sai. Also, è che veramente forse schon, ci sei il tipo. È che è un fus quel tipo. È un volume prendere questa lingua, per me era clair, da prima da vent. Cioè, imprende la lingua, c'è l'es imprende la lingua, c'è l'es nir qui, a causa c'è posso imprendere una nuova lingua, qua era proprio in bütte prima da vent. E qua ne era fatto efficiente, pregiavici ferm, e qua pile proprio era con mai naturalmente. Grande esperienza e grande regalo. E credo che la lingua è importante per poter fare un punto, per poter proprio scogliare con la cultura, con le persone, con queste lingue.
4: Ossa saranno garantite quelle che penseranno, oh, ossa ce la sa, c'è bene il romanzo, se vale per te.
7: Quando è finito di dire, ma il romanzo spero che ci non va a perdere, c'è pastore con me e ci sei. Forse da ieri una piccola o grande comunanza romanza il Cantone Basilea Campania e contorno.
8: In domenica c'è noi metà in questo discorso vai per si a Cerna a Sissach, Sincesa legerla l'al più fermo.
7: E mi leger sulle persone, sulle liote, su un buon riuso, sulle spade, di una grande spade, da qua c'è una di una vivente spade, e mi leger su un grande team, una grande squadra, per avrendes, da diacon sociales, da impiegati, da impiegati, Una ferma comunanza ne ha sentito a questo discorso che non è. In cui mi allegro faccio, mi allegro su un'altra roba, come per esempio la situazione geografica di quel comune, ben più centrale, ben più collegato con le città, in cui mi allegro er. Ed er in quelle montagne, più basse, più lunghe, del Jura, e mi allegro in posto sul nuovo, di avere un imprender al nuovo.
8: La fin de schner partirà la da Tardez a chi as gebüges la sco successura o sco successur.
7: Also in prima linie spreche fitch wern chis chatte in successur in successur der schwelche possibel gatsch dessa flat e kreierchi des proprio in fitch bel lö in fitch bella spade per star e per lavorar. Ed è un giovane che ti gusta la lingua, ti gusta di imprendere una lingua, ti gusta di partecipare alla vita del comune, ci disaverte o averte e ci disquappa la lingua.
4: Spera Marianne Strub, ravarinda partenta. La lingua in comune, questa è per la corporazione evangelica Sciars, Sestian Comembras e Comembras e le tre frazioni da Tardez, Ftan e Guarda. Ossa es al consistori della Baselgia da dir in cercia da d'una o un no fravarenda. Not Armand Willi, president del consorzi, ha già entrato in pensil ad udir dals plans da lur ravarenda.
9: Ma sco prüm stas es an dir so ne stat fitch tut. Nos en stat schmarz ha dalla novità da nostra ravarenda, cia la demissionà pro no, Non pensavano ad una, hey, Marianna, ella resta qui finché la viene pensionata, ma oramai hey, è uscita e io sono stata una nuova in avanti.
8: Avanti molti sguardi in avanti, ella è stata qua dei gens, passa dei gens, un lungo tempo, con l'air sviluppo, con corona, con digitalizzazione, da tutte sorte, c'è guardi in avanti sul lavoro della reverenda Marianne. C'è la stata buona da montare per la lotta qui?
9: Ma Marianne, sto a dire, ha fatto un buon modo da fare le spreie e le discorre fatto ben romanzo. Quei plage fitch bain alla jot un pa più attempada e sì ella prova ella era d'una provada a far cultivins era in sembel più comuns o occurrences ci sa provare un pa da far in sembel con nostrais comuns
8: E non è in giù misteri ci viene d'una più greve per regioni in montagna da chattare spirituali o spirituali con che senti mai duarli in quel processo ci spetta ossa?
9: Sì, questo concetto giusto forse la nostra regione periferica no, sarebbe greve da chattare in giù ci viene qui a prono Quei ci vengono però a pensare con la lingua, quella persona sta allora essere pronta ad imprendere il nostro romanzo. E sono una relativamente piccola corporazione, noi siamo già 600 commembers. E
8: non era anche semplice?
9: No, also in era simpel, ma li stess es un optimistic, cioè no, c'è tain in cium, perché giusto os ultima manch in la region qui hai da treis personas, noas personas de reverenda, e totes treis oriundes de la Svizzera Bassa, ci sono qui in la region, e penso che questo è per noi, può essere positivo, che pro no vegn in ciun dalla bassa qui e des er pronde da imprender romans.
8: Se no fanno just un pa reclama in lur ciosa, c'è spetta lur justa qua proesa d'ardez ftani guarda, ci da be qua c'un teolog o una ravarenda no c'alta io la bassa.
9: Ma qua ci da zura pro no is quis trais comuns pitchens id es relativ quiet id es la contrada es attractiva sün va jent a caminar es jent en la natura si es quasiura nossa region ficha attractiva e pense era bleras si bleras robas sun sul paiais quod es di zura nelle scoa scoint in tune città tot forza ides però forse de dirci tot va forse un pa più plan
8: che ci non es ben di vantaggio
9: no quais era in vantaggi quais uscenna
8: il veva menzionava che idea ai giusta da soluzions per Drei Prävendes im Fonds, ci da novs Reverendes, ci sono jetzt quelle Region. Quai vuol dire, quai tils des forser un pa de pü flalura per cerciare din cuncis ves substitutes o substituts ci pudes nudar qua der dez. Ci pille forser un pa del squitch.
9: Si, also ides er osa fin già il cas, cia er giusta la Region in Cedina Bassa ci sostegna una cella, also er las els Reverendes, Tanter per fan substituzions, o schönes in vacanzes, o schönes si s'organisesse quai tanter la region, e quai funzione fich bein.
8: La fin de schner vem beim Bo, c'è til stau so mo in postüte cor, c'è vulies realisar cum Marian Strub per poder cetare una buona fine d'un buon principi.
9: Also, el es dir no del consistori No l'ein amo io dai l'ultim tempo mo con Marianna fin tanti le squia no vai da dune nu una buona collaborazione also quale sei in tunar no se stats fich con tanti con Marianna e il più tard in schner fa una sure una piccina festina da cum già E qua ci aspetta è di rincercia di una nuova persona, da Ravarenda, e scrive in ora la piazza. E sì, ma non va in sostegno, va a mangiare la baseggia, cantunala, ora coira, e va a mangiare la centrale, e questo danno il buon scusalz.
4: Notarmon Vili della Corporazione Evangelica Ardez Ftan Guarda. Davart schwides e chances il cerce da duna o un nuov reverenda per la plaif. Osa, c'è Marian Struba decis d'abandonar l'engedina. Sco a duna, c'è taivetir custeada las facces a nos istorgia pro noi la reit, rtr.ch, e la dai del rest era il film de contrasts, quel de la cinquaisma de quiston, ci sveva a vigina era Marian Strub, sco persona, era reverenda.

0: Las novitats religiusas de questa domenica sunt dedicadas a la Chadaina de Fortuna. Quella po festeggiar questa fin d'evna ses 80° anniversari.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Dal combat contro il razzismo il 1964 sur la famina in Biafra ed il tsunami il sud-ost dell'Asia, fino alla guerra in Ucraina e la boda da Blatten. In 80 anni alla Chadaina da Fortuna fat 275 collectas e ramassa 2,2 miliardi francs donazioni per sostenere persone pertoccadas da crisi e catastrofi. Sco ambasciadura romancia organizzesse Claudia Catoman da spövain tünons il sostegno della Romancia. Ce a contribuitia 80 ans cedaina da fortuna sun un istorge de success?
2: E contribuiu a segir che la cadena da fortuna gida mo en cas de catastrofes, as grandes catastrofes humanitaras de la natira, che la gida mo leu nua che il stadi nella leu zabugi da sets ella gida es fech spert non complicau e crei quel che fao
3: o tanto sono un lung temp contribui an naturalmente certo quest ci han su schnü ci han fat donazions a saia da dir coccia la prontezza da aiutare a sviluppada.
2: Es sind mir das sind Ziffern, gut ja, weil die Prontezze sind ja eine Dinnerkäu. Ich da naturalmen aus, wo man quals dies, der Solidarität, gibt's ein Telefon, ad annunziamo ben, ich da das schiebe abusable Dats, da fahre eine Donation direkt via Pagina d'Internet, via Twint, nisch hier, aber es ein Eske, wie ein Nen. Quei buppi pauk, kappi baul, also ja, kretsch, quei, la Solidarität è permanente, mein, vici alta.
3: A guardare il mondo attuale con tutti questi conflitti, con tanti attori possanti, con polarizzazione, digitalizzazione, c'è effetto qua sul lavoro della Chadaina da Fortuna?
2: Qui a seguire differenti effetti. Naturalmente, c'è un anno, non c'è più. Es ist schon ein Begriff der Rimnadenes, per cui abbiamo strati forse quel senz'etz la colpa. Cioè, che sto vasileu che la popolazione per toccata. Quella è un po' insomma nuot. Also, sgrada il Sudan, es ist hier, che la lieut leu, en c'è da pi ons piteschen dels conflicts, anstiu fugi pliras ga. Also, qua è una catastrofa humanitaria enorma, che e buoni feci al focus per quel che sta struscio possibile da rapportare ad un sacco nauschi ai leo. Asi è scis grgeiva leo, che non sa buttare mettere giornalisti di exterior in leo per chi rapportano con la situazione.
3: Però questo dice di solidarietà, questo dice ci sramassa raps, ci sa

0: Raila, e vina bon. Seggi quei si dat catastrofes della natira, leo a mincia cas, bien fus naturalmente sin stu es bu rimnada nes per catastrofes che vigne facis taras crescevens, taras ujares e conflicts. Lez fus bien stu vras bu. Denton creio che vigne duvra il futur, la solidarità della Svizzera vigne ils proxims ons ad esser cheu.
1: Claudia Catoman da spövanciun ons ambasciadura romancia della Ciadaina da Fortuna. Da d'una donna engagiada, pro cela. Avere il tema del pleits in via da dots vena di mainta monaiada Marian Strup, ella ci de stata engagiada passa de jons per la pleif ardez ftan guarda. E ci adudi ossa un clom, un al qual ce la seguirà probabilmente si sach il centum Basilea Champonia. Un clom adudi Matteus, un clom ci ti la faccio dar su be direct da maisa e reagir. Il clom da Gesù.
2: El smetta da cuore da voi il raps, el mettesse il telefonin da lavarci il vive soz, e scovrisce con una iada c'ha sia vita in sen.
1: Interessant in pisament, a ponderar per ce clom ci stes vesse su. In pat moment dudina da pü, da collega da Marian Strup, Christoph Reutlinger, ein Dienstplatz.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Dai, ve cumai. Seguam, o forse sin di er am file followa, in mincia cas plets simples. Plets culs quals che Gesù amüda la vita da Matteus, senza far lungas stal quel su e va. Che ti la motiva e che vuol qua dir per no, oz, se no stein avant decisions o cercain una via nova. Da quai discuora oz, ravarenda Christoph Reutlinger, della Corporazione Evangelica Valsut.
2: Seguitescem. Plets da Gesù adressats al futur scolar Matteus. Senz un impissamaint, un dubi, un analisa razionala dals fats, o cinistrat cusail tanter amiz, mein dir consultat un experta, nina surpreis dalla prosma frasa. E quella al vet, e seguitet. Gesù sto avar nü un'expression extraordinaria, una forza stupenda d'impressionar a ses conumans, d'amüdar la realità da donnes e d'omens. Caravaggio, per exempel, in scenescia questa passage dalla Bibbia in ses stil, clair sciur. Adretta svezza a Gesù, ci muossa col manz in un dels presents sulla taila pitturada. La giume segua ses gest. Traista la compagnia guarden vers Gesù, baden già al cinsolit es lander via da capitar giustuosa ed in quist moment. Pe duest das presents sun usche concentrats ci dombren raps, ci nu sin accorgen a moda nöa. Ci fus e in quist portret. Vezes eo a Gesù, o fus a plutost un da quest ci sun fixats in las facendes talur menciadi in tala maniera ci neanche nu baden c'ha al cinzolit es lander via das prodür. In nos temp da eru sche bleras distractions. Il telefonin in man mancant einem o mincia tant quai ci capita i la vita reala. Matteus es il plü probabel just una da quelles persones ci nun an amo bada c'ha Gesù just pronunciara quest plez. Seguitescem! E quella al vet e seguitet. La libertà con la quale reagisce a Matteus è semplicemente straminabile. El smetta da cuore da voi il raps, el mettesse il telefonino dalla varce, il vive soz, e scoprisce con una iada c'è sia vita in sen. El es magna, el va in dovrà, in ginotra co just el. Ed esco con l'amore alla prima iada, un singolo incontro regala una nuova vita. Nae quella libertà, da Matteus. Massa sovent esna dal tuot absorbats da nos minciadi. No neanche nu dein bada a quai c'hanno fein e da quais col squals c'hanno partì nossa vita quotidiana. El sen c'hanno lessen in zettar a nossa vita e se plü da tuot in algordanza lontana. L'incontr tanter Gesù e Matteus am destraliar c'è dun bada. C'è scovrister c'è quai ci da sen a mia vita. E c'è sun oz, un noves roman, precisco quelle ad Matteus.
1: Il plez in via da Christoph Reutlinger. Il quotidiana dal venerdì, til podavet leer, e sun nosa pagina e la rait, tad lara monaiada.

0: L'arch musical guard in avò sul Swiss Open Contest, la concurrenza delle meldres brass band svizzeres ci destata la sonda passata. Durante la fase de prova, avain accompagnare la Liberty Brass Band con ses dirigenti Stefan Roth ed il cornet principal Simon Gabriel, ci des per la prima iada al Swiss Open Contest.
1: Plagiare fisch grand, emma leger sul de fer principal la prima otta e naturalmente con queste chansons, c'è sonenza quest'anno che è un onor de fer il set 1990, naturalmente con le solo parts. Che viene fitch bel.
0: E da più da Simon Gabriele e la Liberty Brass Band, dai da dudir il arch musical attuale.

0: La musicista canadaisa Feist con Red Wing. Quist'uns ens meinen alla fin della viticreta da dots. Una viticreta che non podessen lasciar clingir a Moinzic con un impissamento da Christoph Reutlinger.
1: Massa sovent es na del tuot absorbats da nos minciadi. No neanche nu dein bada a quai c'è no fein e da quais col squal c'è no partin nossa vita quotidiana. Il sen c'è no lessen in sé dar a nossa vita e se più da tuot un'algordanza lontana.
0: Grazie per esser stattas e stats della partida. A bunen zudiras dis Isabel Jäger, ci di stat al microfon. Stat bain e a propos, vos prossims. Con quest za fa forza mesh e vigiliabi.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il jeles nov, las novitats cum quals temas. La EMS camiat monescia il consigliere nazionale Fabian Molina e l'emprema diada de pilenciata dalla guerra in l'Ucraina dati in inscontr tra la Russia e la Germania sin il pli out nivel de regenza. Al microfone Yvonne Simon. Il servizio giuridico della EMS Chemia admoni il consigliere nazionale della PS Fabian Molina per vede domande che la faccia nel Parlamento, qua rapporta la Sonntagszeitung, e va per facentes del concern con la Russia. Molina ha dichiarato nel Parlamento che una società affiliata della EMS Chemia, EFTEC, produzisce in Russia e fornisce la presuntiva main rauba a firme d'armamento sanzionate. Molina ha detto che si riferisce in ricerche della Repubblica. Letza non ha però scritto qualcosa fatto, ma ben musa che detti ben indizi per facentes, accentuisce la EMS Chemia in la breve Molina. In quella smanaccia il concern è con implant di diffamazione. Molina resta da qualche ha detto. Regiones e regiuns van oz all'urna per decidere se giuvnes e giuvens doen far part a partir da sedijons a votaziuns ed elezions comunales e cantunales. Diversas vischnankes regiunes elegen oz las autoritats en Tumleascia ed a Zranels dati per exempel in combat per il presidi ed il sovran va per vede duas iniziatives federales all'urna. L'iniziativa de neutralitat vuol francar pli ferm la neutralitat svizzera en la Constitution federale e l'iniziativa d'alimentazion pretende trant'rauter che almeno 70% delle victuales consumandas vengan producides in Svizzera. Da bilanciata dall'offensiva russa in l'Ucraina avant 4-11 mesi, nen la Germania e la Russia mai s'inscontradas sin il pli alt nivel della regenza. Us en ils ministers dell'exterior domadus paiais s'inscontrats all'ur della debata generale della ONU a New York. Johann Wadefuhl e Sergei Lavrov hain discurri redunt 20 minutes in cun lauter rapporten plires agenturas de medias. Ina avvicinazione tra i due paesi nei becita. La Cina ha tramesso due pandas giganti negli Stati Uniti, qua rapporta l'agentura de novitats chinesa. Is se tratta di un act da diplomazia. I pandas vengono a vivere nel zoo ad Atlanta. Il momento è nel pandas in segno da amicizia tra i due paesi, però poi la Cina è reclamare una voce il pandas, qua per segnalizzare malcontentienza.
2: El canton grigio.
0: La meteo.
1: Oz vegni puspe sulle liv per il plin ein anche in nivel al ciel, con temperature maximale da 12 fin 26 gradi vegni oz extraordinar bein. Ciao!
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica en il centro.

Applaus per la prestazione della Liberty Brass Band al 36° Swiss Open Contest. La concorrenza delle migliori brass band svizzere il KKL Luzerna. Il 9 de settembre è stato il dì decisiv. La finizione di temps den prova intensiv. Da quei temps ha io discurriu col dirigente Stefan Roth, ed è applied vin Simon Gabriel, che per la prima gastaus della partita sco principal cornetist di una brass band eccellente. In quella funzione è la grande importanza per la band a vitira el è giuda se prepara per le passage solistiche. In cordial benvegni a quei arti musical fa a vus Hugo Scher.

0: Il Swiss Open Contest hat ja mince mai primis specials. Ad uon ei quel ius a quella persona che ha sunau il meglier duas passages solistiches e l'ovra Z1990. Per Simon Gabriel, che è un buschidic principal cornetist della Liberty Brass Band, naturalmente in una sfida tut speciale.
1: Plagiare fisch grand, emma leger sul da fer principal la prima otta e naturalmente con queste canzoni, c'è un'inza quest'anno che è un onore di fare il set 1990, naturalmente con le solo parts, che viene molto bello.
0: A che è in quelle due passaggi da solo che Simon Gabriel ha suonato? La prima, lanciata ust per Sulz a casa durante in de ses numerus exercizis, a gest zventer mince mai la presentazione che la giù el KKL al Swiss Open Contest il Genif de

0: Nus avein già studiu quellas duas parts solistiche che vengono evaluate per in primi special al Swiss Open Contest. Quando ga hai schon trenau quellas duas passages?
1: Stas duas passages de trenau vaira bger, ma era be per ci cimpleja fitch. E sono fitch belles passages. E belles passages no chattas bot meter, ter edi genotto c'è test stucks da brass band. Era dall'altro lato, cioè, guardi, c'è non sono mai bger, cioè, vengono su idee, non sono loro c'è idee, e le ci potessi. Vai a tenere davanti un po' di tempo a me, durante c'è tranquilla band. Allora, stai un po' attento, c'è un trend a me, ma però c'è da mettere un po' in flow.
0: Simon Gabriel ha già una routine di suonare sco solist, a voi in grande pubblico, e il Swiss Open Contest, quello probabilmente c'è tutto altro.
1: Ed è tutto quello che c'è altro, perché ci sono da essere più preciso, no? E allora bisogna avere un teamwork, un fitch buon teamwork, e sono da guardare per sia, è già per mia regista, da guardare fitch bierce che viene organizzato bene e tutto. E allora è scherzo l'uftrit, è scherzo in tutti i noti a concentrazione del solo, spazio io sluio di essere libero e muovere intorno un po' da più intensa. Desde allora però della performance sin bene del Swiss Open l'ho so da tenere ensemble e tagliare fitch band in tutte le altre voci e guardare fitch band sul dirigente perché ce l'ho non sei proprio ora so ma su letto su nello è proprio da tenere ensemble con mince persone ci desse in quella stage
0: hai quel in squitch supplementare per in principle cornetist. Da dina wart esser sem chaos ni concentraus per sie spart solistiges, da lauter wart da in bien sentiment alantire ben in zuna fit bei nel solo.
1: Si, des un po' squidge doc a chant, perché c'è is fa un po' de pus es lavurs. Is sto vair proprio la capacità da fer scu un click e müder sin os so mi solist, cu da cio clicere dire na os so mit la band, as de tenger ensemble. Lo qual è un po' la differenza ci dei fitch greva da fare un lavoro greva per un principal e questo che ci fa era loro un principal che ci desa di un principal da buona persona ci arriva da collaborare fitch buon con gli altri però arriva da essere fitch solistica ma anche dall'altra parte essere hai fitch musicali allora quello che ci fa in un principal era
2: a Simon Gabriel a propri per suo Dio. Tutin ai la finale botungiu per il premio special. E Stefan Roth è fech contents con la prestazione di Simon Gabriel, rende attent che il giovane ha di per Jean-Chance.
3: Er spielt unglaublich routiniert, er spielt mit einer jugendlichen Leichtigkeit, die manches jemand beneidet. Und er hat heute einen super Job gemacht. Aber ich würde sagen, auch für den Simon Gabriel ist im KKL-Spielen einmal so einem Wettbewerb etwas ganz Besonderes. Und ich habe es mega toll gefunden, dass er mit uns da war, dass er Teil unserer Band ist und dass wir mit ihm zusammen haben können, seine Premiere hier im KKL machen. Ein fantastischer junger Mann, Simon Gabriel. Ich hoffe, dass seine Karriere so weitergeht, wie sie bis jetzt sich schon entwickelt hat. Das ist unglaublich schön, um hier zuzuschauen.
2: Ad Ostlein Tetlail tog der Test. Quai tog, ka totes Bands an Zunau la Sonda avon mietzgi el KKL a Luzerna. Z. Milinov Cenevegn, Scenes from a Silent Movie.

0: las novitats ter RTR.
1: Jeles dies las novitats cun quels temas. A Madrid van milis persunas in via e demonstreschen sper spazi d'abitar pajabel. E la China tramete dus bandas gigantes in zoo american e l'en act da diplomazia. Al microfon Yvonne Simon. A Madrid en pliers 10.000 persunas i de sin via ed an demonstra per spazi d'abitar pajabel. Il Ministeri dell'Intern spagnol discura de 25.000. Organisaturs de l'Associazione de Locataris de 300.000 persunas. Iniziala demonstrazione ha consunt in cas di una donna della 27 ans, quella è venida evacuata sfurzata mai nord in abitazione in quella che la viveva da pi 70 ans. Avant aveva una facenta di mobilis comprare il baiet e pretendì chains 5 giades pli outs. Tenor els demonstrants e les demonstrantes a la regenza centrale Sanestra, scoer regenzas conservativas, regionales, responsables per la mancanza da abitaziuns. Depi l'enciata dell'offensiva russa in l'Ucraina, vant 4 ans e mezz, nen la Germania e la Russia mai s'inscuntrats sin il pli alt nivel de regenza, ussen ils ministers de l'exterior domadus paiais s'inscuntrats a l'ur de la debatte generale de la ONU a New York. Johann Wadefuhl e Sergei Lavrov ein discurri redunt 20 minutes in cun lauter, rapportem plires agenturas de novitats. Ina avvicinazione trentre ils dus paiais nai bitda. La China ha tramès dus pandas gigants in ils Stadis Uniz, quai rapporta l'agentura de novitats chinesa e se tracta d'un act de diplomazia. Ils pandas vengono a vivere in il zoo ad Atlanta. Il momento in ils pandas in segn da amicizia trentre ils dus paesi, però pola China e reclamare na voz ils pandas, quai per signalizar malcontentientia. Il servent juridic de la EMS Chemi a admoni il consigliere nazionale de la PS Fabian Molina prevede domandas che la faccia nel Parlament, qua rapporta la Sonntagszeitung. I va per facentes del concern con la Russia. Molina ha declarato nel Parlament che una società affiliata della EMS Chemi, EFTEC, producesce in Russia e fornesce la presuntiva main rauba a firmas d'armament sanzionadas. Molina ha detto che si riferisce in ricerche della Repubblica. Letza non ha però ben scritto questo fatto, ma ben musa che detti ha ben indizi per facente, accentuisce la EMS Chemi in la breve Molina. In quella smanaccia il concern era con un implant di diffamazione. Molina resta da quel che l'ha detto.
0: La meteo.
1: Oggi vengono puspe sulle liv per il plin agnanc in nivel al ciel. Con temperature maximale da 18 fin 26 gradi venier oggi extraordinar mein ciaut e da maun imredi fai vinavant, Belaura.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
2: Il bel so esser la domenica in sa soglia pilir tot pi pacific al microfone Sergio Guetch fo plagiair Joation Bunde bella domenica.

0: Può essere ci vezzo zir schon termes WhatsApps con saleits d'anniversari. Gratulò pil zons, giavigia tot bunga piglion nof da veta forza ir via enten las reiz socialas ciccio oz il zons. Nous podagne gratular oza Chiara Schmet a Tavo Platz ella festivescia il 25 javel de danascencia. Ivan survenia gratulazions pils 77 ons da Moritz Kolenberg a Coira. Einten la puntreisa muster vainza oz dus jubilares Margrit Andreoli e Brigitta Müller ellas dus pon festivari gli anniversari da 83 ons. Giavigiani da nostra parte, tot bun piglion nof da veta, oz belz anniversaris.
1: La cupina. Presentato il bogn engiadin a scuol, il bogn con agua minerala. bognengiadin.ch
0: Er la domenica 0800 25 25 30 per regalare a nostro miglia cupegna da RTR. 0800 Vanch, Vanch, Cinch, Trent.

0: Calar il cupegn d'anniversari facendo con Lea Angela De Florin. Bundè.
1: Buondì, Sergio.
0: Da onde telefonets?
1: Telefono da Serra Plana.
0: Bel irter vos oters.
1: Ich finde es auch, dass im Dieter Belletza, Clary, die Ciaccia, die loro sono tot in Gier, ma na, non va in Figgi Becqui.
0: Lea Angela De Florin, ci è la giubilara, a ci l'essa sgratular?
1: Ves niente gratulare a mia sor, Rita Capret, per il 71 anniversario. Chiara Rita, et gratulez da tot cor per tes anniversari, e speresh ci in avanto scea con tai, restos frisci e sana, e desa d'una beda nier hanta sera plan in zimbel, e podagno dar qui alla casa.
0: Scufesti vezzoz?
1: Ma, i da versaira fai in aperitif, i velura vai in pervasins ci menien, e alla fresca grande vai in fatto l'on passà, e loro verdai in pace ce no fai in
0: Asci, allora, già vicenza, c'è nostra in bel aperitif, questa sera, bella domenica, era tot bun da nostra l'arta Rita Caprezzella, poi rangs allegrar da posta da RTR, ter matagn il cupegn, an vos nom Lea Angela De Florin.
1: Ai, grazie fi.
0: Saleizza, sera plana.
1: Una bella domenica.
0: Bella domenica, adio.
1: Grazie, arrivare, grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.
0: Nous gratulagna lo oz da mazde per veia dallas votazions excepzionalmanch in po' pitart cilas dodajamesa.

0: Eir la dumengia savezza gudanier.
1: Che chausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: E savezza fara vusetz un bel regal della dumengia gudanier bons en la valetta da 30 francs la chosa. Ci cercagna vigna da screccia usceia.
3: La chassa funziona bene in grandi numeri. La chassa in discesa. La chassa è variabile.
0: C'è potesse quel essere 0800-25-30 ci mette schon ideas c'è potesse essere la chiosa ci cercagni la chiosa funziona angal an grons dombers la chiosa indicesa la chiosa è variabla c'è vezze stibgia paroz c'è potesse essere la chiosa ci cercagni savezze gudanier bons an la valetta da 30 francs erte RC-Josas. Chi è al telefono?
4: Lutz. Bendì.
0: Bendì. C'è cercianza?
4: Ma è una creccia esoter per annunciare la praia.
0: Alets fissa pitart, alets fissa pitart.
4: Pitart, oh,
0: alla sedicia mesa, ivez dantant la chance da gudanier bons an la valetta da 30 francs. Si savez deira me, la chosa ci cerciagni. La chosa funziona angalan grons dombers, la chosa indicesa, la chosa è variabla. C'è pudes che l'essa?
4: Ma, ma quando sai? Quando sai? Oso sono sur domanda.
0: E una proposta spontan, forza tutegna.
4: Oh.
0: E scegliò pruar pitart per annunciare la preda, forza
4: È proprio pitart.
0: Bella domenica, d'antanto.
4: Bella domenica, ciao Sergio.
0: Proposta nomra egna, ancadegna, tiglia ceciosas, RTR, ciles pruar.
5: Sì, buondì, questo lì di domenica.
0: Buondì, Lidia.
5: L'ora.
0: Cercianza l'ora. Hai. La chiosa funziona angalan grons dombers. La chiosa indicesa. La chiosa è variabla. L'ora è bec la chiosa. Ci cercianni ves dogu gentil jackpot, Lidia.
5: Ma ora sti gianni ne vam.
0: Gu gent, saleitz, sent bella domenica.
5: Ah, era
0: della domenica, grazie. Con la proposta l'ora. Let's scegliò un'idea che ci potesse essere 0800-25-30. La chiosa funziona angalan grons dombers, la chiosa indicesa, la chiosa è variabla. L'ora è mia proponia fignanosa e ci becem oz da ple. Propostas savanza continuar duman i cercagne venavant che la chiosa duman puspeina ulteriora runda da angivinar il ceciosas scu adegna tranter lemda mincia mai allo encart alas dish duman vol per bons an la valetta da 40 francs
1: ceciosas
2: presentata Nickis Cuira la facente per mobilias e decorazions nickis-vonwelt.ch

0: RTR con musica da Teddy Swims. Il è la Dija Mesa e da Tank. Quatter chances da annunciar la preda, nominare in caceder e una cacedra per guadagnar la patente da ciace per l'otron. E una chance, vez ossa.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: 0800 25 30 per vostra annuncia, ci ho saggiato c'è cura e noua. Lascia saver, non svegli marveglias, 0800 25 30.

0: Moscia, ossa il plagiar da annunciar la preda. Bundè a Nursinef.
1: Bundì, Sergio.
0: Quanta pazienza olio d'Europa annunciar la preda?
1: Moscia di sincer, è na pur erba da che il spieser non è moda vent.
0: Tant meglio.
1: E ne aveva qua proprio non c'è qua.
0: A Nursinef, a vossa annuncia?
1: Ma... Monsieur Florin a tuf il 7 de settembre, io so zazui, io so dös, scotianom, in, codis in spieser de Chevriol, en sadist in romanch. E, hai, allora termis na fotografia, i mamma, ani vust per el, perché c'è, hai, quella pauraria na pola d'un esser, con sa compagnia, e allora val ben pa la domani la saira, così è sotto la stalla io. E ani io so la fortuna, quella buon'ora, e mamma anni plagiare.
0: Florin Neff, vuoi il sonno dei a Ciaccia?
1: Ma quelli era a dire, ne sa, forse fin già 15 anni, ne sa dire quanti anni c'è Florin va. Bleronz.
0: A che sonno, olio, do in successo da Ciaccia il butin la preda, c'è Jezzo, scegliò dalla Ciaccia da Caston a Nursi Neff?
1: Ma, credo, tutti sono contenti, tutti sono giovani, e sono frisi di santi, io sono qui sperditi, sperando ci va bene. E allora, è stato passato un bel tempo da l'on. Per me è stato un bel tempo.
0: An Ursinef, oggi al telefono per RTR per aver annunciato una ulteriore preda. Giavigiagna, per intanto, bella domenica, buona finizione della ciaccia, era vostra figlia Florin Neff. Ci è da venda d'oz nomino per guadagnare la patente da ciaccia per l'otron. Tot bung a Ramos, bella domenica.
1: Grazie, Fitch, era voi bella domenica. Ciao, grazie.
0: Florin Neff, con che egli era sulla lista per la nostra concorrenza da ciaccia, la short vign di reminente traccia sono prossimo manch, venerdì il 2 di ottobre alla 10 mesa, in presenza della guardia selvaggina Armando Janet.
2: La preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna, gkb.ch.

0: Il è stato bi sco a Dina, a Schizun a un pibi.
1: No vaina podu schluppedare un bel bov de corun, un du de giun, de 72 kills.
2: Ai, questa fa una festa.
3: Questa fa bai un allarme.
1: Tutta orde la vetus, esim. Also, di si sco metter paisis macarons.
0: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina a Rabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocan lu.
4: Sono in avento in buot chatluf e quals ci non è menci in gotta nal se perdere las oraglias, che menciò menci bun e sterdur.

0: Nomaregna, questa stat era in Svizzera, Ariana Grande.
1: Il Challenge.
0: In tip parozza siva mazde a Trun, Finescia, Finisaja da Carli Cariget, da Vone da Vos, las culisses, Scivez Becianc Via, Scilesses anche neda Eira Vurdar, anche neda Oz siva mazde da las Dus a las Cinch, Casa Cariget, Tiglia Platz Cadruvi a Trun.
1: Il Gelender.
0: C'è marcia, cura e nuova in a survista da occurrenzas catezer online calendar.ch. Allo è ir possibile da aggiuntar vossa occurrenza e vign allo preligeida antil radio.

0: Ja, RTR, la domenica an endes minutas ei las endes. La domenica vez da buna literatura ein tiglia radio.
1: RTR Impuls.
0: Madlaina Manetscho, pront il impuls da doz, ella racinta da sis mincia de professional an cia da cira.
2: Dapi 32 ans lavora jeu egli uffeci de sanedat. Viginanza e distanza professionale ei de grande importanza. Malgrat de la distanza necessaria, date em mesels adina excepziuns. Savens, di den gest quellas en certs moments, meglier che medicina. Questa muossa era il di de dots. La damau mervell porta liau ad ina cussa denta sias tablettas. Ella para oz deprimida, pensiva e se lamenta de plirs mals corporals. Miranzi mai cun els trests, di la cussa denta, iau se lamenta il bobu gen. Mo depi dus dis se sente liau miserabel. Miu pez ed il dies fam mal. Io ha un'ingina energia a lasciare crescere per mio uomo trapassau, per mia famiglia, ed insomma, io divigias una voz mia vetta da plibaul, ni se ve morì. L'uomo sirgli la pressione del saun ed era il pols. Scosminau e tot in orden. Sin quai risponde gli au rosaivla mein, vus a sciai se lamenta, io è bo sempel. Ma io crei che io sai che fagies gest osa beina vus. In a strocla. In quei momenti sa la cusidente borra teneplice sentiments e la embraccia mai ad anceiva a bergi Petra main. Su enter in moment sa calma ella ad io vesel in lef suri en sia faccia. Die, di ella, osa vai propi meglier cu mai. Il schmack si miu pez ai pli lefs. Quei bi, risponde liau. E cun lef diament va ella a solva. Mince ton amblidainus, c'hai forza che ne strocla sa svaglia. Bo mince plaga trova in a fascia, a bo mince dolur in medicament. Mince ton sa tatla ad ambraccia, esser la migliore medicina.
1: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jelles indisch las novitats cun quels temas. La regenza americana schlucca las reglas der autos novs, en consequenza crescen las emissions de CO2. Ed a Madrid van millis persunas in via e demonstration per spazi d'abitar pajabel. Al microfone Yvonne Simmen. La regenza americana schlucca mercante main las regles de spargnar carburant per autos e camions. En fin il 2030, du ein autos novs en media ang duvrar cun in liter radund 15 kilometers. Sut la regenza avant de Joe Biden eren previs passa 25 kilometers. Tenor il president american Donald Trump vegnin autos novs uscia pli bun marciats. Il Ministeri de Trafic quinte che il diever de carburant e le emissioni de CO2 crescen. De maun duen le nuove regole venir fixades definitive main. A Madrid en plirs 10.000 persone si desin via ed edan demonstra per spazi d'abitar pajabel. Il Ministeri dell'Intern spagnol discure de 25.000 persone, organisaturs de la Associazion de Locataris de 300.000. Iniziale demonstrazione ha consunt in cas di una donna dat 87 ons, quella è venida evacuata sfurzata mai nord l'abitazione in quella che la viveva depi 70 ons. Avanti aveva una facente di mobilie scumprai il baiet e pretendì chains 5 diades pli outs. Tenor ils demonstrants e les demonstrantes e la regenza centrale Sanestra, scroer regenzas conservatives regionales responsables per la mancanza da abitazions. En l'Africa del Sud, 27 persunas mortas, la findemna entras duas saietades cun armas de fieu. Sonda an umens armats a Tatiana Bar, de tier de la metropole de Johannesburg, là en 17 persunas mortas, ha comunicat la polizia. Ed oz bunura baut en 10 persunas venides mazzadas en il club de tier de Kapstadt. En obadus cas nel motiv bien conoscent. En l'Africa del Sud han saietades in connex cun guerres tranter bandas. La China ha tramès dus bandas gigants en els Stadis Units, cui rapporta la agentura de novitats chinesa. I se tracta d'un acte de diplomazia. Els dus pandas vengono a vivere nel zoo ad Atlanta. Il moment è els insende amicizia tra els dus paesi, però può la China erclamare na vos els pandas quai per signalizar malcontentientia.
0: La meteo.
1: Oz vegni puspe sulle liv per il plin ein jank in nivel al ciel. Con temperaturas maximales da 18 fin 26 grads vegni oz extraordinar mein ciaut. De mauni martì fai vin avant, Belaura.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert Sinjavish.
2: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
3: Al microfono Sergio Guetch, ci avete una bella domenica, bavegna al concert Sinjavish. Ci fissas spontanea dalla partita, facesse plagiare. Ivagna Surania Saleitz per e-mail Yolanda de Mont da Doma to screce nous. Ella les gugenta salidar sia famiglia e sia soras con famiglias. Iau giavigel a mia famiglia e mia soras con famiglias in a biala dumengia e tot mo il bien. Cheglia con il giavigel da musica Graubünda, DJ Miko, Sandy, MC Tiramisu.

0: BMC Tiramisu Grau Bünda, il giaveisce da musica da Yolanda de Mont da Domat. Per ulteriors salezze giaveisce da musica 0800 25530. Il proxim salezze vigna da Savognin. Bunde Claudia Barandun.
1: Ma bundi tutti si sembl.
0: A chi lessa salidar?
1: Also in prima linea volessi salutare ad Alois Schön, il spazzacemin chef del Sursees, e dire in una volta grazie, grazie Fitch, ello lavorò sull'Alpter ed è pudir con ello sull'Alpter. E questo per me è il paradiso, paradiso in quell'Alpter. Ed è già Dio sia. E loro volessi salutare con la canzone di Rickenbacher Heinzer, Herbst im Buchenwäldli. E erst lo dire mia mamma Vera Melcher, quella tagliera di una radio rumena, ci mette la mamma Vera Melcher in te cappella.
0: A fa piacere.
1: E tu che ci conosci a me.
0: E se vanno a fare piacere con Eba il titel da musica in Schottisch, Herbst im Buchenwäldli da Rickenbacher Heinzer.
1: Oh, sì, grazie, Fitchum. Un saluto a tutti. Ciao,
0: Salenza,
1: ciao, bella domenica.
0: Bel de daton.
1: Grazie, Fitch.

0: Musica populara ozzant il concert sen Gevesch Rickenbacher Heinzer cun Kel Bell Schottisch Herbst im Buchaveldli il Gevesch de Musica da Claudia Barandun Auditora a Savognin.
1: Danus?
0: Bunde David Kamenija Klostra Bavegna il concert sen Gevesch.
2: Ah, bendì, Sergio. Io ho escuchato, gratulavo, a Gevesciavo a tutti i cacciatori, a cacciatori, in abbiala fin da caccia, sco e tutto il bien, a tutti gli auditori che tecnano il Radio Romance, in abbiala a buona domenica. A quei, naturalmente, con la musica che ho dalla cappella Oberalp, per Kelby uf di Ginas.
0: E in titel da musica preferia da David Kamenisch.
2: Exact.
0: Fagenza quel plageir. Scuvezza sentia dalla ciaccia, cegezza dalla ciaccia da Caston, dati gli novitats, forza dalla region Clostra, Purtenza.
2: Ma è stato un po' variabile, l'anciata è stato un po' gecaccio, come io sai, addosso che quella amma che la dovevo amano, quando discutorti, hanno già grandi sorprese con Misha Dau, Denter, Gavreuz, Gamox, tutti insieme a den Steigwals, che aveva discurrevo fecci, contenti.
0: Per la finizione della ciaccia ven avant in bocca al luf tot bun e ossa bun divertiment con la Cappella Oberalp. Bella domenica a Clostras, David Kamenisch.
2: Grazie a te, grazie a te. Adio Sergio.

0: musica preferida da David Kamenisch da Kloster alla Chapella Oberalp Berg Kilby uf Tigignas. A ciao sen Chamona, usci isa sa spassi sa vez esser part da nossa concerta sen Giaveis 0800 25530. Bundè Anna Maria Vincenz.
1: De, hallo.
0: Che, dasci gli esser.
1: Io la Eliott in Giaveis, tu quali io conosci mai? Perché sono viaggi inviati, tosca del mondo, stai auto in svuppito sul radio, oggi è che sono inviati, vai a bordino da telefono, a bordo e ci rosso, ci vedo tutti in BG, ci vedo tutti in BNF.
0: E che con il giovedì da musica Johnny Hill ruf Teddy Bear 1-4.
1: Sì, devo ringraziare la vostra qui in BG.
0: Bella domenica, Anna Maria Vincenz.
1: Sì. Semiant, merci.

0: Johnny Hill, ruf Teddy Bear 1-4, sen giaveix da Anna Maria Vincenz. An 7 minutes ei la sendaja mesa, al telefon è Martin Morgenthaler. Bunde, bella domenica, Martin.
1: Bundi.
0: Vols a telefonez da vossa chamona, noua zacata che la precis?
1: No, quei curai sotto pezzo murano.
0: Bellezza vista.
1: Di io a bellezza vista. Io vedo il visto drone e seguo bisica.
0: Sean Abel, ossa Galdeir, Kelz, Deis, Daton, Ir, Senciamona, Martin Morgenthaler, ci lessas salidar.
1: Io lessas salidar a mia famiglia, a me Zofons, a me Viadis, a tutti quelli che non conoscono mai. Poi diviso con ACDC Hell's Bells.
0: Hard Rock.
1: Hard Rock.
0: Facciamo anche il piacere. Bella domenica, Salez Martin Morgenthaler.
1: Tutto bene, adia.

0: 5 minutes rock special per RTR ACDC, il giovesce da musica da Martin Morgenthaler, sentia ozzantiglia concert sen giovesce.
1: Da luz? Da luz.
0: Ivanian auditor da doma tel telefon. Bunde Geli Soler.
2: Bingi.
0: Vos saleitz.
2: Van tot questo che l'hai impiegato quella canzone ad Paulino Clà.
0: Engiadina. Per una bella domenica vin era per lo gugent a Domat. Grazie per quel gioveis da musica tot bun Geli Soler.
2: Grazie ad Imbigi.

not cla engiadina il giavesch da musica da Jaylee Soler a Domat. Per ulteriors giavesch da musica e saleitz, perché la bellezza domenica non oggi cent, vance vance 5:30, per antant dat il Kim Wilde.

Cha dumengia ter RTR il concert sen giaveisch schilets savets er gugent esser della porteida 0800 25 30 telefonar ant il studio salidar e giavegir vos tetel da musica 0800 25 30

0: Ils Rebels, Santiater RTR. Savez schon che far marde seira? I ischas cordialmanch am vidos entil Hotel Graina a Rabius.
1: Il stau bi scoadina, a schizun a un pibi.
2: No vaina podu schluppedar un bel bolf de corona, un du de jun de 72 kills.
3: Hai, es a feina feste.
4: Un fai fa bain alarme.
2: Ah. Tutta orde la vetta, sessi. Also di si sco metter paisis macarons.
1: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina a Rabius, mardis al 29 de settembre d'entre les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A toccan lu.
5: Sono in avvento in buot chatluf e qual ci non è menci in gotta non si perdono le oraglie, che è menciò necce buon.

Domenica sche ischa sagista turnos da messa, vessa ser gugent salido e giavigia musica, savez che il gugent far 0800 25 30 per ulteriors saleizze e giavigia da musica.

0: Sugar Babes. Il prossimo titolo da musica è in Giavesch da musica. Il telefono è Christian Huber da Castrisch. Buondì, Christian.
1: Buongiorno.
0: A chi lessa salidar?
1: Oh, prima linea di da casa. La donna, Mattias, questo che è intorno. Al resto, c'è me intorno, questo che conosce me, che c'è dulce Castrisch. Ci vediamo in modo in bianchetto per questo cavallo, per questo cavallo sono da usini.
0: E dato già anche per Deis finian per la finizione della ciaccia da Caston, Christian Huber, facendo un piacere con musica popolare.
1: Ne vedi, questo è il
0: Stelzer Buoba, Soldanella, Schottisch. Bella domenica!
1: Grazie a tutti e a tutti.

0: RTR la domenica in tanca l'ora ir con vos saleitz e vos giaveis da musica ci può s'allegrar da flowers. Ena auditora o en auditor c'è sto a parte da quella edizione concert sen giaveis survigne ci el che il oz David Kamenisch a Klostra. Giovesagna bler plagier becham lidar da darava.
1: Il concert Singevich,
2: presentat a florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
0: Osa alola sa dodas ternous voglian avant con il pi important del momento attualità del de e info per veia della sa votazions da dots gratulainza excepcional ma anche un po' più tard ci las dodas a mesa. Al microfon è sto Sergio Guetsch, finiam più tard.

0: las votaziuns der RTR.
1: Ianas dodisch al Grischundi actualmein treis gadas na. Nus ven als empremes resultats Grischunds de quella domenica de votaziun. La Federazione Tetiala de Sport Swiss Olympic sto sprenia 1 milions francs per quei d'entrauter striha plazzes. Et als Schweizers triumfeschen hug a Debruner ein minisch comprems all'arrivada del Marathon de Berlin. Al Mikrofon Anna-Selina Quinter, Gevigel in Bimietzdi. Als primes resultats grischuns de la votaziun nazionala ein arrivai. 86 de cien vischnaunques el grischun an dum braulur vus a pel moment para la populaziun de di na all'introduzione del dretch de vota concedisch el grischun. A na di el grischun e alles duas iniziatives nazionales. Milena Bessin culs details.
2: 69% dien aktuellmein schna e 31% dien schi all'introduzione del dret de vuger cun seidisch in Grischun. Tenor quella revisione dessen in futur todas persunas cun dret de vuger in Grischun già pudair cerner e vuger cun seidisch e napür cun desdoc uscesch cucides finuassa. Quist müdamaint val es per les votaziuns comunelas e cantonelas sün palc nazionel restes quetter desdoc. E l'ora incetter le due iniziative federales, il Grischun rifuse per il momento tutte le due. L'iniziativa di neutralità dien attualmente 64% na e 36% sci. Quella vuol una pratica di neutralità più severa e fixare la Costituzione che la neutralità sia eterna ed armata. In più, non è la Svizzera né essere come membro e né collaborare con un'alleanza da militare o da Pfizer. Era l'iniziativa d'alimentazione di la popolazione grigiuna per il momento na, quei con 76% na e 24% sci. Quella pretende che la popolazione svizzera ha tutto il tempo accesso a nutrizione dotata qualità e pagabla. Vuol dire che la Svizzera veste produzir considerablemente de più nutriture sves. Actualmente governa la Svizzera bod la mitè sves ed in futur dessen quesser 70%. La partecipazione de Vuger est intorn 45%.
1: A con quei marainus che cura passa schioc en Svizzera azurals confins Swiss Olympic sto sprenia quei indels temes e las novitats con Olivier Christen.
3: A Swiss Olympic mancan lauteron 5 milions francs nel budget per quai alla Federazione Tetiala de Sport annuncia in programma da Spargn. Swiss Olympic reduzesce ils costs der il post administrazione per 1,7 milions francs e stricia 6,5 plazzas compleines, qua staten in a brev alles unions comembras. Schoc ag il pledader de Swiss Olympic a dicien versi il sonntagsblick stoppen ins relaschar 3 persunas, il rest possien ins reduzieren tras fluctuazione natirala. Vides en ulteriores mesiras de Spagn. Terina base della viatica militare in la Grande Bretagna e nel contadi de Gloucestershire ai da Oz alarm grond. In saia evacua pliras chasas en la vigilanza della base a comunicia la polizia. In saia arresta pliras omens per vidal suspecta contravenzion contra la legge da material explosiv. In equipe speciale dell'armada per neutralizar material explosiv saia alieu. Ulteriors details na dati per il moment spec. Questa base dell'aviatica militare britannica vegn era utilizzata dall'armada americana dopo il commenzamento della guerra in Iraq e stazionats là avions de combat americans. A Madrid templires 10.000 persunas ides in via ed an demonstra per de pli spazi d'abitar paiabel. Il Ministeri dell'Intern spagnol discorre de 25.000 organisaturs de l'Associazione de Locataris de 300.000 persunas. Iniziala demonstrazione a consont in cas d'una donna de 87 anni, quella venida evacuada sfurzada mai nord l'abitazione in quella che la viveva de pi 70 anni. Avant bevina facente di mobiles comprai il baiete pretendi 5.000 Jahres Pliauts. Tenor ils demonstranti e les demonstrantes e la regenza centrale a Nestra, schuere regenzas conservativas regionales responsables per la mancanza d'abitazions. En l'Africa del Sud sono venite smazzate 27 persone, la fin demna per 2 incidenti con armi da fieu. Da tiers della metropola di Johannesburg hanno 8 uomini armati attaccati alla sonda in a bar, 17 persone sono morte e 15 blessate, ha comunicato la polizia. Il secondo caso, per tutti in club da tiers da Kapstadt, là hanno smazzato 10 persone e blessate 11. In Omadus Kass nel Motiv, Pece Conoscent. In Africa del Sud, in circolazione bleres armas legales et illegales, saitadas venien savents incitadas da guerras, tranter las bandas. Alla costa nordorientale del Stati Uniti sa instemprà vehementie giuna pannas d'elektricitat massivas ed insastui annular plirs cient scolz. Per il stemprà ai pluvi extrem ferme di ada soffels vehements rapporten medias americanas. La sonda temp locale empliris 10.000 cesadas, empliris stadis federativs, stad senza forza elettrica, quae deventa Washington fin en il stadi federativ de Maine. Il servetsch d'aura nazionale avertesce fin in desdi d'inundazions a las rivas, soffels ferms e plievd intensiva.
4: A conque un tal sport, al Marathon de Berlin en dus Schweizers stai in a classe per se setz.
3: Il sportista in Sociocun Rodo Svizzer Marcel Hug ha guadagnato il Marathon de Berlin qua per la setta avlagiada in Siria. Il turco Vianda 40 anni è stato ad un 6 minuti più spert che il secondo, il giapponese Sho Watanabe. Hug ha dovrà in tot in ora e 23 minuti. Era delle donne sei da in triumph Svizzer, Katrin Debrunner ha guadagnato con il tempo di 1:35 minuti, qua è sia quarta vittoria. Seconda è con Manuela Scher in ulteriore Svizzera, ella è stata ad un 7 minuti più plauna, che sia compatriota.
4: Ados, den son in sguard. Si Laura.
0: La meteo.
3: Oggi da un po' in studiare di Sudeljivsken, extraordinari ciauts, mo in las vals del sita e singles nivels de cumulus. In la regione de Cuira, in las temperaturas maximales tra 26 gradi, in sur selva tra 20 e 24 gradi, ed in lenge di notte tra 18 gradi.
4: Come si sta per il momento del magazzino di novità del di votazione? Per stare il corrente per un clic in rtr.ch noi che noi attualizziamo di una puspa tutti i risultati di un'analisi più approfondita o disco scoproxim per noi e l'emissione con Elias Zuzeos.
0: Las votazioni der RTR.
5: Novitats, votazions, elezions. La prima survista weina, la profundazion con la segua qua durante els prossims radond 40 minuts. Vuol dire in conseguenza las gratulazions, cumainzen oz pür las dudes e 45. Scoprim dan in sguard ort vista grigiuna, sün las iniziativas. Per l'una sün las iniziativas federales, quella d'alimentazion e l'iniziativa de neutralità. E per l'altra analizzain la faccenda cantonale davart al dret de vujar con saidas. Più tard segue allora la prima calcolazione approssimativa delle iniziative federali e sul livello comunale si occupa in questa emissione della votazione consultativa a Mustè. Là può il sovrano dare la sua opinione all'idea di una revisione complessiva della Costituzione comunale. Mes nom Elias Zuzeos, belches informaivet con RTR.

0: Rosalia, despecha. Undes passales dudes? RTR, sulos uralias.
1: La domenica de votazions ter RTR. Resultats, analises e reacțiuns.
0: L'emission del 27 de setembr cu apro RTR las resultats de las votazions riven pas per pas. Certs comuns han finja dombrat tot las cedles, otters suna mol ander via. O se c'è no dan un sguard intermediari il centun grigiun, nas redactor Giancarlo Candinas es riva per dar una survista davart las dus facendas nazionales e la facenda cantunala. Scoprim trataina l'iniziativa cantunala, quella davart il dret de vujar cun saides. Giancarlo, venia ben bote let cun saides sunt palc cantunal?
2: Nein, Lies, quella facente vim fitch probabel a fa naufragi in avonte ciunde, ciem vischneunkes grigiunes an dun braules vuschs, ad al resultat propi fitch clars, buono mein si sonten of per cien die na, volen pir kin stau vinovon ave jot per se vevota, in die an mo bien 30% dels grigiunes mes e lorna, ad al es nevonte ciun vischneunkes ca anschon dun brau, bo in sole vischnaunke che di gie al dret de vota concedisch. Interessant an a participazione letzte jai tribien curante cium per cien, pia tot in tot fech klare causa che o esch in tines vischnaunkes mankenem.
0: C'è di uns comuns mankenem?
2: Eben cium vischnaunkes e und enter quella sen e enter auter quera, den ton sans schon di resultate in memia klars per chi se vese un volver.
0: Dann in sguardo sulle iniziative nazionali, l'iniziativa della neutralità, volce la neutralità vin francada più ferm in la Costituzione, co vujen grigiunas e grigiuns qua?
2: E quella facente ha una gina chance che il grigiun 35% di un gie e 60% na, per il grigiun vanno schon un po' col 30 le ricerche san gie, dice che quella iniziativa viene ve fech greve. Interessante sind mir un po' più di te anzi la carta grigiuna lu vese ins che le sbiare svisciano che il grigiun di un ebbe na, den ton orvanto della mesolcina viene dice gie a quella iniziativa.
0: La seconda facenda nazionale è l'iniziativa d'alimentazione. Con la voce la Svizzera produce considerabile mangio di più victorie svesse, una iniziativa che non è sostenuta, non è nuda sostenuta da ingiun partì proprio, perché il Svezia non ha tutta la parola e dà la libertà di vujar. La Svezia, qual era il risultato intermediario?
2: Dieco vesins Elias, ma din sein uvrals mit dem Splits, ne gine chance per quella iniziativa el Canton Grigion, che per fin è un pi klar moment 4% des Grigion, des Grigiones am mes in gelurna, se attonta 6% in na, pi totes wie schnell kes dine na a quella iniziativa, den tonne kerstons di ne gine surpresa, les recherche samusau, chi va in quella direzione.
0: La survista intermediara ort, vista Grigiona, grazie a Fitch Giancarlo Candinas, kunterlar RTR restaivet Sinclair, Sülkurent, e schleivet ihr in Giocia Voice et Cura Ciovo Leivet via RTR.ch. Ein paar Musiker, darüber war ich gerade just in der Wand.

0: La domenica de votaziuns pro RTR als 27 settembre las 2022. Avant radont 20 chans es la Constitution Comunale de Mustè nüderevaisa l'ultima iada in forma complessiva. Ossa pudesse de neuf mainge dar una revisione totale. In connex con una mozione del Cusial del Comune stessen in 5 articles de la Constitution nir mutats. In peda be instradare una revisione parziale alla superstanza comunale giusta nuziale occasion per analizzare una revisione complessiva. L'ultimo plet, quel des però avair al sovran, quel a nu al sovran, e da quel motiv alla popolazione de Mustè podu exprimer oz in un prim pass sia opinion in una votazione consultativa. Ce sono i motivi per quel process che ha dit la popolazione avant la votazione e comette un expert a l'equist pass? Anja Furger. Oh, ed ossa bada giusta, c'è quella ven subit.
1: Quella gada alla popolazione de Mustè bo mosso un iuis documents da votazione usitai en la scaffa de brevs, ma ben è un indossie per la votazione consultativa. La superstanza comunale vuol nomnada mansevedel pievel con le strutture politiche dessen vesio al futur, pia ci che des decidere in visneunca. Dentro auto vai per la domanda fundamentale. Parlament ni radunanza comunale. Denton è per abolire commissioni esistenti, come per esempio la commissione de Bagagia. Tenor René Epp, presidente comunale de Mustè, ha la superstanza fa proposte che se vessen dentro auto riduzia un po' la burocrazia ed accelera il processo administrativo del futuro. Denton sa gli Epp usaivel da scia tutto gli Pia, da fanno gines midades. Conferma il presidente comunale.
2: Noi vogliamo vivere il Davos con tutti, noi vogliamo già in superstanza valutare quelle differenti possibilità, noi vogliamo dare della cagione della popolazione di esprimere, quale data noi in certo modo via.
1: In l'altro abitante Mustè ha già in chiaro meine, da vart le proposte presentate.
3: Abbiamo detto, per esempio, in una commissione di gestione, che sono più di età, si gira, viene eleggita il Pievo.
4: Termincia revisione vegna al diritto del pievel da strangi. Ma vegna dine concentrau a mezzo insieme, a dine da pli competenze, cos'è di vishnanke dine vegna us reduzius, le commissioni vegna reduzidas. Adesso è la mondo con non ci bani zem con quella democrazia. Hai quello in democrazia, ne con la democrazia pli.
1: C'è strutture politiche, in pie las entreces, c'è nines las pli democratiche. Tenor Andreas Glaser, Direktor del Centro der Demokratie Aarau e Professor der Drech, det ja ebu en Drech, ni faliu.
5: Entesät Angelas Vishneukas Libras, koi wollen je installalur autoritats in nivel kommunal, de en detail, koi wollen pagidia si quasi l'exekutiv, ni kun che gremis da kontrolle, kels wollen luvra, koi in ja, ein paar in der Monde der Gost können es wohl fahren.
1: Reduzieren die immer der Personen in einer Kommission, in einem Gremi, sappi reduzieren die Bürokratie, e stoppi bo, automatisch mein Esser in sich negativ.
5: In Sabu, die, che quei, in general, in, ja, in Defizite Demokratie, in sto halt am Fla, in Equilibr, perché in, die autoritätsche Funktionen buchen, bu adäquat, in e bu in gudogn per la Demokratie, mo fan, die fan quasi un Mender, ka die aut sfide bupli de las Institutionen de la Vishneunka, per exempel.
1: E fece bu sinn, de mantenere strukturas per to prezi. Se detti, per exempel, tras omidades, nisch in sampli bu wunder jaut, ke capabla e prompte de s'engaja. E en connex con la Commission de Gestion, dat Andreas Glaser in la medema crena.
5: Sins anfla a vonde gli aut qualificate che vuol e fa que lu fosse si dir bien da vi in elezione del Pievel a bo è un inegade quasi parlamentari da don je sha mo quelles persones quali si è schon grev da dan fly insomma persones pel parlament pel las autos autorità lu stonz forte de sister da quei in modela intorn quei
1: in stoppi am fly in bien equilibr dinter reduzila birokratia e garantì la democrazia. Pia, wo zentralisami me fit la pusonza. In Rezept cum provau dati tenor Andreas Glaser bo. Mince vishneunca stoppi analisa l'acne situazion. In a votazion consultativa, sei gen quai connex in a fech buona strategia.
0: Ed intant amo Stefin già als Resultat da quella votazion consultativa, la popolazione ha dato un clair verdict, la maiorità volce tot resta sco fin ossa. Dapü da dünne lura il decors da questa saira, qua pra RTR.
6: RTR al puls de las votaziuns, con resultats regionals e comunals.

0: Las due de mezzi sono state le liriche anali, venendo dico a preter con in and dus. E lo si segue con la survista compacta da Livia Caduff.
1: Ils prims resultats de las votaziuns federales e la chantulala en qua ed en il grijum paren tutas de far naufragi. Suenter ca 95 de cien vishnancas an d'umbral urvush, stila majoritat cun bunamain 69% na all'introducziun del drec de votar cun sedijons en il grijum. Per le votazioni federali siamo attualmente in clare na all'iniziativa da neutralità, buonamente 65% refusa in quella. Ed anche in pli clare na siamo all'iniziativa d'alimentazione, la di imprest 77% delle votantes e votantes in di grigion na. Il sovran de la Vishnanca de Mustè vuol mantenere ses parlament comunal e bec reemplazar quel cun una radunanza comunala. La populazione ha decidì quai cun 353 contra 209 vuxs en una votazione consultativa. Ed tut cels gremis to en restar sco fin ussa. Prin avant la populazione de Mustè approva il credit des chars 1,4 milions francs per sanar la via dal Psu. Il souverän de la Vishnanca de Curvalda ha elegì Thomas Kocherhans de Parpan in la suprastanza comunala. Elle veni elegì cun 258 vuxs, cun quai e la suprastanza puspe completa.
2: Las votaziuns der RTL.
0: Precis las dudes e mezzo nidas publicadas las calculaziuns approximatives e las facendas federales. Calculazioni con il trend fitch clair, da più giusto qua sco prossima, pro RTR.

0: Roxette, Joyride, las 12:36, RTR, la domenica de votazions, el 27 de setembre. Avant pocs minuts, sono nudes ora las calculazions approximatives per las dues iniziatives federales, sur de las quales c'è vujai noz. Sco fin gel trend, mossen las calculazions, las iniziatives restan senza chances. Per dare un sguardo più preciso e las più nuove cifre, es un goleaz con nostra corrispondente a Berna, Fabia Caduff. Fabia, c'è cifre, vai nas filmaise.
1: Ter claras cifras ens vegnan quia presentadas ter l'iniziativa de neutralità vegn spetà un nada fin 71% e ter l'iniziativa d'alimentazione all'Institut de Recerca GFS Berna calcula un na intermediar de 72%. Erci sguarda sils prüms resultats ci rivan plan a plan ordels chantuns es vezza ca tuots duas progetts vegnan ein la più gronda parte de comuns refusats claramant er in grigiun vegna da di avantis la situazione. Clara.
0: In quel caso non spetta nessuna sorpresa per questa domenica di votazioni.
1: Na, Claire, wenn us a mod ombrai, d'ombrai, però las calculaziuns approximatives dan un ter bun portret de la situaziun erscha guardaina las recerches avant las votaziuns an quellas muassacinere greif per las iniziatives. Io pens, que cid es oz interessant is quant ferm vengen las iniziatives sbütades ed intant para propi de dar una gronda sconfitta per iniziantes ed iniziants.
0: Perché non pare il Partito Popolare Svizzero di poter persuadere con l'iniziativa di neutralità?
1: Il sovrano è diventato via più critica l'iniziativa, se guardiamo le ricerche, ci sono già fatte ora avanti a Svezia, c'è la neutralità scottale, quella a sostegno, però via più centrale nella debata è diventata la domanda delle sanzioni, e qui a Samosaccia una grande parte dice che le sanzioni fanno segno tutte le nostre situazioni, e probabile che quell'argomento è stato uno dei centrali. E per il Partito Popolare Svizzero esiste una grande sconfitta, e si guarda quant gronda c'è la campagna è stata, quant presente è. Però è potuto osservare che durante la campagna all'iniziativa per Stegn, il PPS è più isolato su Stegn per l'iniziativa degli altri partiti non era esistente ed era anche il PPS Vessa ha dato vusche critiche, ma 20% stand come in semaine settembre deren contro l'iniziativa.
0: E l'iniziativa d'alimentazione perché a quella o se c'è greve all'urna?
1: L'iniziativa è una con pretese grandi, si vuole produrre 70% delle mangiative che vengono consumate in Svizzera.

0: Svizra e ir in Svizra, ves quei voglio un grand midamaint in l'agricoltura. Per congualar, oz produe la Svizra ver 50% svessa, il rest ven importà. E pretaises grandes hanno d'una greva l'urna e tiers vence l'iniziativa es stata senza chances, perché cingiun per ti non ha sostenu l'iniziativa Activa Manch.
1: Grazie Fitch. Fabio Caduff live da Berna, no bilanciare di minaccia su un livello nazionale, non è più da aspettare grandi sorprese.
2: Le votazioni del RTR. Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
1: E con qua piglie, come già per intanto, mi sono Elias Zuzeos, Sergio Guetsch surpiglia qua in radont 6 minuti con le gratulazioni del RTR. Intanto, Romancia, fate un bel mezzodì.

0: Il è in carta legna.
1: La scratulazins.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognengiadina.ch.
0: Un po' più tardi ci usi tutto in tante rozze con piacere potenza gratulare a nostre giubilari e giubilari ci pon festivare anniversari. Al microfono Sergio Guec giaveis belz anniversaris la scegu star las turtas.
3: RTL, las gratulazions.
0: La nostra prima giubilara è Chiara Schmidt, ella abita a Tavo Platz e festivesce oggi gli anniversari da Vancia Cinc Onz. Il gratulanz scrive: cara Chiara, da cor gratulation tes genitors a ti sintiu Vancia Ciunava l'anniversari e giavision a ti moil meglier pil futur, bia clec, ventira e plages en tutils sectors della veta, buna sanadat in buna finizione da tia scolazion e la benedizion d'azura. Gauda ti udi carpe diem, nus zelegrain din savase. Il giaveis da musica per gli anniversari da Chiara Schmidt è da Jan Thiersen, Amelie.

Jana Tirson Amelie, il giaveis da musica per l'anniversario da Vanciacin Jones da Chiara Schmidt a Tavo Platz. Il Zons o oz er Moritz Kohlenberg Coira, il giubilar festivescia il anniversario da 77 ons. Car Moritz, sintiu si attonta seda val di da nascientia, gratulain nos tuts a ti cordial mei, nei giavijain a ti tut mo bien ed aunc biabi al Zons cun buna sanadat, che ti sappias aunc passantà biabi alas uras cun i cun velo e cun schis. In grand engraziament per tiu agit durant il antiron, gauda oz in bidi cun tia famiglia e lai festivatei. Cars salits da nos tots, tia Marisa, tata Maria, Marcel, Patrick, Sara, Luis, Astrid, Anni e Luca. Gratulation da tot cor oz pil 77 anniversari da Moritz Kohlenberg a Coira. Ruadi Riemann, der Schacher Seppli, ambelescia quel moment da Natale.

Il Schacher Seppli, Ruadi Riemann, per far un plagiera Moritz Colemberg a Coira, el festivesche oz il anniversari da 77. A Muschler, ant il Center da Sanadat, dat il dus jubilaras oz Brigitta Müller e Margrit Andreoli pon festivar lour anniversaris, ils saleiz per Brigitta Müller. Cara Brigitta, nus gratulaina vos sigli 83 avaldi da nasciancia e giavijain buna sanadate contantiancia, vos gudis e zelegreis zun fec dalas visetas e las discussions insieman cun avias la famiglia e gudis il temps che passanteis insieman. Da Bia Laura, esas vos bugenna s'interassa per contemplar ce che cuora e passa, ni simplemente per gudela contrada. Cara Brigitta, nus giavijaina vos tot bien, bialas uras da compagnia en nias miets e oz in bidi da fiasta. Cordials salits da concusadents personal e main a casa dalla puntreis a Muste. Piglia anniversari da Brigitta Müller e nia giavijia Dario Hess, au nineda.

Dario Hess, Sauninieda, piglia 83 ava l'anniversari da Brigitta Müller. Ma demo manch 83 ons cumplanescia oz Margrit Andreoli, er cusadenta della Puntreisa Mustè. Cara Margrit, nus gratulaina vos sigl 83 aval di da nascientia e giavijaina buona sanadat e contentientia vos gudis e zelegreis sun fec dallas visitas e las discussions anzeman cun la famiglia en conoscenz e gudis il temps anzeman. Savens raquintais vos historias ed il temps da Pibaul. Vos schatzageis fec las activitats con son e la gruppa da cucinar, nua che vos saveis prepara e gude il giantar en compagnia. Cara Margrit, nus gevijaina vus tot bien, bialas uras da compagnia en nias miets e oz in bidi da fiasta, cordials salits da concusadents, personal e meina casa dalla Puntreis a Mustè. Els on panzocien savesse fare un plagiare oz la giubilara con musica da di Grafenberger Party Band, Dinisel Achlilo Bambalalo.

0: Berger Party Band, dini selachli la bambala la, enten la puntreisa muster Marscharoll Otze. Sto il giaveisce da musica piglio 103 l'anniversari da Margrit Andreoli. I terletz RTR con gratulazions ilz 27 de settembre Lea Angela de Florin a Sera Plana è schon stada oz al telefon.
1: Eves niente gratulare a mia sor Rita Caprez pel 71 aval anniversari. Chiara Rita, et gratulez da tot cor per tes anniversari. I speresch chi in avanto sia con tai, restos frisci e sana. I desa d'una beda nir hanca sera plan in zimbel, i podagno dar qui alle ciasa.
0: Giavagagna tutto bunga, piglion off da veta ira Rita Caprezzi, datoz anche in aperitif terelz per festivare il zons. Bler plageira Rita Caprez con il cupegna da RTR, adegna bel, senza so far la sorpresa. Si vesa sergo gente gratulò pil zons 0800 25 25 30 per ulteriores gratulazions e musica d'anniversari. Si gli os ave certer mettere nous saleiz per WhatsApp 079 270 07.

0: Sì, lasas era gratular pels ons 0800 25 25 30. Maria Vincenza da Coira è al telefono. Buonasera Maria.
1: Buonasera Sergio.
0: Ci posa allegrar da gratulazions pels ons?
1: Io les bugien gratula a mia fra, Moritz Kohlenberg, se ci si attonto si attava. A quai ca fra, cordiale gratulazion, bien, se ci si attonto si attava gli di nascenza. Cli, ci vantire, la contentienza, adoro voltu, una sanadata, che ti possi essere un gi, ci fa ti escorso scumpi, un velo, adil, è un gli altri che fa pigè, semplicemente. E ti sappia sgodere un gi, ci, tu, questo pigè, che ti affi. Cordialzo lì, fai un bigi, a qua division, per sfogliuns, con famiglia, te.
0: Stupendo, Maria Vincenza. Che tip è Moritz?
1: Oh, Jesus, quando è già dichiarato qua. Allora, il va di accumbello, gli si gira, allora si gira le deportate nel cazzapo, gli si riesce. Te è sempre manicar fra.
0: E per el vanza pront musica d'anniversari Lisa Stoll, Tanz der Kühe.
1: Ja, vai, begin.
0: Bella domenica, Maria Vincenza.
1: Buon diviso a te, grazie a te, stai bene.

0: Scheia von anniversaris plageir Lisa Stoll Tanz der Kühe. Per far un plageir oz piglia 77 anniversari da Moritz Kohlenberg a Coira. Al telefon è Lidia Domenic. Allegra!
1: Sì, ciao Sergio.
0: Pil moment da viadi per eir an vacanzas noua.
1: Noi in mio garda, noi sono due o sei tre esperienze, fanno insieme le vacanze, si va in flotti o dai, e però gratularle se Silvio Burkhardt, Silvio Andria, no? E qua è fuso ACDC, Highway to Hell, il suoneva alla chitarra elettrica e qua scrive la musica che l'ha efficiente. E lei sono usare tutto il buon e grazie per il buon tushain e io da te sdicar Silvio.
0: Silvio Burkhardt, Dodo Johnsoz per el dati musica da ACDC a vosotros venavant buon viadi per ir an direzione Lago di Garda.
1: Grazie.
0: Bella domenica.
1: Grazie, sì. Ciao Sergio, bella domenica e sta bene.

0: ACDC, Highway to Hell. Ilia Giavescia da musica piglia Dodo Giavel complion da Silvio Burkhardt a Sent Giavigiagna ci dat oz anche per Silvio in Fitch Bung Toc Turta. Al telefon è David Kamenisch da Clostra. Allegra, David.
1: Allo, Sergio.
0: Ci posso allegrar da gratulazions.
1: Io ves bugen gratulau sin da Talezzi. A quella gratulazione va Ozzo Quera, alla capitale gronda, a Leo Sa Sandra Cenet, fa fiasta sin seu, curronta ciù nava gitana scienza. Cordialmente, gratulesci Leo Adella e Gevice Vinavon, buona sanità a tutti il bien. A dot, naturalmente, in a bialla fiasta. A questo abbiamo la musica che ti ha sono Guti Luna, una cappella overalt.
0: Fagenza Fitch Gugent Kel Plagier. Bella domenica, ven avant Salezza Clostra David Kamenisch.
1: Grazie al Fitch, è quella. Su milionte.

0: Svizzer Örgeli Trio Oberalp con quel bel schottisch Tanz, Schweiss und gute Luna. Sto per fare plagiare per il 45 anniversari da Sandra Cenet o Sandra Cenet a Coira. Ivagna Surunia auguris d'anniversari per WhatsApp per Cristina Tina Bundi Cabalzar. Sintiu anniversari da 66 ans, gratulainenus da tot cor, bia Klece Ventira e che stetias maschina donna con tanta energia an parentesa Power Frau. Nus giavijaina della irca la sapi gude en buona sanadat la vigliadecina da 66, token che la sapi lu midar il sedus da 6 col ciao en giu an parentesa 99. Nus Zalegrain sil retorn dal viadi si el nord cun la greivels de mecabels salits tiu feglia Serafin cun tat Pius gratulationoz da tot cor pigli anniversari da 66 ons da Cristina Tina Bundi Cabalzar. Al telefon vainza in auditora da Charanz. Buonasera Marianne Danuser.
1: Buonasera. Io gratulisco a Bruno Camenis da Quera, sinze ho 73 anni di nascenza. E a nome del mio uomo di Fridolin Danuser. Nus divisagna delle in Belgia a tutti bien.
0: Che facenza con la musica da Rotobruna Baritonus?
1: E a Budien, grazie a Fitch.
0: Bella domenica a Charanz, Marianne Danuser.
1: Adia.

0: La società da musica da Giovauta Rotenbrunn en Baritonus. Esto otza musica d'anniversari piglia 73 aval da Bruno Kamenisch a Coira. Tant gratulazions per otz, senza che vainza anche da sclareir ci survign las entradas piglia bogna giadina a scuol Moritz Kohlenberg a Coira. Las entradas vignan termessas per posta. Ivan gratulò anten quella emissione a nossas giubilares e giubilars del 27 de settembre al microfono sto Sergio Guetsch ter nous voglian avant con musica e risultats ter las votazions da dots la proxima survista alas dus. Gioish ven avant e na bella domenja.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo di RTR.
2: Con scovridas, hits e sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Annika Dermon.

0: dal bus al puls dalla musica.
1: RTL.
0: RTL.

0: las votaziuns der RTL.
1: Il Grigiun ha deciso di clara mainà a quelle due iniziative nazionali ad è al dret da vujà con sedis sin nivel cantonal. Non si mai il risultato ad è in sguard sul confin cantonal. A pliras Vischnaunca al Grigiun han elegiu ni reelegiu in presidente da Vischnaunca. Cica ci munesce al futur, udis vus cauternus al microfon Anna Selina Quinter in biso entremesdì. Totes les tschien vischnaunkes grischunes an dumbrau les wurs. Al grischun di treisga na tonne les votaziuns nazionales sco e alla cantonala. Klar ei e dia che les duas iniziatives nazionales van da la glaccia giu. Quai proved la majoritat dels cantuns. Milena Bessin culs details.
2: 67% dicen na e 33% sci l'introduzione del dret de vujer cun saides in grischun. Tenor quella revisione, vessen in futur tutte le persone con dret de vujer in grischun già podia cerner e vujer con saides e napir con desdoc u sescucides finuassa. E l'ora incetra le due iniziative federali, il grischun o refusò tutte le due ed erso in palc nazionel su quelle ides adova per vid la maggiorità dels cantuns. All'iniziativa da neutralità dien 66% della popolazione svizzera attualmente schna e 34% sci. Quella vest 30 rotter volia una pratica da neutralità più severa e fixeri la Costituzione che la neutralità sia eterna ed armida. Ed er l'iniziativa d'alimentazione es nid refuseda per vid la maggiorità dels cantuns. Attualmente dicen 74% della popolazione svizzera na e 26% sci. Quella ves pretais che la popolazione svizzera ha tutto il tempo access a nutritura d'alta qualità e pagabla. La partecipazione da vujer in grischun è intorno al 45%.
1: L'Engine Alta decidiu a clara maindic die alla sanadura. A scheia staten las bases finanziales e contractuales per l'ospital Engine Alta. Als centers de tempai, la Spitex alla sanadura per els ons 2027 tocken 2029. Martina Gaudenz.
3: La decisione de vart las quattro convegni sa prestazione della sanadura è curdada, a quei con un clar risultat. Tot las endis vischneuncas de l'Engiadina Aulta han approbau ils quattro projects della sanadura, con ina cumpart de varga 80%. Per insomma acceptare ils projects fosse stau necessari de ve schebein il consentiment della majoritat de las votantes e dels votants, sco è de silmeins sis de las endis vischneuncas. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare in avanti il provvedimento di sanadat e l'Engiadina Alta.
1: A con quei aion, Nucle Souverana elegiu Martin Capeder sco niev presidente della Vischnaunca Ilans Ion. Al sulet candidat per uffici è venius elegius con meli adendis vus. Aion de 49 ans a accompagnau sco de vos president comunal de Duvin al 2014 la fusion della Vischnaunca a depi al 2022 fa el part della suprastanza comunala. La gronda accoglienza della popolazione declara el su andante mai.
4: Io mi dico di quello no, che la popolazione si cede, che si engaggia in svegno della frazione, per quello che si forse sono in TPB, in la periferia, altra atrás.
1: Martin Capeder surprende uffici da suo antecessor Marcus Berg, qui in 1 de gennaio 2027. Pline von al souverän de Jon approbau al credit de 2,1 milions francs per fa accessibel vedrots sil territori de Duvin. La vaia è serrada de pia evrel 2021 per vede prigel de curdata de crapa. E a Poschiavo ai veniu elegiu in niev presidente de Vischnaunca. Naven de lanciata 2027 surpren David Vassella il timunsco podestà. Al souverän a elegiu a jom de la partida Seniastra Val Poschiavo vive sco successur de Giovanni Jochum che cala la fin de jon suenter 8 ans en uffici. Cal venia d'essere in prim president comunal de la Seniastra sa di bo a sci important, a scia Davide Vassella.
5: Sì, sarò il primo sindaco di sinistra e questo sicuramente mi riempie di orgoglio, però a livello comunale i partiti hanno meno importanza che a livello cantonale sicuramente e come già adesso ogni membro del Consiglio Comunale, podestà compreso, porta le proprie idee, le proprie sensibilità, ma poi si cerca una linea comune nell'interesse della popolazione.
1: El vegna l'uvrà sin nivel politic per la causa a bo per partides. Per Davide Vassella, che è staus al sulet candidat della cursa, venne la vur politica bo ad esser in novum. El è depi 3 anni e mezzo deputato del Cusei Gron, comember el Cusei Comunal a vicepresident de Poschiavo. A Tavau è la decisione a un bo curdada, a scegli chi trova per l'elezione in superstanza in secondo scrutini. Le novità con Olivia Christen.
6: A Tavau venne dare in secondo scrutini per il set di Valerie Favre a Colà che venne libera in superstanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Nadins dels candidati e candidate san contengi il pli absolut de 1426 vurs. Las pli bleras vurs ha fatt Christian Thoman con 1072 su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vurs e Rebecca Gatmer con 739 vurs. Il secondo scrutini alieu il 29 novembre. Trona reelegi Domeni Tomaget co president comunal quae con 279 vurs il pli absolut era 345. Era las 3 persunas en superstanza en reelegidas quen Silvana Menzli, Kurt Wolf e Martino Della Valle. La participazione alla votazione è stata ter 40%. Il sovrano de Bravuon Filisura elegì Ruth Loy Marseiller sco nova presidente comunale, quae con 245 vurs. Ella succede a Luzi Schutz, che demissionesce sin la fin dell'on, su entro 9 anni in uffici. Per curt avant las elezions veva la potecra promovida da 60 nons, annunzia sia candidatura. Il sovrano d'Alvra ha elegì sia suprastanza comunale, reelegiz en Reto Krameri, Ivan Sonder e Patrizia Zanini. Da nuovo fan parte la suprastanza Manuel Simonetti, René Tiefenthal. Indel si setze anche in liber, con quai che ne gindels ulteriors candidati e candidate san contangil pli absolut, i dati in secondo scrutini il 8 novembre. Il sovrano della Vischnanca de Curvalden ha elegì Thomas Kocherhans de Parpan in suprastanza comunale e l'ha survenita l'elezione substitutiva 258 vurs ed auscia contongi il pli absolut de 200 dindes, con quai è la suprastanza de Curvalden puspe completa. Il sovrano della Vischnanca de Mustevol mantegna irses parlament comunale becce rimplazzar quel con in radunanza comunale. La popolazione ha decidì quai con 353 cont 209 vurs en in votazione consultativa ed era tot cels gremis tuen restar sco fin ossa. Plin avanta la popolazione de Muste ha approva il credit radunt 1,4 milions francs per sanar la via d'Albzu quale decis con 78% delles vurs.
1: A per fini den aun in squarzi Laura ad al traffic.
0: La meteo.
6: Pozze da man ponins giudair di sulle livsken extraordinari ciauts mo in las vasel sita e singles nivels de cumulus en la regiunta cuire en las temperaturas maximalas tra 26 grad sen sur selva tra 20 e 24 ed en legge di nota tra 12 grad.
0: Vias e traffic.
6: In autostrada A3 da dati impediments de traffic in direcziun nord, qua trant Rotenbrunnen e la Pont Reichenau, in sto quintar cun 10 minutes de pli temp da viadi.
1: A quei aisi pel moment del magazzin de novitats cau continuesci cun ies program de musica de pli details reaccions a resultats in fleissi nostra pagina web a cau tenins sil current mintura pleina cun resultats a quei toccan a cun las 6. Ieus las 9 gau las 2 io gvis lovus in bi sventemesdi.
0: Sventemesdi da RTL. Cun sempre. Discoverides e hits. Musica non-stop.

0: las elecziuns der RTR.
1: Vinavon, Schottensteider, sedisch ons, schel souverän grischun decidiu, schau i de la glatsche giu al dretsch de votana venda sedisch. Nus wenn las emprimes reaktions. Schweizers, Schweizeres volen bu, scha kumenda cons per cien de las victualias ca la Schweizer doi produzi setz, debo fixa in a praktica de neutralitat pli severa. Quen las novitats de la domenica den votazions, iei las treis al microfon Anna-Selina Quinter. Nadina Schanza alla Giuoz la facente cantonale che venide all'urna, che leva da al diretto de votare a persone con 16 anni sin nivel comunale e cantonale. Si sono tassiati per 100 anni, na 33 anni, già, mince soli a Vishnon che il Grigion ha detto na alla facente. Contents ein naturalmen als adversaris, quei è stau in quei cas la PPS alla PLD. Petra Casti, secretaria della PPS Grigione Manedia.
2: Gies, du tans votu quei bo, a quei anni ots clara mein dic, ad au atras, at ia fuite tutina is fech in porton con i giovens fan cun, ad at en maini a quest'anni in diverentes causas. Si is dres ad las obligazioni ciao di semplemente in cel, ma na quei vete il pia valesia.
1: Il Comitè Pro che si è ingaggiato per indie in una coalizione di differenti partiti giovani. Andrew De Curtins del Centro Giuven è stato manader del Comitè Pro. El declara al na d'entrauter su un don temain.
3: E che cosa hai fatto di quei che abbiamo la confidenza alla gioventù? E abbiamo i giovani la confidenza in se stessi? A dire che è stato declarato che è persuadere gli altri di avere la confidenza per le date che non sono in casa. Capavels per quoi, e non è un documento, ma non è sempre grado in un canton periferico.
1: Poi è stato in Vinvon essere giocci per votare in palancao comunale e cantonale. Al solet canton, non chi dat il dretto di votare con 16, resta scioglie al canton Glaruna. Allo venite le decisioni nazionali di questa domenica di votazione, le due iniziative in ides della glaccia giù, che prevede la maggiorità dei cantoni. Milena Bessin con i dettagli.
4: All'iniziativa di neutralità diano attualmente 68% della popolazione svizzera na e 32% sci. L'iniziativa è ida ad ova per la maggiorità dei cantoni. Quella vest trenta rotter volia una pratica de neutralità più severa e fixeri la Constitution che la neutralità sia eterna ed armida. Ed er l'iniziativa d'alimentazione es nida refiseda per la maggiorità dels cantuns. Actualmente dicen 74% della popolazione svizzera na e 26% sci. Quella ves pretais che la popolazione svizzera ha tutto il tempo access a nutritura dota qualità e paiabla. La partecipazione da vugere in Svizzera esterpassa 46%.
1: I sverda ai da oz per la sanadura. L'engia di nauta a claramein dic die a scheia staten las bases finanziales a contractuales per l'ospital engia di nota. Als centers de tempai, la Spitex a la sanadura per els ons 2027 tocken 2029. Martina Gaudenz.
5: La decisione de vart las quater convegni sa prestazione della sanadura è curdada, a quei con un clar risultat. Tot las indis vischneuncas de l'engiadina alta han approbau ils quater projects della sanadura, con ina cumpart de varga 80%. Per insomma accepta ils projects fosse stau necessari de ve schebein il consentiment della maioritat de las votantes e dels votants, sco è de silmeins sis de las indis vischneuncas. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare in avanti il provvedimento di sanadat e l'engiadina alta.
1: A con quei, a Ion, il soverana elegiu Martin Capeder, sconiev presidente della Vishnonka Ilans Ion. Al sulet candidat per uffici è venius elegius con meli ed indis vus. A Ion de 49 anni ha accompagnato sco de vos president comunal de Duvin al 2014 la fusione della Vishnonka e de pi al 2022 fa el part della suprastanza comunale.
6: Io ho detto che la popolazione si cede, che si engaggia in svegno della frazione, per cui si vede forse in TPB, in la periferia, in altre trasse.
1: Martin Kepeder supreni uffeci de siu antecessur Marcus Bercu in prim de gener 2027. Plinavon al souverän de Jon approvau al credit de 2,1 milions francs per fa accessibel verdots sin territori de Duvin. La vaia serada de Pievrel 2021 provide prigel de curdada de Crapa. Paschiavo a elegiu in Nief Podestà. Las novitats cun Olive Christen.
7: Il nuovo presidente comunale di Poschiavo si nomina Davide Vassella. Il rappresentante della PS da 40 anni surpiglia l'ufficio per il 1 de gener 2027. Vassella è stato il candidato alle elezioni in la Vishnanka Puslavina. E la faccia 1076 da 1575 vus valaivles. El succede a Giovanni Jochum della PLD che da il 2012 è in ufficio. In soprastanza hanno re-elegito Fulvio Betti, de nuovo fanno parte Graziano Crameri, Ruggero Tuena e Romano Rossi. A Cernezze Domenic Touch veni re-elegito Clermansco presidente comunale, quai con 477 vus. Ses concurrent Fadri Gullra face 95 vus. Ed era il soprastanza e le soprastanzas d'Enfinosa en venires re-elegidas, quai in Gian Andri Godli, Armando Rohner, Irma Tognini, Duas Stedler, Simon Rohner e Jürg Wirth. Il souverän della Vishnanka de Tumliascia ha elegit Roland Margadant, sco nov president e la fac 647 vus, ed uscia passa il doblo scebleras, sco ses concurrent Otmar Kvietzel, letza fac 225 vus. Plinavant, en veniz re-elegit en suprastanza Daniel Torri e Matthias von Blumenthal. De nov en suprastanza en Jacqueline Steiner e Pedruth Salzgeber. A Tavau venia dar in secondo scrutini per il sedz da Valérie Favre Acola, che veni libera in suprastanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Nadindels, candidati e candidate san contan gil pli absolute da 1426 vus. Las pli bleras vus ha fatti Christian Thoman con 1072, su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vus e Rebecca Gatmer con 739 vus. Il secondo scrutini alieu il 29 da novembre. Il souverän della Vishnanka de Lumnezia ha elegit Sven Seitz in la suprastanza comunale per il rest la periodo d'uffici fino al 2028, quai con 420 vus, el esta il sulet candidat. A favon vini il pensum per il presidi comunale a crescer da 40-60% ed il pensum dal presidi del cusel de scola da 5-10%. Il souverän approva la revisione parziale della legge davart la salarizzazione delle autorità e commissioni della Svishnanka. La revisione prevese era da uzar las paies per il presidi de favon due dare in l'avenir 40.000 francs ad on.
1: A conquei de non in sguard direcziun Firmament Silas Vajas.
8: La meteo.
7: Oggi da un po' in sgiudare di sulle livsken extraordinari ciauts, ma nella svalz del sita e singles nivels do cumulus, en la regione da cui ren las temperaturas maximales tra 26 grads, en sur selva tra 20 e 24, ed en lenge di notte tra 18 grads.
8: Vias e traffic.
7: In autostrada a tre desdati impediments de traffic in direzione nord, qua trant Rotenbrunnen nella Pont Reichenau, in stock in tar con 10 minuti de pli temp da viadi.
1: Jei, oggi vergau la streis, che fosi stau de update de novitats de la domenica de votazione. Nus turnai pus per la squatter, a sil current tocan a lu, stais ter nus el arreit sin rtr.ch. Kau continuesci en tocan con jes program de musica, schei se mea curt.
9: Las elecciuns der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
10: Il suente mes di der RTR. Sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: las votaziuns der RTR.
1: E las quater quen als temas iniziativas an per regla bur sempel avon al pieve la d'scheisi e stau oz schweizers e schweizeres an dich duas ga na. At oz ane bia vishnonkes giu de elegir al timun alla suprastanza ci e neua udisca utrnus. Al microfon an Aseline Quinter, bic vustet leis. Bunamein, tutti i cantoni hanno un braule svus, mincina di na alle due iniziative federali. Se c'è un LSF in naufragi per la maggiorità dei cantoni, che sto essere data. Milena Bessinculs, details.
2: All'iniziativa de neutralità dien actuel meins 69% della popolazione svizzera na e 31% sci. L'iniziativa esida dove per la maggiorità dei cantoni. Quella ves trent roter volia una pratica da neutralità più severa e fixeri la Constitution che la neutralità sia eterna ed armeda. Ed er l'iniziativa d'alimentazione es nida refiseda per la maggiorità dels cantuns. Actuel meint stischen 73% della popolazione svizzera na e 27% sci. Quella ves pretais che la popolazione svizzera o tutto il tempo accesso a nutritura d'alta qualità e pagabile. Be anche le svus del centun turich menschen e la partecipazione da vugere in Svizzera esterpassa 47%.
1: Nadine Schanza è la facente cantonale che viene da oz a l'urna giù, che leva da adregge di votare a persone con 16 giorni in livello cantonale. A comunal. 67% han dit na, 33% han dit je, mincia solia vishnonca el grijun a dit na alla facenta. Contents e naturalmente els adversaris quei che stau en quei cas la PPS alla PLD, Petra Casti, secretaria della PPS grijun a manegia.
3: Je, du tans vultu quei bo a quei anni oz. Klara mein Dich, da war tras, at ihr fühlt ihr Tutina ist fisch, fisch, in Postone, in der Jugend, von Kuhn, dat ein Meili, aber Kursani in differentes Kausas. Sie ist dresch, at las Obligation, schau, du zimple meinen Zell, meine Quavete, LPR, weil es hier.
1: Al Comitè Pro che si engagia per indietro in una coalizione di differenti partiti giovani. Andrew De Curtins del Centro Giovan è stato smanato dal Comitè Pro. El declara al na d'interauter su un donte main.
4: E che cosa hai fatto di quei che abbiamo la confidenza alle giovanità? E abbiamo giovanili abbiamo la confidenza in se sets. A dire che è fatto declarare quei persuadere le altre di flacco alla confidenza perché le date non sono nemmeno in capables per cui non è stato come mai, ma come si sempre gade in cantone periferico qualche giorno.
1: Poi è stato in vino essere giocci per votare in palancao comunale cantonale al solet canton, non chi dat già in dreccia di votare con 16 giorni resta al canton Glaruna. In conferma ai dau per Dominic Touch, al timun della Vishnonca de Zernetz. Al sovrana reeligiu al president comunal en Uffizi con 487 vus. Fedri Guller, che veve ecni dau per Uffizi, a contongiu 91 vus. Per Dominic Touch della PPS, ai saia reelezion e in conferma per la lavur dell'antira suprastanza dels de vos quattrons.
5: Coprima ne a gran plager, che tolle suprastanza esernu elet. Con un fitch buon risultato, c'è tutti i nostri gremi comunali, sono sinceri, sono completi e per me personale è naturale un piacere, ci hanno fatto un buon risultato e questo è importante, ci sono i risultati in andret per manare in comune con la dimensione del comune di Zernetz e Zotz.
1: In conferma AIPA e dopo il resto della superstanza in Uffizi Irma Tognini, Duos Stedler, Gian Andri Godli, Simon Roner, Armando Roner e Jörg Wirt. Al sovrano de Bravogn Filisura elegiu Ruth Loi Marseiller, sco nova presidente comunale, quei con 241 vus. Avon duas jamnes veve ella annunziau se candidatura, malgrat quei cuor temps a ella già fac pide dic ponderazions de diventa presidente comunale.
3: Also grundsätzlich habe ich mich eben schon im Frühling mit dem Gedanken befasst und dann einfach eben für mich beschlossen, dass ich zuerst schaue, ob es inheimische Kandidaten gibt, bevor ich mich melden tue. Und insofern ist jetzt bei mir schon ein längerer Drängungsprozess gewesen, also einfach nur quasi die 2 Wochen, die für die Öffentlichkeit sichtbar gewesen sind. Und ich bin gespannt, was mich erwartet. Sicher ein Haufen Neues, was ich lernen muss, aber ich bin motiviert und zuversichtlich, dass ich mit dem umgehen kann.
1: L'apotecra promovida da 69 ha luvrau durant sa vita professionale el sviluppa la produzione da medicaments a Basilea. Marseiller succede a Luzi Schutz, che dimissionesce sila fin de ion suenter 9 en Uffizi. L'Engedin Auta ha dau iis verde als projekt della Senadura. Las novitats con Olivia Christen.
6: Las votantes e els votants de las indes vischnancas da l'Engia di Nota han dit clarament gie a tot els 4 projects de Senadura, o si estaten las bases financiales e contractuales per l'Hospital Engia di Nota, els centres d'attempats, la Spitex e la Senadura per els ons 2027 en fin 29. Tot las vischnancas han aprovat las 4 convenis de prestazione cum passa 80%. Con questa decisione è una base importante creata per stabilizzare e continuare a sviluppare il provvedimento a Sanadat in Lengia di Nota. Martin Capedra diventa il nuovo presidente comunale di Lyon. Il vicepresidente in fin ossa succede a Marcus Berg, ha demissionato in la fin dell'on. Capedra è stato il sulet candidato. Prima avanti, il sovran di Lyon approva il credito di 2,5 milioni di francs per far accessibile Verdot nel territorio di Duvin. Questa via sarà da 1 avril 2025 per il privo da crudata da Crapa. Il nuovo presidente comunale di Poschiavo si nomina Davide Vassella, il rappresentante della PS da 40 anni, surpiglia l'ufficio per il 1 gennaio 2027. Vassella è stato sulet candidato alle elezioni in la Vishnanka Puschlavina e la fac 1076 da 1575 vus valaivlas. El succede a Giovanni Jochum della PLD che da pil 2012 in ufficio. Il sovrano della Vishnanka da Tumliascia è legge Roland Margadan, sco nuovo presidente, la fac 647 vus ed usci a passi il doblo scibleras, sco ses concurrent Otmar Kvietzel, lezza fac 225 vus.
1: Una dinabur completa è la suprastanza da Tavau, ai drovin secund scrutini.
6: A Tavau venia dar in secondo scrutini per il sez da Valerie Favra Acola, che veni libera in la suprastanza per vide si elezione in la regenza grigiuna. Nadins dals candidati e candidate san contangil pli absolut da 1426 vus. Las plibleres vus sa fac Christian Thoman con 1072, so andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vus e Rebecca Gatmer con 739 vus. Il secondo scrutini alieu il 29 da novembre. Il sovrano d'Alvra è legis in suprastanza comunale, re-elegis in Reto Krameri, Ivan Sonder e Patrizia Zanini. Da nuovo fanno parte la suprastanza Manuel Simonet e René Tiefenthal. Indel si sette anche in Liber, con quai che in Gindels ulteriori candidati e candidate a contangil pli absolut, dati in secondo scrutini il 8 novembre. Samorezzan alle dices gremis comunals en suprastanz en venitze le diz Reto Mattossi, Gianmarco Tomaget, Priska Anons e Christoph Schlatter. Bece le di è il cinciavel candidat Beat Mutschler.
1: Allumere nous an silas votazions en auters cantuns, denter auter vuol il cantun Luzerna fa front alla violenza da fans.
6: En il Centun Luzerna il sovrano ha approvato tanto l'iniziativa contro violenza da fans della partita Il Center, sco era la controproposta della regenza. En la domanda da tagli alla controproposta sovrani chiaramente de plivus, non ha mai 59%. Qua monta chi ne avvien becce a dare in obbligatori da carta d'identità, geus da riscia droven però en l'avvenire in l'ubiencia individuale, oltre da quai, doi dare in una base legale per la sorveglianza da video tras la polizia da Luzerna ter Marsch de Fans e ter l'access al Stadion. Ginevra introduzesce sco in prim centun della Svizzera la contrazepzione gratuita. Las votantes e gli svotanz han approvato l'iniziativa corrispondente della PS, quai con 58% delle svus, il risultat è anche provisorix. Uscirsta il centun Ginevra scefir in base legale per surpigliare il cost per contraceptivs, in squinte con costs annuals da applique 20 milioni francs. En il centun Berna, las votantes e les votantes refusar l'initiativa de formazione, quae cum bon main 60% de las vus. L'initiativa de l'Union de la Magistralia voleva lasciar scriver explicita main en la Constituzione che il centun e las vishnancas ston procurar per una formazione d'auto qualitat e che la ston metter a disposizione ils mezz necessaris. La regenza, il Parlament de Berna e pliras unions d'economia eran contra l'initiativa.
1: Ascolta vos de non in sguarzi, Laura, ad la traffic.
0: La meteo.
6: Oggi da Mampon in Giudair di sulle Livske in extraordinari ciauts, ma in las vals del sit ai singuls nivels de cumulus, en la regione de cuire in las temperaturas maximales tra 26 grad, sen sur selva tra 20 e 24, ed en lente di notte tra 12 grad.
0: Vias e traffic.
6: In autostrada a 3 des dat impediments de traffic in direzione nord, quai tranta Rotenbrunnen e la Pondreichenau in stock in tarcun 20 minutes de pli temp de viadi ed ultra de quai stagnesce il traffic era tranta Maiavilla e la regione de Sargans, laise de quintarcun 10 minutes de pli temp de viadi.
1: Con questo veniamo in disvergau las 4. Tutti i dettagli delle decisioni de dots am fleister news alla reiz in rtr.ch ad udis per parte os e l'emissione con Elias Zuzeos. Ci vigil in bella sera.
7: Las votazioni der RTR.
8: La domenica da votazione del 27 settembre, due facendas federales, una cantonale e diverse elezioni comunali hanno occupato oggi. Interviste, reazioni, analisi, tutto qua in le prossime due ore. In la prima parte avanti le cinque, dodina di cinque nuove elezioni, a poschiavo il nuovo podestà Davide Vassella e da Lione il nuovo presidente comunale Martin Capeder.
9: Io si sento bene, ora vanno tutti con il risultato, se abbiamo sao che febbiare se le vicinanze che stanno da vostir.
8: E da vola mezza mettano lì il risultato finale dell'iniziativa federale di neutralità e per dare un po' in color main politica all'immissione faremo un excurs alla parada del Schlager. Al microfono, Elias Zuzeos, buonasera, bella, ci siamo in compagnia.

0: Davide Vassella es a partir del 2027 il podestà da Poschiavo. Il sovrano ha eletto l'uomo del partito Schnester Val Poschiavo vive, con 1076 da 1575 voci valables, sco successore di Giovanni Jochum. Quel schmette la fine di quest'anno, dopo 8 anni in ufficio sco presidente comunale. C'è Davide Vassella sarà il primo podestà della Schnester, non sai, è importante. Sul livello comunale non lavora per la causa e non per partiti, usce il podestà nuovo eletto.
1: Sì, sarò il primo sindaco di sinistra e questo sicuramente mi riempie di orgoglio, però a livello comunale i partiti hanno meno importanza che a livello cantonale sicuramente e come già adesso ogni membro del Consiglio Comunale, podestà compreso, porta le proprie idee, le proprie sensibilità, ma poi si cerca una linea comune nell'interesse della popolazione.
0: Per Davide Vassella, ci è stato l'unico candidato in corsa, non sarà la lavoro politica al timone del comune di Poschiavo Nova. Dopo 3 anni e mezzo è il deputato del Cusal Grant, er commembra del Cusal Comunale e vicepresidente del comune. Davide Vassella ci lavora in un bureau di fiduciaria per cui fin già plans concreti per sia prima legislatura. Per la planizzazione locale sarà la situazione demografica e sia sfida in punto centrale.
1: I giovani purtroppo non tornano come una volta in Val Poschiavo, dobbiamo riuscire ad invertire un po' questo trend, questa è sicuramente una preoccupazione grande. Un altro impegno, un'altra sfida che abbiamo è riuscire adesso, quest'autunno, a far passare la nuova pianificazione territoriale in modo che poi dal prossimo anno, col nuovo Consiglio Comunale, possiamo riuscire a realizzare alcuni progetti importanti per il nostro territorio.
0: Davide Vassella comincia il lavoro da podestà in un pensum del 50% als Prims de Schner 2027. Quel dì comincerà il nuovo eletto presidente comunale di Lyon, Martin Capeder, ses uffici. Un'intervista con lui, da qua giusto da voi, una canzone.

0: Inner Smile, Texas, tradüt un surrir intern, quel varà, probabel Martin Capeder Nuots, cun mili ed undes vus. Es Martin Capeder Nu elecch con nov president comunal del comun dat Ilans Lion, passa 88% de las votantes e dels votants ci sun stats ots a l'urna han dat lur vus al vicepresident actual. El rappresenta cun duvin una de las pichnes fracțiuns del comun fusionà Ilans Lion. Alice Bertoc a discorri con el.
1: Io se sento fece ben, ora von tot col risultato, se camo sau che febbiar se le vicine un che staten da vos tier, che qui te ne bien che fece il qua esci.
2: Vos esse schon stai duas ga a disposizione per elezioni in superstanza comunale, ves leu mi che ga fac las biaras vus, buns resultats ad eots, milli ad indis vus. Co se declareis vus quei che vus veis a scina buna accoglienza tra la popolazione, la vicine un che l'anzlion a tutina ciù milli abitants?
1: Io mi dico che la popolazione si cede, che si engaggia, si svegna della frazione, per qualche inzvezzo forse sono in TPB, in la periferia, altro l'atras.
2: L'interesse per il presidio comunale, qual è Bucacitos Fitch Grons ad Ilanslion, vous eres il sulet candidat, adesso vai per rimplazzare vous in superstanza comunale. Ma le dici che vi capi sempre da fare persone che stanno in disposizione per imposte in superstanza?
1: Io credo che è più semplice per imposte in superstanza con qualche più pochi procenti in questo lavoro che la sicura lavoro e organizzare le spere.
2: Voi siete in superstanza comunale insieme con Carmelia Meissen, che è presidente comunale, e con Marcus Baer, che è presidente comunale, due persone che hanno eseguito i loro uffici a differente modo. C'è traccia, se vuoi sorprendere, da din ni dall'altro.
1: La Carmelia dice che sia qualche cosa che con lei in quel tempo, la sua vita, tutto che la porta con lei, da tutte le cause, il Marcus e si dice che era fece da tirare della popolazione.
2: Voi rappresentais la frazione di Duin, una delle spinte frazioni della Vishneunka Ilans Lion, e voi siete manau quella Vishneunka, che presidente comunale, voi manau quella Vishneunka è la fusione del 2014, voi siete l'uscion sminau che voi siete in egal presidente comunale della grande Vishneunka Ilans Lion.
1: No, adesso definitivamente non sminau che venne il presidente comunale, quel che è stato leo, ma sono la discussione era per niente superstanza. Cui mava per ci eleggere il Parlamento, la frazione era la c'è discussione.
2: A voi siete dentro un faglio, prima la via tras il Parlamento?
1: Quattro anni pausa, lui la via tras il Parlamento, sono entrato in superstanza, perché avevo einfach constatato che è in superstanza più bia mia vita. L'executiva c'è nemmeno meglio da casa che la legislativa.
2: A voi siete già 10 ore davanti, che il presidente comunale ha semplicemente la possibilità di sviluppare di più. C'è efficiente venire a prendere a meno, non c'è niente efficiente a voi il più
1: difficile? Quello che si gira è un altro tema, ma c'è già giù che ne ho inoltrato la Carmelia, io sono stato il Marcus e l'iniziativa della Costituzione della Vishneunka, che io sono in rucca, ma è il grande momento della Commissione, quando si lavora, quando vengono ad essere cause che vengono. Lui spera in un'altra volta, quando si avessero giù la planizzazione locale, che detto lei si girta da bagliare e tutto. E una volta veniva da Svizzera, se lui veniva a fare più una cieca, che si fa a conti, più via tenor finanza, salda cieca possibile, a terminare tutto questo progetto, quello che sta in rucca.
0: C'è Martin Capeder, ci rimplazza a partire dal primo de Schneer 2027 il presidente comunale partenz di Ilans Lion, Marcus Baer.
3: Las elecciones der RTR. Resultats, analyses e reactions.

0: Con Friar Ridings e Wild Horse, la saira della domenica de votazions pro RTR. Quart de volas 4:30, las novitats per Livia Caduff.
1: Il dretsch da votar en il Grischun resta ter de stotsch ons. Tut las Chiemvischnankas en il Grischun an refusa il dretsch da votar con 16 ons, bia en tut 67%. Et era las duas initiativas nacionales en idas da laua giu, quai so enter ca tut els chantuns an dumbra lur vuschs. All'iniziativa da neutralità passa 70% di Cna e all'iniziativa d'alimentazione è venita rifusata con 72,5%. Las votantes ed ils votants de las Indisch Vishnankas de l'Engedi Nota han dit clara mangea a tutti els quattro projekts de sanadura. Uschi erstatten las bases finanzialas e contractuales per l'Ospital Engedi Nota, ils centers attempats, la Spitex e la sanadura, per il sons 2027 en fin 2029. Tutti las Vishnankas han approvato las quattro convenias de prestazione con passa 80%. Con questa decisione è una base importante creata per stabilizzare e continuare e sviluppare il provvedimento sanatat in legge di nota. A Zernez e Domenic Touch venire elegi Clara Mainschke Presidente Comunale, quai con 477 vuschs. Ses concurrent Fadri Guler a Befatsch 95 vuschs. Ed era il suprastanz e suprastantas da finus en veniz reelegiz, quai en Gianandri Godli, Armando Rohner, Irma Tonini, Dosch Stedler, Simon Rohner e Jürg Wirth. Il souverän de la Vishnanka de la Tumliascia ha elegi Roland Margadansch konov president. El a fatsch 647 vuschs ed uschia passa il dubel usche blerasch ko ses konkurrent Otmar Kavietzel. Letza fatsch 222 vuschs. Pilnavant en venizre elegiz en suprastanza Daniel Torri e Matthias von Blumenthal, danov elegiz en Jacqueline Steiner e Padrut Salzgeber.
2: Las votaziuns der RTL.
0: Una findefna colorida, con passa 30.000 fans de Schlager in la capitale grigiuna.
3: Che mega cool, che festa, che babai, wird es wohl erst dabei.
4: Gute Stimmung, coole Outfits, einfach die ganze Stadt feiern.
0: Chef fürs Chor ist Science Schlager, RTL ist statt im Metz la festa colorida e l'iniziativa de neutralità ha fatto clair naufragi, non van las reaktions de totes dus warts.

RTR, domingia saira, 27 de settembre. Las 6:38 ed es la domingia de votazions, ma n'abbe qua ens a occupar e aer dat festa, gronda festa, sulle vies de la capitale grischuna e musica de schlager in gioci sesi.

0: La città de cuore è stata nel modus de pace, amore e flores. La fine è finita la 29ª Schlager Parade. Con temperature bot da sta e del sole ci siamo stati sia meldra vart. Alla festa tratta don 31.000 fans de Schlager da tutta la Svizzera e la capitale grigiuna. Scodina con buona luna e costumes colorati. Questa ada è data una mudata, la festa da voi il corteggi non ha nulla in la Stadthalle, ma ben davanti quella sul parcadi. Qua tuna la festa e ci dicono i fans della mudata sul parcadi. Martina Gaudenz.
1: Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko.
2: Anita,
1: schwarz war ihr Haar.
2: C'è quel che è, quel è mo in de biars classicers con questa fin di amma da un il tacta quera. La Schlager Parada, che è 715 classiker, in occurrenza che è marcata con Ciacen e l'agenda de biars a biars. A quei, dall'antira Svizzera. Na venda son gall sur turice zug, tocca in Basilea, pellegrinen ils fans de Schlager quella fin di amma in direzione della capitale grigiuna. A quei se capesce in costumes dils ons 60, 70 e 80, a con una extra porzione buona luna. Da coca tons vignan, la risposta è sempla.
3: Pensi es nöd git bi ois? Mi hat dafür Street Parade, aber ich hätte eigentlich auch gern zum Schlager Parade in Zürich.
2: Ma, scha letz vos luan il madem, la Schlager Parade sauda tir quera, scolas calcias trombette tir costa cordalis. L'importanza di quella occurrenza che dat già da più 29 anni, quella paragronda per il mercato.
4: Also per gli altri è difficile importante perché ci vengono insieme e hanno un buon tempo insieme.
5: Also, gerade auch per alle Hotels und alle Gastgewerbe rundherum ist das sehr, sehr wichtig. Und auch für uns Bevölkerung. Also, ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht gerne in Schlagerparade geht, weil es einfach immer ein cooles Fest ist.
6: Friedlich und einfach auch mal eine Musikrichtung, die man sonst heutzutage ja logischerweise nicht mehr so in den Bären gehört. Und so je älter man wird, desto eher hat man so wieder mal einen Ausgang, wo man tanzen und festen
2: kann. Ja. Apropos Fiesta. La grande Party, che amici mai leu suenter il corteggi, quella era de Pildo Milejoc a Dina e la Stadthalle Veglia, sper la pendiculare de Brambrüsch. Ad amai che quella halla

0: las votaziuns der RTR.
1: Jon Poschiavo, bravogn Tumliasca. Han elegiu oz novs presidents ed ina nova presidenta comunala ad Elendia d'Inalta a giude decider davart quatter projekts della sanadura ed els han dau claramein jisch verda. Quedus dals temas e las novitats de questa sera i els tschun al microfon Anna Selina Quinter. Anschavin cu las votaziuns federales. All'iniziativa de neutralitat han 70% de la populaziun svizzera dec na 30% die. L'iniziativa ida de la glaccia giu, quai è provid la maioritat dels cantuns. Tot els 26 cantuns han dec na all'iniziativa. Quel resultat fa grand plager a Jon Pult, cusier nazional del grischun de la PS.
2: Les svizzeras e els svizzers san schon far la differenza tanto che ci vuol dire esser neutrals ad un punto de vista militar. Quai s'alcen in giun mette in domanda in Svizzera, però quai nu vuol dir ci ses indifferenza d'un punto de vista politico. La Svizzera, il pöbel svizzer vuol che nostra regenza smetta dalla vart del diritto internazionale e concretamente in questo caso era dalla vart del pöbel dell'Ucraina. Ci difende na belacna sovranità, libertà e sicurezza, ma era la libertà e la sicurezza da tutta l'Europa, inclusa la Svizzera.
1: L'iniziativa ves denter auter voliu ina pratica de neutralitat pi severa a fixar ella constitucion che la neutralitat sa di eterna ad armada. Al president del comitè d'iniziativa ad Antriur Cusier National de la PPS, Walter Wobmann, ai Trumpaus.
3: Ja gut, die Ablehnung ist, scheint klar zu sein. Es ist ein schwarzer Sonntag für die Sicherheit unseres Landes, unserer Bevölkerung und auch ein schlechtes Zeichen gegenüber der Völkergemeinschaft betreffend Glaubwürdigkeit, Vertrauen in unser Land, in unser neutrales Land und gefährdet natürlich weiter Friedensverhandlungen anzubieten, humanitäre Hilfe anzubieten und so weiter. Also ich finde das ein schwarzer Sonntag heute.
1: È la seconda iniziativa federale, quella d'alimentazione, venire refusata per la maggiorità dei cantuns. 73% della popolazione svizzera hanno decinato, 27% die. Il risultato della votazione cantonale di Dots è in medemma in staus clars. 67% hanno refusato la facente che leva da al diritto di votare a persone con sedigions. S'exprimida per in die ai denterauter e la regenza grischuna. Preposizion oz en causa al president della regenza Martin Böhler. El ves beneventau in die e per vide acnes experiences che la di fac uen.
4: Ich bin jetzt in dem Jahr als Regierungspräsident in einer Haufen Berufsschule und Gymnasien gsi, um genau über politische Beteiligung zu reden, um auch mit den Jugendlichen über ihre Rolle und ihre Zukunft zu reden und das Interesse und auch die Differenziertheit, wie man über politische Inhalte redet, ist sehr hoch gsi. Von dem her hat die jetzt gut damit leben, wenn man auch die Verantwortung auch zutraut hätte.
1: Eschel Canton ha refusato il diritto di votare con sedisch. Oggi è Martin Böhler importante che i giovani vengano a bo amblidai. E se di giacincià con la giuventecna a bo zurda la giuventecna. Ich werde ai oz dopo la sanadura. L'Engia di Nauta ha clara ma in digie a scioia staten las bases finanziales e contractuales per gli ospitali L'Engia di Nota, als centers da tempai, la Spitex a la sanadura pels ons 2027 tocken 2029. Martina Gaudenz culs details.
5: La decisione de var las quater convegne sa prestazione della sanadura è curdada, a quei con un clar risultat. Tot las indisch vischneunkes de l'Engiadina Aulta han approbau ils quater projekts della sanadura, con ina cumpart de varga 80%. Per insomma accepta ils projekts, fosse stau necessari de ve, schebein il consentiment della maioritat delles votantes e dels votants, sco è de silmeins sis delles indisch vischneunkes. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare in avanti il provvedimento di sanadat e l'Engiadina Alta.
1: Al souverän de la Vischnonka de Tumliaschka eligiu Roland Margadant sco niev president. El a fatg 6 curonta siat vuschs ed a scheia varg al dobel a schibiares sco siu concurrent Otmar Kvietzel. Letz a fatg 2
6: Ich bin sehr zufrieden und werde heute auch noch feiern mit meiner Frau und werde alles daran tun, dass ich mich gut vorbereiten kann. Dass man in die Geschäfte einarbeiten kann und dass der Übergang reibungslos am 1. Januar stattfinden kann.
1: Pline Wonne in Daniel Torri und Matthias von Blumenthal, wie re-elegi la Suprastanza, nief elegi ein Jacqueline Steiner, ein Padruet Salzgeber. A elegiu il Präsident de Vischnonka e Zernetz, las Novitats con Olivia Christen.
7: Dominic Tautsch è venuto rieleggi clairement sco presidente comunale a Zernetz, qua con 477 vurs. Ses concurrent Fadri Guler a fac 95 vurs. Ed è il suprastanz e la suprastantas dem finus venides rieleggides, qua in Gian Andri Godli, Armando Rohner, Irma Tognini, Duas Stedler, Simon Rohner e Jörg Wirtz. Il souverän de Bravuogn Filisura elegi Ruth Loy Marseiller, sco nova presidenta comunala, quai con 245 vurs. Ella succeda a Luzi Schutz, che dimissionesce sin la fin d'allon, suenter novons en uffici. Pir curt avant las elecciuns, veva la potecra promovida de 69 annuncia sia candidatura. Martin Capeder diventa il nuovo presidente comunale de Lyon. Il vicepresidente in Finusa succede a Marcus Berg, che ne pensionà sin la fin de l'on. Capeder è stato il sulet candidat. Plin avant, il souverän de Lyon approva il credit de 2,5 milioni francs per far accessibile Verduz sin il territorio de Duin. Questa via sarà da dapi l'avril 2025 per vid il privel de crudada de Crapa. Il nuovo presidente comunale di Poschiavo si nomina Davide Vassella, il rappresentante della PS da 40 anni surpiglia l'ufficio per il 1 gennaio 2027. Vassella sta il sulet candidato alle elezioni della Vischnanka Puschlavina. Ella fa 1076 da 1575 vurs avalaivles. El succede a Giovanni Jochum della PLD che da P il 2012 in ufficio.
1: Una dinabo completa è la suprastanza di Tavau. Lau trovi in secondo scrutini.
7: A Tavau venia dar in secondo scrutini per il sez da Valerie Favre Acola che veni libera in suprastanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Nadins dals candidati e candidate sa contangi il pli absolut de 1426 vurs. Las bleres vurs sa fat Christian Thoman con 1072, suandada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vurs e Rebecca Gatmer con 739 vurs. Il secondo scrutini alieu il 29 da November. Il souverän d'Alvra elegì sia suprastanza comunale, rieleggì Zenreto Krameri, Ivan Sondri e Patrizia Zanini. Da nuovo fan parte la suprastanza Manuel Simonetti e René Tiefenthal. Indel si setze ang liber, con qualche energia dels ulteriors candidati e candidate san contagi il pli absolut, dat in secondo scrutini il 8 November. Samorezzen elegì ses gremis comunals en suprastanz en venitz elegiz Reto Matossi, Gianmarco Tomaget, Priska Anons e Christoph Schlatter. Becci elegì è il cinciavel candidat Beat Mutschler.
1: Allumere nos on si las votaziuns en autres cantuns. Denter autre vuol el cantun Luzerna fa front alla violenza de fans.
7: In il Centun Luzerna il souverän approva tant l'iniziativa contro violenza da fans della partita Il Center, sco era la controproposta della regenza. En la domanda dettaglia la controproposta l'ora survenì clairement de pli vurs, non ad menci un 59%. Quei monta, che ne vien becce a dare in obbligatori da carta d'identità, giaus da rischia droven d'entrante agli avvenir in l'ubiencia individuale. Oltre da quai due dare in base legale per la sorveglianza da videos tras la polizia de Luzerna, Marsch der Fans e ter l'access al Stadion. En el Centun Schaffusa il souverän refusa tant l'iniziativa da circulazione da traffic sco era la controproposta. L'iniziativa dell'Unione Democratica Federale che pretendeva da principi il tempo 50 aves restringi fermament in tempo 30 sin as vias principales en tai fer il vic. Per ils adversari il risultato insegna che la popolazione vuol mantenere la pratica docendi che data las vischnankas libertà d'azione ter decisions da vart tempo 30. En il Centun Berna, las votantas ed ils votants refusa l'initiativa de formazione, quae cum bonum ein 60% de las vus. L'initiativa de l'Union de la Magistraglia voleva lasciar scriver explicit en la Constituzione che il Centun e las Vischnanca ston procurar per una formazione d'alta qualità e che la ston mettere a disposizione ils mezzi necessaris. La Regenza e il Parlamento de Berna e pliras Unions d'Economia eran contra l'initiativa.
1: A per finì, on in Sguarzi Laura ad al traffic.
0: La meteo.
7: Oggi da un po' in giudaire di sulle livsche in extraordinari ciauts, ma in las vals del sita e singles nivels de cumulus, in la regione da cui ren las temperaturas maximales ter 26 grad, sen sur selva tranter 20 e 24, ed en lenge di notte ter 12 grad.
0: Vias e traffic.
7: In autostrada trede stati impediments da traffic in direzione nord, qua trante roten brunnen e la pond reiche nau, in sto quintar con 20 minutes de plitem de viadi, ed ultra da qua stagnesce il traffic era trante Maia Villa e la regione da Sargans, la es da quintar con 15 minutes de plitem de viadi.
1: Tom per il momento le novità della domenica della votazione RTR. Tutti i dettagli in Fleisternus sulla pagina rtr.ch.
8: Le votazioni del RTR.
9: Roland Margadant in Tumgiasce e Domenic Toch a Zernetz, als dus comuns han elet lur presidents comunals. Na be el resultat fece plajair, dis Domenic Toch, ma quant clair, ce col saia.
10: Per mai personal e si natural in plajair, ce ne fatto un buon resultat, e quesi era important, ci sono i risultati in andret per manare in comune con la dimensione del comune di Zernetz e Zotz.
9: Quai nos temas avant la mezza, davo las cinci mezza, dodine allora qua dall'engia di notte, ci adit scia las convenias de prestazions de la sanadura e vers la fin metanamo allo il fact che il souverain grigion refusesce claramente il dret de vujar con saides. Quai nos program pro RTR al microfon Elias Zuzeos. Buonasera. Buonasera.

0: quart pass alles cinch. RTR domingia saira de las votaziuns ed elecziuns als 27 de settember. Domenic Touch resta er als prossims 4 ans al timun del comune de Zernez. Il sovrana reelet il president comunal in uffici, Clara Mainz, con 477 vuschs. Ses counterkandidat Fadrik Guller de la fraktion de Breil a fat 95 vuschs. Anna Caprez a discorri con Domenic Touch kurt de voce als resultats deren conscienz.
1: Conferma per un ulteriore periodo d'uffici, sco president comunale de Zernez, Domenic Touch, che significa il risultato de dots per el personel mensch?
2: Ora manto si natural dir che co prima ne a gran plager che tola su prestanza esernu elet con un fitch bun risultat che torna os gremis comunal si sono sincere son complet e io gratulejo to quel si son cernuts e per mai personale si natural un plager che ne fatto un bun risultat e quasi er importante si sono risultati in andret per manare in comun con la dimensione che il comune de Zernez isoz.
1: El pode mena continuer con sia lavur dals ultims 4 ans, che nun saran als punkts da paisa e la prossima legislatura.
2: Ma una roba ci des garanti la planizzazione locale, isur da quella laia veren sonamo uno cels displajairs da scioglier, la sura sare da combatter, er lai un po' ci va nella giusta direzione. Nu hai la real da cul ci des da introduir, co ce nu lai na sur fabriciar tal, co sun un po' co ce nu stai na lavorarla andar via e natural manch vendi per di es demanare il comune scotale che es in lavoro da minci di.
1: Domenic Touch hat die Männer la conferma per restare als prossim squadra ans il timun de Zernez e lo menzionò er si es colleges de suprastanza sum nies tuats reelezza a l'urna de la popolazione. Quant important es que da poder lavorare in avent appunto con quel team, con quellas persumas?
2: Van quattro ans, questione è candidà. Și quel dice su ni ne di deși per una candidatura se vevi o ce ne da quel se su prestanță mai cinci garanti. Avanș cu ce su ni in da conciai mia candidatura. I lura stübje stier ora avant perci ce quis non es una ședit one man show tu sto jare na pruna lloci lavora mit per manar in comun de 1600 abitants con 340 quadrat kilometri surfaccia e quae is important e tots ci an candidamo in avuta e quae is natural a fate il plagiar che vuol dirci non era in buon clima tanter per
1: ad odio ero fitch lunch finch il risultat della concent finch le cifre sum ni des quintedes in zembel vessel gia un plan B il cas che sia counter candidat Fadrik Guller ves fat la corsa.
2: Ma plan B non è una qua in agricoltura, il job del presidente comunale è 60%, qui si deve avere plan B perché c'è domanda, fa un sbaglio politico, allora stai in via e allora stai a fare un qualcosa da spera, ma con questo è naturale far quinto, che tu fai una carica o sete, se non è più superstante, tu è naturale per ore da più, per poi per quel lavoro, e hai, allora sei da stibierda c'è un po', ma di lui è un lavoro per Domenic Touch.
1: Sinces allegre lo sal più ferm?
2: Ma oz, oz, mangerei una buona ciaina e vai mangiare il vin e io mi leg per mangiare da collaborare, che va da l'undes di vai in avanti, tutto ciò fin qua, non si vai che vai la listessa agli altri, che non sgremi sono occupati, plain e che vuol dire che non potremmo lavorare in avanti nel comune di Zernez, ciò fin qua.
0: Domenic Touch, il presidente comunale di Zernez, ci desnure elet per un ulteriore periodo d'uffici da 4 ans. Con el formerà gli stessi team che fin osso la suprastanza, una conferma in uffici a erdat per Irma Tognini, due Städler, Gian-André Godli, Simon Rohner, Armando Rohner e Jürg Wirth. Tant de Zernez, er in tum giascia, ha dat un clair risultat pel presidi comunale, als Details qua davo una canzone.

0: Ed es las 5:30, la sera della domenica de votazions pro RTR. Las novitats a Livia Caduff.
1: Il dretsch da votare nel Grischun resta ter des Dotschons. Tut las Chiemvischnankas en il Grischun an refusa il dretsch da votare con sedi Jons pia en tut 67%. Ed era las duas iniziativas federales enidas da laua Giu, quae senter que tut els chantuns an dumbra l'urvurs. A l'iniziativa da neutralitat an passa 70% ticna ed a l'iniziativa da alimentazion e venida refusada con 72,5%. Las votantes ed els votants de las Indisch Vischnankas de l'Angia di Notta han dit clairement gea a tutti els quattro projekts de la sanatura. Uscia staten las bases finanzialas e contractualas per l'Ospital Angia di Notta, els centers attempats, la Spitex e la sanatura per els ons 2027 en fin 2029. Martin Capeder diventa il nuovo presidente comunale di Lyon. Il vicepresidente in finus succede a Marcus Beer, che demissionasse in la fin di Lyon. Capeder è il solet candidato. Clin avanti il sovrano di Lyon approva il credit da 2,5 milioni di francs per far accessibile Vartuz nel territorio di Duin. Questa via è serata da pil avril 2025 per vedere privo da crudata da crappa. Il sovrano da Bravouen Filisur ha elegi Ruth Loy Marseiller, con nuova presidenta comunale, quai con 245 vuxs. Ella succede a Luzi Schutz, che demissionesce sin la fin dell'on, so inter 910 uffizi. La potecra promovida da 69 ha lavorato tutta sia vita professionale e nel sviluppo e la produzione dei medicamenti a Basilea.
2: Las votazions der RTL.
0: L'Engia di Notte dice chiaramente scia le convegne di prestazione della sanatura e del Grigion rifiuta chiaramente il dritto di vujare con sei de gens. Ciccio, che vuol dire? Cosa ci va in avanti? Lo diva ci restava in compagnia da RTR.

e la Samedan, quei per sgiurer un provvediment d'urgenza davanti a 4 uras e garantir prestaziuns stazionaras ed ambulantes pels prossims 3 ans. Ceci capita ziava il 2030 e giù a sedanire lavoro, usce Isabel Wenger. Temp per fer que e meu a sa schars 3 ans.

0: In knapp 10 minuts las ses. In giuna chance oz per la facenda cantunala ci leva introdur il dret de vujar fin già a partir da sai de jons. Be knapp un terz a mis un sci il urna. 67% na, 33% sci, quas il bilanç final, i rest de mena totsco fin ossa. Vujar as poia sun pal comunale cantunal vinavant pur a partir da des dot ons. Giancarlo Candinas.
1: Buina solia vischnaunca alla fin finale dece gie alla facenta che leva dal dregge de vota a persoonas con sedijons al grijun.
2: Così ci pide vise che tutti come in rende ma dei meini at mosse in che tecno vende ora giun con quel che vende ciao.
1: A scioia Petra Casti, secretaria della PPS Grijuna. La PPS, che insieme con i liberaldemocrati, sta della partita che sta incontro al dregge de vota con sedijs. Ella di che la di schon quintau coi detti na. Denton che diest si sonto si at per cien refusesci en la facenta, se gi in a pinche sorpresa.
2: Gies, du tans vult quei bo, a quei anni hoz clara ma in dit, ad au atras, at ia fui te tutina is fech in porton con i giuvens fan cun, ad at en maini a per quei sani en diverentes causas. Il dres ad las obligazioni sau di semplemente in cemen a quei vete il pieva la scia.
1: Las biaras partides cantonales han denton sustenu intent de se votar schon consedis. El regenza es exprimida per suenter. A la testa del comité pro han les partides giufenes del center, del svert liberals, del sverts a de la PS stades. Andreu de Cortins, el manader de la campagna, declara el na su andonte moin.
3: E che cosa hai fatto di quei che abbiamo la confidenza alla giovane tecna? E abbiamo giovanili abbiamo la confidenza in se sets, che è naturalmente deplorabile. Se non abbiamo cinciato di quei, è importante che non si insegna quella visibilità e che veniamo un po' a muovere la partecipazione dei giovanili.
1: Claro, se non si è in tec trompai. Denton si è stato quinta con quel risultato. Al canton Glaruna resta scioia veniamo nel solet canton col dretto di votare con sedis. Ma malgrat la terrada, manegge il giovane politico del center.
3: Io credo che quelle votazioni hanno in accimenenza che fai bia il risultato sono so negativi con quelle che hai. La prima gara che si c'è venuto alla sessione dei giovanili e venuto alla urna e noi siamo in prima gara che hanno provato quelle che si c'è che si c'è giovanili hanno combattuto per quelle che stai sempre e quelle che si c'è positivo che si c'è di.
1: Le partite giovane hanno fatto senza la campagna e di anche combattere la votazione. Tenor Andriu de Cortins, so genels le gioms dentro le partite giovane venivano più stretti. La fin finale dati in tema conosce tutte le partite giovane. S'engaggia per la giovantecna.
4: La domenica di votazione per RTR. Resultati, analisi e reazioni.

La domenica da votazions dal 27 de settembre, in 5 minuti, in 4 minuti, es a las 6. Loro do David qua proerte era moneta da la survista da tutti i risultati, da votazions ed elezions da dots. Via RTR.ch da er da chattar un pacchet complessiv da risultati, intervistas ed analises. Elias Tuzea spiglia cum già per intant. Grazie per l'interesse, grazie per telar RTR. E scia live, tens du dine las novderce. Pel saluts da ciaccia.

0: las votaziuns der RTL.
1: La dumengia de votaziuns dals 27 de settember. Duas gana simpel en cau nacional ad in na ai edau el grijun al dretg de votana vende sedi jons. Ad in schwad vischnonkes an jude de leger oz al timun alla suprastanzas. Nus mren on in gassils resultats de dots al microfon Anneseline Quinter. Bic vus esses de la partida. Duas ga in na. La Svizra refusau omisch duas initiativas federales all'initiativa de neutralitat an si a 80% de la populaziun svizra dec na a 30% die. L'initiativa a e fac naufragi per quel che la bu contongiu la maioritat dels cantuns, anzi, todels 26 cantuns an dec na all'initiativa. E al Cusei federal era un conter quell'initiativa al Cusei federal Ignazio Cassis a oz on ina ga fatg klar che la Svizzera sedi neutrala e che la vigni ad agi lo suenter.
2: Das heutige Ergebnis bedeutet, dass der Bundesrat weiterhin von Fall zu Fall entscheiden kann, ob die Übernahme von Wirtschaftssanktionen im Interesse der Schweiz liegt. Und dieser Handlungsspielraum ist auch für unsere Sicherheit wichtig. Die Schweiz ist neutral.
1: Ma la sicurtat dipende e dalla stabilità delle stiaras vicines ed è con in secon na de dots al na all'iniziativa d'alimentazione sagen las discussions bo a fin, quoi di Cusier federal Guy Parmelin.
3: Ungeachtet der Meinungsverschiedenheiten, die hinsichtlich der geeigneten Maßnahmen bestehen mögen, verfolgen wir alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen der Schweizer Bevölkerung eine sichere, nachhaltige und qualitativ hochwertige Ernährung garantieren.
1: L'iniziativa d'alimentazione medema mai venire refusata da tutti i cantoni si attonte 3% andic na a 27 die. Al resultat de la votazion cantonale de dots ai medema mai staus clars. 67% han refusau la facenta che leva da al dretg de vota a persunas cun sedi jons. S'exprimida per in die era denter auter la regenza grijuna. Pri opposizion oz en causa al president de la regenza Martin Böhler, el ves beneventau in die e per vide acnes experiences quel a fac uan.
4: Sie bin jetzt in dem Jahr als Regierungspräsident in Haufen Berufsschulen und Gymnasien gsi, um genau über politische Beteiligung zu reden, um auch mit den Jugendlichen über ihre Rolle und ihre Zukunft zu reden und das Interesse und auch die Differenziertheit, wie man über politische Inhalte redet, ist sehr hoch gsi. Von dem her hat die jetzt gut können damit leben, wenn man auch die Verantwortung auch zutraut hätte.
1: E schol Canton Grischun a refusau oz al dretg de vota cun sedisch, ai sitte nor Martin Böhler. Important che els giuvens vengen us bu amblidai, ai sa gi de cincia cun la giuventecna a bu surda la giuventecna. I sverda ai dau oz per la sanadura, l'engia din alta clara main dic gie a schei staten las bases finanziales a contractuales pel ospital engia din alta als centers da tempai la Spitex a la sanadura pel sonst 2027 tocken 2029. Martina Gaudenz culs details.
5: La decisione di aver le squadre con vigne se prestazione della sanadura è curdata, a quei con un clar risultato. Tutte le indici vischneunches dell'Engiadina Aulta hanno approbato il squadre progetti della sanadura, con una comparte da varga 80%. Per insomma accettare il progetto fosse stato necessario di avere, sebbene il consentimento della maggiorità delle votanti e dei votanti, sco è da silmenz 6 delle indici vischneunches. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare avon il provvedimento di sanadat e l'engiadina alta.
1: A con quai a Ion. Il sovrano ha elegiu Martin Capedersko, nuovo presidente della Vischnaunca Ilans Ion, al sulet candidat per uffici e venius elegius con meli adendis vus. A Ion de 49 anni ha accompagnato sco de vos presidente comunale de Duvin al 2014 la fusion della Vischnaunca ad pi al 2022 fa el part della suprastanza comunale. La grande accoglienza della popolazione declara il suo andante. Santamain.
6: Io mi dico che la popolazione si cede, che si engaggia, si svegna della frazione, per qualche svezzo forse sono in TPB, in la periferia, alt la tras.
1: Martin Kepeder, Suprenio Fezzi, de siu antecessur, Markus Bär, cui in prem de Genè 2027, pline von al souverän de Jon approbau el kredit de 2,2 milions francs per fa accessibel ver dotz sil territori de Duvin. La vaia ei serrada depi a Javrel 2027 per vide prigel de curdada de Krapa. A con quei a un bravogne al souverän de bravogne filisura li diu rut loi Marseille, Marseiller, sco nova presidente comunale, quei cun 241 vus. Avon duas jamnes a vevel annunciau se candidatura, malgrat quei cuore temps, agi ella già pide dic faci ponderazions de diventar presidente comunale. La potecra promovida da si sont in ons a l'uvrau duron se vete professionale el svilup alla produzion de medicaments a Basilea. Ella succede a Luzi Schutz, che demissionesce sin la fin de Jon suenter novons en Uffizi. In nev president ai Avenues Elidius Ots e la Tumliaschka, las novitats con Olivia Christen.
7: Il souverän de la Vishnanka de Tumliaschka elegi Roland Margadant, sco nov president, e la fait 647 vus seduscia passa il doblo scheblera sco ses concurrent Otmar Kavietzel, letza fait 225 vus. A Zernetze Domenic Tautsch veni re-elegi Kleremainsko president comunal quae con 477 vus, ses concurrent Fadri Guller a fac 95 vus. Ed era il suprastanz, il suprastantes dem finus em nides re-elegides, quen Gian Andri Godli, Armando Rohner, Irma Tognini, Duas Stedler, Simon Rohner e Jürg Wirth. Il nuovo presidente comunale da Poschiavo si nomina Davide Vassella, il rappresentante della PS da 40 anni, surpide l'uffici per il 1 gennaio 2027. Vassella sta il suolet candidato alle elezioni della Vishnanka Puschlavina e la fac 1076 da 1575 vus valaivles. El succede a Giovanni Jochum della PLD che da più 2012 uffici.
1: Una dina bo completa la suprastanza da Tavau, laudrovi in secund scrutini.
7: A Tavau venia dar in secund scrutini per il sez da Valerie Favre Acola, che veni libera in suprastanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Na gins dels candidati e candidate san contangi il pli absolut da 1426 vus. Les pli bleres vus a fac Christian Thoman con 1072, su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vus e Rebecca Gatmer con 739 vus. Il secund scrutini alieu il 29 da novembre. Il souverän d'Alvra elegì sia suprastanza comunale, re-elegì sen Reto Krameri, Ivan Sonder e Patrizia Zanini. Da nuovo fan parte della suprastanza Manuel Simonet e René Tiefenthal. Indel si setze ang liber, con qualche negin dels ulteriors candidati e candidate san contangil pli absolut e dat in secund scrutini ils 8 da novembre. Samorezzen elegì ses gremis comunals en suprastanz en venitz elegì Reto Matossi, Gianmarco Tomagetz, Priska Anons e Christoph Schlatter. Bece elegì el cinciavel candidats Beat Mutschler.
1: Allum reina und silas votazions en auters cantuns. El cantun Turic ha dau jis verde per ina base legale unificada schiva per suicidi assistiu.
7: En il centun Turic stonen a venir tot las chases da tempats e da tira, sco era tot ils ospitals e clinicas de rehabilitazion tolera suicidi assisti en lur localitats. Quantitis las votantas ed ils votants cun 68% de las vus. Excepcions dati minavant per las psichiatrias e las prejuns. Finos pudeven ospitals ed instituzions privatas en il centun Turic comandar suicidi assisti en lur localitats. Il selas paiataglia in il centun vat ston paiat pli paugs deners al centun quaed avent de l'autoron. Las votantas ed ils votants an approva in reduccion da 12% de la taglia centunala sin las entradas e sin la facultat, quae cun 53% de las vus, in squinte cun entradas pli bassas da 272 milions francs per il centun, la taglia comunala lezza resta sco fin qua. Basilea Cittadina vuol neginas reglas pli severas ter demonstrazions. Il sovrana refusa clairamein l'iniziativa della PPS, quae cunde pli che 64% de las vuschs, quella leva che persunas che violentas u fan dons material durante demonstrazions non lubides u demonstrazions violentas stonera paiar ils costs della polizia. En il centunsche Fusa el souverän refusat tant l'iniziativa della circulazione de traffic, sco era la contraproposta l'iniziativa dell'Union Democratica Federale che pretendeva da principio tempo 50 aves restringi fermament tempo 30 sin las vias principales en taifer il vich. Per els adversaris el resultat insegn che la populazione vuol mantegnair la pratica docendi che data las vischnancas libertà d'acziun ter decisions de var tempo 30.
1: Allora, non è il risultato di quella domenica di votazione, ma è il risultato del ballapai regionale.
7: En la seconda liga regionale a Valposchiavo Calcio pers la partita d'Aifer contro Buon Ragazzo, quae con 0-3. En la tabella Buon Ragazzo alla testa, Valposchiavo Calcio è attualmente in piazza 6.
1: Per finire, non c'è che Laura fa da maune, non ci trovi un tic di più pazienza. Sin voia.
0: La meteo.
7: Era da man po' nins giudair in dis sulle liv, per gronda parza rain e fit ciaut, e gli einzig pli ciaut che oz, en la region da cuire en las temperaturas maximalas tra 27 grads, en sur selva tra 25 e 25, ed en lenge di notte tra 25 grads.
0: Vias e traffic.
7: Sin l'autostrada a 3 da stati impediments da traffic in direzione nord, qua tranta Rotenbrunnen e la Pont 3-Chenau, in sto quintar con 20 minuti da pli temp da viadi, ed oltre da qua stagnesce il traffic era tranta Landquart e la regione da Saragans, là esi da quintar con 20 minuti da pli temp da viadi.
1: Ecco, fosse stau per oz dels magazins da votazions. Tot els resultats, details e reaccions en fleisternus sin rtr.ch. Per leggere un inega tot en detail, bic vos veise schau accompagnade nus oz, a vina vom bia plagee caus in nostres ondes, cun l'emission ca suanda al vita a Creta in a biala domenica.
0: RTR Vita e Creta.
8: In Engiadina Bassa, dai a movimento su Cionzla, dopo essere stata passa de Jans Ravarenda per Ardez Ftane Guarda, abbandonerà Marian Strup la regione. Il contrast vive la quintala cinquaisma passata perché ce la sveva decisa vantons precis per l'Engiadina Bassa.
9: Dopo 9 anni a Mexico lei veir in un lo in giù c'è solo un paesestra a Dinamo. E lei è proprio ben restare in questa esperienza dell'interculturalità, dell'essere in città estra e di imprendere una nuova lingua.
8: Ossa parte Marianne Strup per la bassa per cominciare un nuovo capitolo Spranza a Sissach il Centum Basilea Champagne là esozia Cerna e la squadra della Plaif. Dopo la sua partenza, e ciò che quella significa per la Corporazione Evangelica Ardez Ftan Guarda, giusto scoprossum e la vita creta da dots. Il cordial benvenuto a sfa Isabel Jäger, buon dì insieme. La cinquaisma passata aveva il contrast visita a Marianne Strup.
9: La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amor di Dio e la comunione del Spirito Santo siano con noi tutti.
8: Ma che tipo è Marianne Strup, la reverenda della Corporazione Evangelica Ardez Ftan Guarda?
10: Una giovane viva donna, con blera esperienza di vita, vis fin già blera. Un cor fic long, anzi fic qua per la comunanza.
9: Bondi, bondi.
10: Fa ciura dorma, fa la fic mancia a te. Ha in ciuni gli uccisi svaienti, dero il cor.
8: Ugea ti l'ha descritto la vicepresidente della Plaif, Daniela Dobler, all'ora di una messa, questa cinquaisma, il contrasto. Ossa parta Marianne Strup, la teologa zürigaisa, ci d'era arrivada avant passa dei gens dal Mexico ad Ardez, con ses om e loro fant e la comunanza in Engiadina Bassa.
9: Et ha fatto bello questo plet, stare in compagnia e proprio erbadaer ci sei in compagnia, ci piglia parte un la vita dell'altr e badaer ci noi sono coliati tanto per.
8: Una parte centrale della colliazione, la lingua.
9: Questo è da dire, è un affitto che ci sono le lingue. Ed è, non potete credere dire questo o quello è il più bello. E il romanzo è stato un affitto grande privilegio, c'è da imprendere il romanzo, c'è da scuola il romanzo, c'è il mio di mio lavoro. È un affitto bello, una affitto bella lingua per esprimere.
8: Intanto, alla Ravarenda da Tardez, Ftane Guarda decise di arrivare un nuovo capitolo di vita e far mudare. Sotto le voci incrociate del bureau di prevenda, a mala quinta qui Stefna, quante le esperienze in Engiadina ti la hanno dato?
9: Ma fitch ferm, also un'iada è quella, per me è stata la mia prima piazza da Ravarenda, e in preis fitch bler, wie man steer, e allora impostiert man. Noch da zählt in Schunters, con le Liot, con in Fitschbläres, differente Situations, belles, alle greiveles, ed er greives, et tristes. E quai fat bler con mai. E ma mi preis er bler, ma mo sa bler. E lure dai naturalmente ir altra roba, ti ma fat grande impression, da poder imprendere una nuova lingua. Naturalmente, con una nuova lingua er imprendere a conoscere una cultura. Un modo di pensare, di creare, di scrivere, di fare poesie, di cantare. E poi mi ha fatto piacere. E allora mi era proprio la contrada, le montagne. Ad un fatto presente e poi mi ha fatto piacere. E mi ha fatto piacere.
8: E ti la piace bene in Engiadina?
9: E mi piace fatto bene. È un fatto in stato qui, è un niente qui. È un grazie al fatto, c'è una nir qui, fare qui esperienze insieme con mia famiglia. Io ero meis viel crescer su qui in questa comune, qui è stato fitch bel per me, per nostra famiglia.
8: E totuna, donna Marianne Sala, decise di lasciarla in Giardina?
9: Hai, scocce una badaci, des was er un buon moment de fare una mudada e de dir in glurater, in prender a conoscere er un nuovo lo, un nuovo contesto e poi sono qua allegri. Qua c'è più naturalmente con me, sono fitch blere belle esperienze, belle per parte greve e triste. In scunter e discorsi con blere persone sono fitch differenti situazioni. Qua ma naturalmente mi sa fitch blere, dat fitch blere. Er per me crede. Crei una queer in preis Blair a riguardo la crete, la spiritualità, insieme con le persone, insieme con la comunanza, però eher vis-à-vis le montagne e con la natura e con quei ci desi intorno.
8: Se la menzionato una Marianne la crete e le stata avanti a Mexico, c'è l'ora specifica della crete qua ad Ardez, secondo Hans?
9: Ma per me, a quei Blair, da ci fare con una certa integrazione entro il mincedì. Also, non è idees presente, idees qua, idees in importanza, ma idees è che ficcerai già. E noi le altre ci desbe, o ci smuasse massa Blair, o ci desmasse speciali des altri fitch integra il vita, la cultura e qua c'è altro veramente fitch bene. Ed è creare in giù ci svezze blair della spiritualità, per esempio, qua è per me sono altri speciali, nuovi, per esempio, sul vers, sulle chiese, sui blair chiese, sui blair vers, ci dicono altri della spiritualità e ed è il simbolo, naturalmente, del graffiti, per esempio. È vero, qua è sulle chiese, ma faccio ad una che mi fa qua una grande impressione. E qua c'è adesso proprio altro speciale.
8: Se non guardiamo una volta una iada, e la manzona la comunanza qua in Engiadina Bassa, quando greve, quando leif è stato a s'integrare qui, a ficcer bene in questa comunanza?
11: Und sie leben in der, nein, in der B, in der proprio Aventura, in der Alcinconcient per mai eher, das Integrar in eine neue Kultur, in eine neue Region Linguistica, in mein Arzt Pajais, da wo quelle Experienz in Mexiko leise klar, la Sonne Estre, la Sonne in, du auch nicht in anderen Pajais, in einem anderen Kontinent, in einer viel anderen Kultur. Pero qui eher proprio ad una essere consciente, hey, es un erpa in estre qui, e qua in se erient, e crei idere neu scegreif dans integrar, però propi lur, hai, es a sentir del tot integrada, e crei qua es lur, schon amu, hai, er un altre pass, e es un fitch grata cena das tu, eben ihr Part der Küste Kombinanz qui der Küste des Kombinanzes eine Labora in drei Kommunen, die sind viel diverse, quite chat viel bell. Hai in ein Kommunpolitik più grand fusiona. Da questa Situation ist per mai stata viel interessante, viel also schon eher eine Sfide, però als ich pregia viel eben wer quant different ci sees in einer Region usche Bitschne, weil er meint. E qua chat hat viel bell, er hat viel prezios. E dopo dai reser parte questa combinanza, qua è stata als cena judi, cena pregia viel ferm, er dopo dai lavorar in una squadra qui, con sempre col consistori, con un viel flott, consistori c'è d'una sostenue mai viel ferm, con differenze presidenz, c'è d'una viel ingaggiati, e con altre persone qui le spade impiegate e questa è proprio una buona esperienza di collaborare, di essere una squadra che ben c'è dire in sé l'unica avrenda ma gli stessi non mi ha mai sentito in sé sul letto.
8: E a parlare della quintar senza romanzo questi punti quando fossero state possibili da fare?
11: Più facile breccia, qua naturalmente non sai. Also, è crei, vero mensch, forse schon, ci sei il tip. È crei, è un fuss quel tip. È un volume prendere questa lingua, per me era quasi clair, da prima da vent. C'è imprende la lingua, c'è less imprende la lingua, c'è less nir qui a causa, c'è posso imprendere una nuova lingua, qua era proprio in bote prima da vent. E qua ne è fatto efficiente, breccia fitch ferm, e qua piglia proprio con mai naturalmente. Grande esperienze, grand regal e è crescente la lingua è importante per poter fare un punto, per poter proprio scogliare con la cultura, con le persone, con queste.
8: Ossa saranno garantite quelle che penseranno, oh, ossa ce la sa usci bene il romanzo, se vale per c'è.
11: Quando è finito di dire, ma il romanzo speresce che non va a perdere, c'è posto con mai e ci sai. Forse da ieri una piccola o grande combinanza romanza il Cantun Basilea Champagne e Contuarns.
8: In domenica c'è noi metà in questo discorso vai per si a Cerna a Sissaf, su un cesa legre l'al più fermo?
11: È un legre sulle persone, sulle liote, su un buon riuso, sulle raspade, di una grande raspade, da qua c'è una di una vivente raspade, e è allegre su un grande team, una grande squadra, di avrendes, di diacon sociales, di impiegati, di impiegati. Una ferma combinanza, non è sentito, se il discorso c'è noi. Quindi è allegre fitch, è allegre su un'altra roba, come per esempio la situazione geografica di quel comune, ben più centrale, ben più collega con città, quindi è allegre. Ed è su quelle montagne, più basse, più lunghe, del Jura, e hai, è allegre in postura sul nuovo, da vero e da prendere al nuovo.
8: La fin de schnär partirà la da tardez a chi as gevugesla sco successura o sco successur?
11: Sin prima linge spreche fitch ferm chis chatte. Une successur in successur der schwelche possibel, quai chatesse flat e creier chi des proprio un fitch bel lö, une fitch bella spade per star e per lavorar. Ed è gevug in chunchi ti gusta le liao, ti gusta di imprendere una lingua, ti gusta di partecipare vita la vita del comune, ci disaverte o averte e ci disquappe le liao.
8: Spera Marianne Strub, ravarinda partenta. La Liot in Comune, qua sunt per la Corporazione Evangelica Schars, ses cian comembras e comembras e las trais fracțiuns da Dardez, Ftan e Guarda. Ossa es al consistori de la Baselgia da dir in cercia da d'una o un nou fravarenda. Notarmon Willi, president del consorzi, ha già entrat un pensil ad udir dals plans da lur ravarenda.
12: Ma sco prüm stas a sandis una stat fitch tut. Nos un stat smorz ha da la novità da nostra ravarenda, cia la demissionà pro no, no penseivan ad una, hei, Marianna, ella resta qui a fin ce l'avevo pensionata, ma oramai è uscita e io sono stata un'ora in avanti.
11: Avanti molti guardi in avanti, e lei è stata qua dei giorni, passa dei giorni, un lungo tempo, con l'air sviluppo, con corona, con digitalizzazione, da tutta sorta, se guardi in avanti sul lavoro della reverenda Marianne. Ce l'è stata buona da montare per la liot qui?
12: Ma Marianne, sto a dire, la fece un buon mot, da fare le spreie e le discorre fece ben romanzi. Quella plage fece ben la liot un po' più attempata. E sì, ella prova, ella era d'una provata a fare coltivins, era in sembra, più comuni, occurrenze. Ci si approvare un po' da fare insieme con i nostri comuni.
11: E non è un mistero che viene di una più greve per regioni in montagna da chattare spirituali o spirituali? Con che senti mai guardare lì in quel processo ci aspetta?
12: Sì, questo concetto giusto forse la nostra regione periferica no, sarebbe greve da accettare in cun ci vengono qui a prono qua ci vengono però pensare con la lingua quella persona sta allora essere pronta da imprendere il nostro romanzo e sono in una relativ piccola corporazione noi siamo già 600 commembers e hai
11: in ogni rauscio è semplice.
12: No, also in un Jahr simpel, ma l'istess è un optimistic, cioè er no, c'è tein in cium, perché giusto s'ultima manc in la region qui hai da 30 persones, noves persones de reverenda, e totes 30 oriundes de la Svizzera Bassa, ci sono so qui in la region, e penso che questo è per noi può essere positivo che è per noi venire in cima dalla bassa qui ed essere pronto ad imprendere romanzi.
11: Se non fanno un po' riclama in loro cose ci aspetta loro giusto qua proese d'Ardez Ftani Guarda ci dà bene qua c'è un teologo o una reverenda non c'è altro la bassa.
12: Ma quello che ci dà sicuro per noi è questi tre comuni, piccoli, ed è relativamente quieto, ed è la contrada è attrattiva, si va a camminare, si entra nella natura, si è quasi la nostra regione più attrattiva. E penso che bleres robas sun sul paese, come si dice, non è scoperto in una città. Tutto forse, l'idea però forse è dire che tutto va forse un po' più plan.
11: Cioè non è ben di vantaggio?
12: No, questo era un vantaggio, questo è uscito.
11: E aveva menzionato che l'idea è giusto da soluzioni per trai spravendas in fond, ci dà nuove reverendas, ci sono nuits qua in la regione. Qua vuol dire, qua ti desse forse un po' di più flalura per cercare di incinciare substitute o substitute ci potessero aiutare qua da Ardez. Ci piglia forse un po' di squiccio.
12: Sì, altro idea è ossa fin già il caso cioè era giusto la regione in Cedina Bassa ci sostegna una cella, cioè le selle varendes, tante per fan substituzioni, o schöne in vacanze, o schöne si organizzano qua tante la regione e qua funziona er fitch bein.
13: La fin de schnär vem beim Bo, c'è til stau so mo in postüte cor, c'el vulies realizar cum Marian Strub per hai per poder chatar una buona fine d'un buon principi.
12: Also el es dir no del consistori no lain amo io dai l'ultim tempo mo con Mariana fin tanche le squia no vai da dune una buona collaborazione, also qual es er in tunar. Noi siamo stati molto contenti con Marianna e il più tardi in Schneer fanno una piccola festina da Cungià. E quanto ci aspetta ora è di rincerca di una nuova persona, da Ravarenda, e scrivono ora la piazza. E prima non è il sostegno, non è il grande sostegno, ma mangiare della Basilia, Cantunala, ora Cuera. E veramente la centrale e questi danno il buon scusale.
8: Notarmon Vili della Corporazione Evangelica Ardez Ftan guarda. Davart sfides e chances e la cerce da d'una o un nuovo reverenda per la plaif. Ossa, c'è Marian Struba decise di abbandonare l'Engedina. Sco a d'una, c'è taiva dir custeada las facces a nostra storia pro noi la reit, rtr.ch e la dai del rest era il film de contrasts, quel della cinquaisma de quest'on, ci sveva a vigina era Marian Strub, sco persona, era varenda.

0: Las novitats religiusas da questa domenica sun dedicadas alla Chadaina da Fortuna. Quella po festeggiar questa fin d'evna ses 80avel anniversari.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Dal combat contro il razzismo il 1964 sur la famina in Biafra ed il tsunami il sud-ost dell'Asia, fin alla guerra in Ucraina e la boda da Blatten. In 80 anni alla Chadaina da Fortuna fat 275 collectas e ramassa 2,2 miliardas francs donazions per sostenir persones pertocadas da crisis e catastrofes. Sco ambasciadura romancia organizesce Claudia Catoman da spö 21 ans il sosten della Romancia. Ce a contribuit a 80 ans Chadaina da Fortuna sun un istorge de success?
2: E contribuiu a segir che la Chadaina da Fortuna gida mo in caso de catastrofes, as grandes catastrofes humanitaras de la natira, che la gida mo leu nu che il stadi nella leu zabugi da sets ella gide es fit spert a non complicau e che quel che fa
3: o tanto sono un lung temp contribui a natural man certo quest ci han su schnü ci han fat donazions a saia da dir

0: vur della chadaina da fortuna.
1: Quei hanno sicuramente differenti effetti. Naturalmente, se i aras non sono più grevi da rimanere, per cui abbiamo forse quella senza la colpa. Se c'è chi sta vasileo con la popolazione per toccare, quella è un po' insomma nuota. Se grado il Sudan, esiste che la lieta è un po' più ospitazione del conflitto, anche se fuggi più risga, se c'è una catastrofe umanitaria enorma che è buono che faccia il focus per quel che sta strusso per la data da rapportare, da musa con nauschi e leo. Asi è scis grgeva leo, che sa buttare mettere giornalisti di esterior in leo per chi rapportano con la situazione.
0: Pro quais dis de solidarità, quais dis cis ramassa raps, cis abler contact cu la liot, als telefons, ce badaiva tvo aver quant mal ci des? Resignescha la liot pütöst o copilaiva tvo quai vaira?
1: Io credo che insomma buca la lieta resignesce, la lieta vese con nauschien, also non tutti essen, inclusive me e io, non essen ingrazevels da sve vivere in Svizzera, in un stato democratico, non che a pace, che non sve vivere nella nostra vita. Ad io credo che tutti sono così contenti che gli dun bugien, io dun bugien, anzi c'è pao per gli da migliorare la situazione leo.
0: Di mena speranza per l'avvenire della cittadina da fortuna.
1: Già bin ja durala e vina bon, se di quei si dat catastrofes della natira, leo mince cas, bien fos naturalmente sin stues bu rimnada nes per catastrofes che vinien facis taras crescevens, taras ujares e conflicts, lez fos bien stu vras bu. Denton creio che vinien durala el futur, la solidarità della Svizzera vinien ils proxims ons ad esser keo.
0: Claudia Catoman da Spövanciunons, ambasciadura romancia della Cedaina da Fortuna. Da d'una donna engagiata pro cela. Avere il tema del pleit in via da dots vena di mainta monaiada Marian Strup, ella ci de stata engagiata passa de jons per la pleif ardez ftan guarda. E ci adudi ossa un clom, un al qual ce la seguirà probabilmente a Sissach il centum Basilea Champonia. Un clom adudi Mateus, un clom ci ti la faccio star su be direct da Maisa e reagir, il clom da Gesù.
2: El smetta da cuore da voi il raps, el mettesse il telefonino da lavarci il vive soz, e scovrisce con una iada ci sia vita in sen.
0: Interessant in pisa meint, a ponderar per che clom ci stes vesse su. In pat moment dudina de pü, del colleg de Marian Strup, da Christoph Reutlinger, ein in ses plätsum via.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Dai, ve cum mai. Seguam, o forse sin di er am fail followa, in mincia cas plets simples. Plets culs quals che Gesù amüda la vita da Matteus, senza far lungas stal quel su e va. Che ti la motiva e che vuol qua dir per no, oz, se no stein avant decisions o cercain una via nova. Da quai discuora oz, ravarenda Christoph Reutlinger, della Corporazione Evangelica, Valsut.
2: Seguitescem. Plets da Gesù, adressats al futur scolar Matteus. Senz un impissamaint, un dubi, un analisa razionala dals fats, o cinistrat cu sailt anter amiz, mein dir consultat un experta, nina sorpreista la prosma frasa. E quella al vet, e seguitet. Gesù stuava arnü in expression extraordinaria, una forza stupenda d'impressionar a ses conumans, d'amüdar la realità da donnes e d'omens. Caravaggio, per exemple, in scenesce questa passage dalla Bibbia in se stil, clair stür. Adretta a svezza a Gesù, ci muossa col manz in un dals pregiains sulla taila pitturada. La giüm segua ses gest. Traista la compagnia guarden vers Gesù, baden c'ha al cinsolites lander via da capitar justuosa ed in quist moment. Pe duest dals pregiains sun usche concentrats ci dombren raps, ci nu sin accorgen a moda nöa. Ci fus e in quist portret. Vezesseo a Gesù, o fussa plutost un da quest ci sun fixats in las faccendes talur menciadi, in tala maniera ci nianca nu baden c'ha al cinsolites lander via das produr. In nos temp da eru sche bleras distractions. Il telefonin in man mancant einem o mincia tant quai ci capita in la vita reala. Matteus es il plü probabel just una da quelles persunas ci nun an amo badà, c'ha Gesù just pronunciarà quest plets. Seguitescem! E quella al vet e seguitet. La libertà cu la quale reagisce Matteus è simplemente straminabla. El schmetta da cuore da voi il raps, el mettesse il telefonin da lavarci il vive soz, e scovrisce con una iada c'ha sia vita in sen. El es magna, el va in dovrà, in ginotra co just el. Ed esco con l'amura la prima liada, un singolo in scunta regala una nuova vita. Nae quella libertà da Matteus. Massa sovent esna dal tuat absorbats da nos minciadi. Non nianca nu da in bada a quai c'hanno fein e da quais col squals c'hanno partì nossa vita quotidiana. El sen c'hanno lessen in zettar a nossa vita e se plü da tuat in algordanza lontana. L'incontr tanter Gesù e Matteus am destraliar c'è dun bada. C'è scovrister c'è quai ci da sen a mia vita e c'è sun oz un noves roman precisco quelle ad Matteus.
1: Il plets in via da Christoph Reutlinger. Il quotidiana dal venerdì, til podavet leer e sun nosa pagina il rait dal Lara Monajal.

0: L'arch musical guarda in avò sul Swiss Open Contest, la concurrenza delle meldres brass band svizzeres ci destata la sonda passata. Durante la fase de prova, avain accompagnà la Liberty Brass Band con ses dirigents Stefan Roth ed il cornet principal Simon Gabriel, ci despa la prima iada al Swiss Open Contest.
1: Plagiare fisch grand, emma lei sul da fer principal la prima otta e naturalmente con queste chansons, c'è sonenza questa anche in onur da fer il set 1990, naturalmente con le solo parts. Che vien fitch bel.
0: E da più da Simon Gabriele e la Liberty Brass Band, dai da dudir il arch musical attuale.

0: La musicista canadaisa Feist con Red Wing. Quistuns ens meinen alla fin della viticreta da Dots. Una viticreta che non podessen lasciar clingir a Munzic con un impissamaint da Christoph Reutlinger.
1: Massa sovent es na del tuot absorbats da nos minciadi. Non neanche nu dein bada a quai c'è no fein e da quais col squals c'è no partin nossa vita quotidiana. Il sen c'è no lessen in zettare a nossa vita e se più da tuot un'algordanza lontana.
0: Grazie per essere stattes e stats della partita. A buonan zudiras, dis Isabel Jäger, ci di stat al microfon. Stat bain e a propos, vos prossims. Con quest, za fa forza mesh e vigiliabi.

0: Il di der RTL.
1: La Svizra è stata acclamata oz a l'urna. Las decisions importantes resumesce Selina Chistel. Bene in qual vischnunca Grigiuna ha elegiu ses gremis comunals, en cines a novas presidentes a presidents. In combat electoral ha dau a Zernetz, nuo che il president Enufezi, Domenic Touch, ha survenu concurrenza da Fadri Guler. Il vel president resta d'Anton e Vinavon, Touch ha fatto claramein la cursa. Il nuovo presidente è la vischneunca de Tumliasca, Roland Margadant ha fatto le biaras vurs. A Lyon è il nuovo presidente comunale nom Martin Capeder, a Poschiavo Davide Vasella, a de Bravogne Filisur e Ruth Loy Marseiller, la nuova presidente comunale. E suprastanzas ad autres gremis comunals an diversas vischneuncas elegiu de nuovo. Una decisione importante è curdata e l'engidinalta. Tutte le indici vischneunche sono dati verde als quattro progetti per il provvedimento di sanità della regione Sanadura. Ci sono state le basi finanziali e contrattuali per il spitale engidinalta, il centro di Tempai, le Spitex e la Sanadura per il 2027 toccano 2029. Sin nivel cantunal ha il suveran Grischun termes claramente la giula efficiente che leva il dret de vota cun se di jons. Fine d'ina vischneunca Grischuna ha l'USV nuot de quei, a scia resta la veglia decina de vota sin nivel cantunal a comunal el Grischun vina vont ir joc ons. Eni gina chanza an las duas iniziatives federales giù. L'iniziativa de neutralitat sco e l'iniziativa d'alimentaziun ha il suveran Svizzer refusau cum mince mai varga si attonta per cien de las vurs. Quen stades las decisions importantes de la domenge de votaziun de dots figei in a biala sera.
0: La Saira da RTR. Cun sempre verz. Scuveridas. E hits. Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre Welts. Hits. E scuvridas.

0: Il di per RTL.
1: La Svizra è stata acclamata oz all'urna. Le decisioni importanti resumesce Selina Chistel. Ben in qual vischnunk grigiuna ha elegiu ses gremis comunals, en cines a novas presidentes e presidents. In combat electoral ha dau a Zernetz, nuoc il president Enufezi Domenic Touch ha survegniu concurrenza da Fadri Guler. Il vel president resta d'Anton e Vinavon, Touch ha fatg claramein la cursa. Il nuovo presidente è la Vishneunka di Tumliaschka, Roland Margadant a fa las biaras vurs. A Lyon è il nuovo presidente comunale nom Martin Capeder, a poschiavo Davide Vasella, a da bravuogn filisur e Ruth Loi Marseiller, la nuova presidente comunale. E su prestanzas ad autres gremis comunals an diversas Vishneunkas elegiu de nuovo. Una decisione importante è curdata e l'engidinalta. Tutte le indici vishneunche sono auli sverde als quattro projekts per il provvedimento di sanidad della regione Sanadura. Asci è stata le basis finanziales e contractuales per il spital engidinalta, il centro di Tempai, la Spitex e la Sanadura per il 2027 toccan 2029. Sin nivel cantunal ha il suveran Grischun termes clarament de l'aua giù l'efficiente che leva il dretch de vota con se di jons. Fine d'ina vischneunca Grischuna ha le usave nuot de quei, a scia resta la veglia decina de vota sin nivel cantunal a comunal al Grischun vin avanti ir joc ons. En igina chanza an las duas iniziativas federales giù. L'iniziativa de neutralitat sco e l'iniziativa d'alimentaziun al suveran Svizzer refusau cumince mai varga 70% de las vurs. Quen stadas las decisions importantes de la domenge de votaziun de dots figei in a biala sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre verz. Scovridas. E hits. Musica non-stop.

musica non-stop. Con sempre verz. Hits.

0: Milo, AO Technology. Ma saluti da Ciaccio, del 27 settembre, in giù ci vuole salutare via 925-25-30. Il primo auditor, e del più giovane, probabile, questa sera, è Nando Arpagaus, che è la parata della FOPA. Buona sera, Nando.
1: Buona sera.
0: Nando, a chi saluti tu?
1: Alla mia mamma, mi sta e tutti i scacciatori.
0: E tu sei in Ciamona?
1: Ja.
0: E la FOPA sei in Ciamona. E tu stai a Ciaccia, Nando?
1: Ja, Ciaccia.
0: E cosa è stato per te? Con Bab a Ciaccia? Con mamma? Con chi è lì?
1: Con il Bab.
0: Con il Bab. E il Bab è in buon Ciacciadar?
1: Ja. Meglier.
0: Il Meglier?
1: Ja.
0: C'è bottina Bab fat? C'è preda?
1: Capriol.
0: In Capriol. Cos'è qua stato per te, Nando? E tu eri in Ciacciadar?
1: Ja.
0: Ok, Nando, noi vai plazzare un po' musica. Linard Bardil, Mini Guys, avanti a fare la musica. Asti un po' alz che ti vuoi dire no o lei non fare la musica?
1: Bella sera.
0: Prima, bella sera, grazie, era te, Nando. E da un buon tempo, sin Ciamona.
1: Tschüss.
0: Tschüss.

Mini Guys, Linard Bardil. Quart passa las nof, il salut de Chachin Giovus, del giovane Nando Arpagaus, che telefonata la Chamona e la Foppa. 900-2530, se vuole telefonare, salutare. Giovus Musica, qua. Fin les 10 sono qua.

0: cun RTR in domenica sera 27 settembre. Ed è uno degli ultimi dies de Chacha, la Chachota dura fino al 30 de settembre. Una delle ultime emissioni del Saluts de Chacha. Non manci in frattempo un telefono da FNA, Otto Barblan, l'apparat. Buonasera, Sarotto.
1: Buonasera.
0: In gioia è il preciso.
1: Oggi sono davanti a me prima rana in San Peter.
0: Ed el annuncia con gratulazioni per due Chachaders.
1: Bravo, e les gratulare ad Arina Carpanetti e a Andrea Brosic, anche il speech best che avrei detto oggi. E questo è il gratulare. E di più, l'essere solidare a mia famiglia, a mia figlia, a Turici Winterthur, a Madonna, e eravamo a Margit, a Acembot, se tutti sono stati oggi qui, per mai invitati a entrare, non vanno in Pitchbook o Sobuco, e cosa manca il deserto per cui non ci vedo al talk del Charlie Ramblers Ice Cream, You Scream.
0: We all scream for ice cream. Ich brain tutti per glaccio, per deserto.
1: Ah, sì, sì.
0: Sarotto, e le sono in Tanzulet, in Ciamona?
1: Sì, sono in Tanzulet, in Ciamona.
0: Cosa per gli ultimi dies? Dai un po' compagnia?
1: Sì, sì, domani hai 8 persone ci vengono a mangiare spaghetti bolo.
0: Uè.
1: E... e loro non hanno due saire di loro di guardia.
0: E loro è il cugino la spaghettata?
1: È cugino, sì, sì, sa in sorte.
0: Ma loro la vame...
1: è la parte buco.
0: Ah, non male. Ma la vame di loro domani in piedi di da ciaccia cucinare?
1: Ma io vengo qui per... domani non ho un hoc per avere un pezzo loro. Sono in Ciamona.
0: E a okay. A me una domanda, ha lei un successo con questa ciaccia?
1: Ha una ciuba in bocca di capriolo.
0: Contente?
1: Contente, 79 anni.
0: Qua è buono, diciamo, 79 anni, quanti anni va la ciaccia?
1: 56 anni.
0: Allora, non va in Ersaire, un signore ci è stato 63 anni, 8, 56 anni, qua fa una grande impressione.
1: Alle
0: cifre. Ok, Sir Otto,
1: okay.
0: Grazie per il telefono, una bella sera, un bel ultimo dies.
1: Grazie, Fitch.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Anchanta an suna als Harlem Ramblers, quasi giù visto Otto Barblan da Fna. Avanciano discorin battelena un pa col prossimo auditor. Lena mo bisch vel tadlarche ci discapitao, ci schunda la preda.
1: La preda presentata alla Banca Centonale Grigiuna. GKB.ch.
0: Per ciaciadras, ciaciadas probabilmente c'è di un dels punti culminanti questo dis da ciaccia avere la fortuna da poter annunciare la preda o da nir annunciare con la preda e nir o nominare per guadagnare la patente da ciaccia per l'anci vien. Anur Sinef de Ramos a oz nu il plagiare d'annunciare.
2: Monsi Florin a chuf el 7 de settembre, io so zui, io so dös, cocianom, in spieser de Chevriol. E, hai, allora ha termis una fotografia e mamma ani vust per el, perché c'è fai con la pauraria na polo d'un esser con sa compagnia e allora val ben pa la domani la saira, così è sotto la stalla io. E ani io so la fortuna, quella buon'ora e mamma ani plagiare.
0: Florin F. Entra da mai in concorrenza per la patente da ciaccia 2027 grazie alla mamma Anursin F. Trai sbutin sun con quai amo libers, mince di las dege mezz, vai vet vol occasione mo d'annunziar quais vuol dir da lundes di fin quist marco di cucci des l'ultim di da ciacciotto. Al cervi lancet, al boc c'è moc tarnil e dal tas fissan amo possibles d'annunziar.
1: La preda presentata alla Banca Centonale Grigiuna. GKB.ch CH.
0: Ed ossa deina un cordial benvenu a Rico Florin de Sameden. Buona sera, sa Rico.
3: Buona sera, Romancia. Ciao, Elia.
0: Star pacifica ciasa a tadar il salut da ciaccia, no?
3: Ah, quasi di un ingaudi, quasi un bel passatempo e quieta l'orma.
0: Ma ele zero un ciquiet in panos, olma, sa Rico. Qua fa plagiare a tadar
3: da... Ja, ich so wenn sie nur was eine Badacci nur viaggia Blair, mi sa se sui prore monea. Er sia nulle o.
0: Ma o se ist nicht das qua, o se fein als Landrore.
3: Ma ben bon, ja spere.
0: Ma ci salutai nel rot.
3: Ot salutaini io Martin Nordfister e se Fields e già vajer avanti una buona ciaccia e spere un po' di fare mo butin e non senti nulla da del. Hanno lavorato 30 anni con lui insieme e allora lasciamo salutare ad Andrea Signorel da Zoas, quando ha incontrato oggi ad avere presura di fare musica io stiamo e allora gli promedi Rico tu in banca non mi andiamo a perciare ma non ha dato neanche una sera in salute di ciaccia loro hanno detto ma allora asch tut da klamal lure der dün in dromenza la faire co che gel salut non po di ride
0: e le va giusto dir o c'è nunata la o c'è la quinta manzognes
3: ah no forse l'ha fatto il pisolino lor giusto quel momento
0: ai
3: tu ci vegne se ne vus monotona
0: ci sa se ricco mo una domanda non vai a discorrere da qua c'è lesi in cuginuns passionai la domenica a sair magari temp per fare un bel tratto, c'è da tutti?
3: Oggi ne ha fatto semplicemente, quando c'è una storia per musica, ne ha fatto con la donna insieme un fondo di cerul con un aria.
0: Oh. E qua è questa,
3: ora su in terrazza con questo bel di qua, qua è stata una bestialità. Mm-hmm.
0: E qua è stato il primo fondo quasi della stagione più fredda? O mangi...
3: della stagione solo.
0: Ah, Aso, perché c'è l'eva duce domandare da er gli occhi mangia mince aso ad uno in fondo ci va.
3: Ah, er già sta quasi ma li stessi. Dunque ci ne va in quaida fai er un raclette quasi li stessi c'è passo questo far con c'è tu in quaida.
0: Qua è eso sì. Qua viene da per una.
3: E sco otto barban quasi era cinque genunzi che ce la quinta a quinta da osso buco che la pres di sterpo.
0: Ja, ja. Scheiße. Okay. Basta. Rico Florin.
3: Domani fece in casa una vea da. Cosa dici qua? Cabis.
0: Oh, per romanzo, quando si vede, sta d'ora d'ora.
3: Gibus, o se dici.
0: Ah, hai, Gibus, preciso.
3: Una vea da Gibus, scusa.
0: Gibus, esa.
3: Ok.
0: Sì. Allora, Giovigian, fin già osso, buon appetito e fai la musica Giovigian della randolina del Bernina Boys.
3: Hai.
0: Grazie Fitch, bella sera.
3: Grazie Fitch, e tutta la sua ciao, una bella finizione e fa flop.
0: Grazie, Sarico.
3: Grazie, Fitch. Bella sera.
0: Bella sera.

0: La Randolina, la versione dels Bernina Boys, in giovuis de Rico Florinda Sameden. Las 21:32, ossa, giusto davo la metà di questa emissione, io ci vuoi potervi salutare. Ciao, via 0800 20 25 30, con in giovuis de musica e con la chance di guadagnare in radio DAB+. Non continuare questa emissione con un ciaciader, ma era un politiker, il deputato, il più alto grigion, viene al telefono. Fabio Luzio, buonasera.
1: Buonasera, Elias.
0: Ser Fabio, con che saluti arriva le lotte l'emissione?
1: Io les naturalmente ridar Nando, c'è il telefono avanti, ado già vigi a Nox in buona ciaccia. Allora les salidar la cacedra, a di cacedra della Foppa, quels de Manzil, quels de Salux, c'on schon Salidome, c'on tradina seira ci sono trasteida a Salouf, a les simplement solidars tot las cacedras, a dis cacedras di Canton Grisung, a Javigir anc bung de vos tres dex a ci turnen tot sang a frisce cesa.
0: Ser Fabio, enjoy ze lots, enjoy lel el quartier.
1: Questa notte va sur un nicotir in Tamantil, per Lucky a Joey, questa notte dorma a Terelz, normalmente sono giù la foppa, a Brozzung a Terelz, a Domangia Angelo da Conor, a Prarinos Klitsch.
0: Tu non in Pasco fai un po' couchsurfing in Chamonas da Ciaccia?
1: che è proprio un po' c'è, io va sette in Iacla, normalmente sono giù la foppa, oggi c'è un tempo dei a Manzil, a Rico, a Valeria, ad allora. Via, sto un altro a Manzil.
0: Ma l'avvantaggio è che ci va in un paio di nuovi territori, forse ci sono nuove fortune, no?
1: Sì, è che è bello. Anche se non si va in un po' di modem territori, se non si marci che sto proprio a Fitchpack, con Capriol, si va in una voce di mal, ma in cervas, alla cervas, la mossa un po' proprio. Che bello.
0: Ok, non resta un ottimista, Sir Fabio, e qua è fine giusto con la musica Queen, Who Wants to Live Forever, perché quella canzone?
1: Io sono quasi second Queen, per non essere già, per l'amante, a degna Queen, io vado a degna dedica la canzone, adesso ne dici, adesso ne dici la mia bara, via, che è semplicemente la mia canzone preferita. Io sa, c'è Rico Florin, c'è giusto telefono avanti, ho irfigo gente che la canzone del giovedì dopo con la Sivea domani e lo fa anche il progetto della canzone.
0: C'è flotte salute. Ok, Ser Fabio, allora finire la musica. Bels dies de ciacciamo, eh? Grazie per il telefono.
1: Bella sera, Lier. Grazie. Ciao, ciao.

0: Who Wants to Live Forever? La canzone The Queen, la canzone prediletta da Fabio Luzio, ci ha raggiunto avanti qua il saluto da Ciaccia. Vainci dalla Snof, no fai un piccolo viaggio in Laval. In giù c'è Marco Falet, aspetta il telefono. Buonasera, ser Marco.
1: Allegra Elia, buonasera. Buonasera a tutti i cacciatori del bosco.
0: Ser Marco, il tuo nome è una ficcia plena energia, malgrado che sia fin già botte tra i sefnas ciaccia. Come vai con él?
1: Ah, come vai benissimo. Ai, ai, è un tempo grandioso con mia figlia qui. Che vai nel mondo tutto in garantis. Qui non
0: Sir Marco, tanto reint tu un pass cosa la colliazione non fu sosse bunda. Se potessi fare un pass, forza un paio di dorce mona. Allora
1: io faccio scelta.
0: Ah, osa tu una
1: crema.
0: Osa tu una meder.
1: Ok.
0: A chi saludai, Sir Marco?
1: Allora saluto le sue ada a mia donna Barbara a casa. E ora a mia brut, la donna da mes fil, Patrizia, con mes abbiati Massimo. E ora le saluto a Sisto Cramari da Bever, che è il sir da mes fil, e a Dario Marchesi, con famiglia tot. Questo era un'er qui, in perdizi, la sera, con questa cucina grandiosa, non mangia fin stern. E ora le si saluto a to questo mi conoscen, noi eravamo blerto colleghi si top, ma c'è qui in suo nome si top. Allora, mia parentela mi è sent, Armon e Simona e Din Taverna, a questo si eravamo saluti. E allora dobbiamo capire per Puabas, c'è un lavoraco mai, quando era Trudi Camastrali di Patrizia Melcher, Patrizia Ruben, also Patrizia Wieser, per ben dito, ossa. E dice, ma io non ho poco mangio con non ci sono niente più a fine.
0: Sir Marco, i restano tre dì, ossa? E il nuziore con quel tempo?
1: Ah, 100%, sì. Ah, sì.
0: E lei è stato ossa tutta la ciaccia in giro?
1: In giro, hai. Io ossa sono metto in papi veli, io faccio tutto in papi pacifico. Io non ho per flappostin, c'è venti spettanti, di un panin. Più tanti, no, è grandioso. E ora qui andare semplicemente un po' più mai a stoppare, c'è noi in qui a Slufs, in Valmore, qui in Val Lounge, c'è noi, e questo è un scacciato tutti, è miserabile con la sua vagina.
0: Con Slufs c'è una vera prova in questa missione in stai nella politica. Questa verrà, Sir Marco, ma ce le vuol dire, mo?
1: Io le abbiamo detto, io le abbiamo gratulato, ma spopo loro, quella seta due ci mozzi, per questo le si gratulare, c'è caso. Sì.
0: Ok, allora vanno gratulazioni, vanno fatte saluti, vanno fatte, resta bene la musica, Sir Marco.
1: Ma puoi dire mo essere lì, puoi dire mo io sono fortunato, sono arrivato a qua e per vice Rico, Florine sono stati. Per via c'è Rico Florino, non è monino, non arrivi tras. Io o se lei vedo mandare a voi al Radio Romano, conta quello minch mi era a voi, c'è il venduto minch a sair all'andar via. Qua è la mia prima domanda, e la seconda, ossa buon'ora, non si è tanto vai. Adesso quella era annunciata la preda.
0: Io, adesso ero qua, e crei. Questi stinkels, cioè, che le opinioni vanno dagli altri, ci c'è questa lustica in Cina. Ma se ci pertocca San Rico, non sai a dire, questa è forza San Rico la prossima, c'è il Tide, la stessa spiegazione.
1: Io con Rico, sì. Io non so che non c'è in baini, a John Clarence Cruzavis, ma non so che non c'è in baini. Io ero in Daiwan, ero in Tuarne, ero con Sils Bernina Boys, ed era di action, tutto in ordine.
0: Ok, ma allora Nino sa proprio per la musica, se vanno giusto a
1: morire. Forse Nino per la musica, preciso.
0: Paolino Not Cla, da Stralion, una canzone grandiosa.
1: Preciso, quella là.
0: Sir Marco, grazie per il telefono.
1: Io ringrazio voi, e fate buon, e a tutti RTR.

0: in compliment vuol fare quei grandios. C'è un po' di rail, l'FTR, che è qua per noi in Ciamone, quest'anno, Livio Tistel, i Doblerin, che era in connex con il Nasuardi sul Vagino, ci hanno fatto la visita con l'FTR di questa valla qui.
1: Ah, c'è flotto.
0: E questa è una città in per noi, e noi veniamo giusto alla Bottinia, e eravamo un po' di fare vivo con essa.
1: Ah, così bene. Ma...
0: Ah, questa bene,
1: sta bene. Sta bene, in paese in paese Orsilvano.
0: Sì. Sono andato a vedere la massa blè, ma io sono altri sei.
1: Cosa in ordine, non va in tempo. Grazie, Fitzer Marco.
0: Grazie, state bene.
1: In buon resto della ciaccia.
0: Niente, grazie, Fitzer.
1: Arrivai.
2: Der Riet hat das Drei-Jung vendiert, Mulet von Oberfatz. Der ist kommen Tag und er gesagt, er hat 5 Franken und 50 Raps. Der Riet hat das Drei-Jung nicht gebraucht, wo ich schon vom Bezinger gsi. Und weil er das Wesen nicht pur tut, hat er nichts pensiert wie. Das Pensieren ist immer spätart, mal gekommen, wo er mal von der Flur. Da der Flinte für der Jacke gekauft ist, zum was

0: Sash. Da Straglion, Paulin, not klar, Marco Fled, da la Valmistai, da Giovisa, quella là. Noi ein Braille, l'apparato sin cinci vol ben ir nom la col prenom, Diego, Sir Diego, buonasera.
1: Buonasera, io sarò.
0: E ci sei l'edaino?
1: Io vi salirà in prima linea la gruppa da Sumiciun, con Luis, mia stat, il Pieder del Silvan, già vi già del Zinovon in una buona caccia. Lui, il Mario Meissen, quinto Bercunde caccia, Alessia Rincarcelit, lui, gli Irvin della Vanessa, Oros Canzins, naturalmente il Regge dell'Inaus, lui è un Elzi, che la mira la sera, mi ci guarda mai esau, che spesso una ven, naturalmente una mia famiglia, la Mona, Laira, di Laira, il Rio.
0: Mm-hmm. Sir Diego, Svesse era caccia?
1: C'è, buona, a brossa per me di finiu.
0: Questo è finiu, intanto?
1: Sì.
0: Ah, ok. New success?
1: Ah, jetzt è pure relevant.
0: Ok. Ok, ja.
1: Ah, una buona biale, in ci caso.
0: In buon tempo, questo è il più importante. Placzaina mo la musica, le liriche anali con lungaccio, vai in acletora, Sir Diego.
1: Ja, exakt, so ich schon aus dem Bug am Flau.
0: Es zählt dir eine Chanson der Rap e Rap pro RTR, magari noch ein Kreis più grand, la più grande Selektion. Basta, Sir Diego, grazie per il telefon. Una bella sera.
1: Grazie, Lera. Semjont, ciao, stai bei.

0: Lungatsch de las liricas analas, già dal Diego de Braille. In 6 minuti les 10 davanti a concludare in questa emissione, as lesa dar sul viadimo in tip de programma.
1: Il stau bi scoadina, a schizun a un pibi.
2: No vain pudu schluppedar un bel bov de corona, un du de jun de 72 kills.
3: Ai, questa fa una festa.
4: Qua fa bai un allarme.
2: Tutta orde la vetta, Sessio. Also die Süßko mit der Peinsels Makarons.
1: Aber quai am wieder RTR als Salit de Caccia Portion Dobla Schko Finale. Quai live de la Maiseradonde del Hotel Graina Arabius, mardis als 29 de September d'entre les 8 e les 10. Vigni, gudi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocan lu.
5: Sono in avento in buot chatluf e qual ci non è men cinguotta non se perde le oraglie che menzione in cibun e sterdur.
0: Il salito di Ciaccia live la ultima sera il 29 di settembre. Ed ora abbiamo tra la sorte per Cici Gudonia Oz questa sera col radio di AB Plus c'è un impromesso come si mai da quest'ora e quello c'è un altro metter a Fabio Luzio al più alto grigione ci dascia sorunir al radio di AB Plus che vi già per giare con tadlar a modo più saluti di Ciaccia. Questa è stata il saluto di Ciaccia del 27 di settembre. Grazie per le vostre storie, grazie per il saluto, grazie per la musica. Ed è stata un'ora molto agreabile. L'intera emissione con la pedagogia che potete trovare da voi via rtr.ch. La cittadina era le fotografie di Ciaccia ed era la preda. Quella potete annunciare nel prossimo 3D, mincia le 10:30 qua pro RTR live al radio. Mes nom Elias Tuzeus, je wünsche eine bella domenica sera, come un sai bein, questo lundes di, questa nuova efna, e alla prossima.
6: Per vous, al puls della ghiaccia.

0: Radio.
1: Id eran trais cumpons e cun trais barrettas scotchnes. Id eran trais cumpons e cun trais barrettas scotchnes. Ci sveva miss inviari per ir la punza andiacen. E per ir la punza andiacen. Per ir e per stare per mai sbandunar. Per ir e per stare

als innamored da lunga e la figlia dallo stier. Als innamored da lunga e la figlia dallo stier. Ustera, jungfru, ustera, datio feina mescia va, datio feina mescia va. Ustera, jungfru, ustera, datio feina mescia va. Ustera, jungfru, ustera, datio feina mescia va. Datio feina mescia va, e cianciai du splets cum mai, e cianciai du splets cum mai. Al prüm c'ha la ciancet, el seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la ciancet, el seguant c'ha la falet.

de bein content. Quanit el süder schala zon lete bein content. Kumpons mes Charles kumpons, schinai tut la figlia da lustir, schinai tut la figlia da lustir. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Scia nu creai za mai aici, domandai ad ella aici, domandai ad ella. Lustir, quel malustir, quel fütter da durusch. Lustir, quel malustir, quel fütter da durusch. Quel fütter da durusch, e tarlet tot quai cialget, e tarlet tot quai cialget. Quagnite leint in stüve, zon gritte malcontent. Quagnite leint in stüve, zon gritte malcontent.